pelle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: pensano di essere ancora in vacanza.
1: È tornato Fernando e si inizia alle 9:10. Non è cambiato niente l'anno scorso.
2: Vai Fernando, facci una puntata come il quinto dei Fantastici 4.

0: veloce, no. Dai, aprite i cancelli, apriamo che qui cancelli, fuori fa caldissimo.
1: Dai Fernando, apri che oggi si sta belli freschi.
2: Allora, dinanzi a voi uno scampolo unico e ripetibile della vostra esistenza. Buongiorno, straordinario.

0: Pasquino.
1: Mercoledì fresco.
0: Mercoledì fresco al nord dell'Italia, mentre al sud insiste la calura, 34-35 gradi, e c'è un deserto dei Tartari. Adesso ti pare giusta questa roba? C'è qualcosa che non va? Cioè, fine di agosto, deserti tutti i luoghi di villeggiatura, con un settembre dinanzi a te che ti ma poi tra l'altro ci sono delle offerte veramente imbarazzanti, ma tipo 30 euro a notte in 5 stelle.
1: Wow. Ma dove?
0: Ma ovunque.
1: In Zambia?
0: In Zambia, in Uganda. Hai sentito in Uganda lì che il portiere di una squadra di calcio di dilettanti è diventato re?
1: Ma no, però che meraviglia,
2: che salto di carriera,
0: è diventato re.
3: C'è speranza
0: per tutti, c'è speranza, non per l'Inter. No,
2: iniziamo.
0: No, dico, primo passo falso ieri. Taro, buongiorno caporedattore.
2: Buongiorno Fernando. Passo falso, ma un Inter che è stata sconfitta 2-1 dal Real Madrid all'esordio in Champions, ma che è uscita dal Santiago Bernabeu a testa alta, perché ha fatto tutto da sola. Intanto
0: puoi andare anche più calmo, non è che far capire bene che sei ben carico, tanto si capisce, ti ho tolta la barba, ma le ragazze sono con te?
2: Sì, ci sono.
0: Sono in lista con te, Sabrina Bambi.
1: Buon mercoledì a tutti.
0: Cosa hai detto?
1: Buon mercoledì a tutti.
0: Buongiorno,
1: quello
0: regia,
1: che riesco a fare
0: sarai,
1: oggi.
0: Ma che dà subito la botta agli imparagonabili.
4: Botta, botta, botta.
0: Allora, ma quale festa?
1: Fresca, ha detto. O festa?
4: Botta fresca.
0: Potete anche...
1: Forse è meglio.
0: No, voglio dire, siccome dobbiamo toccare qualche argomento serio, potete prendervi una pausa, perché so che voi prendete le distanze da tutto ciò che è reale, importante e serio nella vita. Vivete di cazzate. Quindi con le cazzate iniziamo alle 9:20. Adesso 10 minuti dobbiamo parlare. 10 minuti. Un paio di interventi dobbiamo dire, perché c'è tanta politica internazionale, con partendo dal conflitto sul Golfo, che poi genera aumenti, e stamattina ennesimo record del petrolio, del gas, eccetera.
2: Record del petrolio, perché dobbiamo dire che nella notte è riesploso il conflitto tra Stati Uniti e Iran, con attacchi incrociati a petroliere statunitensi e iraniane nei dintorni del Golfo dello Stretto. Le americane dicono ne abbiamo battute

0: 15. Certo.
1: Se si parla di confini, se si parla di limiti umani, di pazienza, di amare, di urlare. E mi sono promesso che non ti cercherò, forse mai più.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: 101, mi chiamo Giorgia, procediamo.
1: Ciao ragazzi, in realtà Proce è stato in ferie 2 giorni, gli altri 20 gli sono serviti prima per entrare al lavoro, per abituarsi.
2: Bravo, bravo, bravo, lungimirante. Quanta gente stamattina, mi comunico immediatamente dopo 14 minuti, 14, dei 3 minuti che abbiamo cominciato, puntata da...
3: Da Urlo!
2: Allora, 9 di settembre, se vi interessa, è la giornata mondiale della bellezza. Ricordatevi che solo la bellezza può salvare il mondo. La bellezza intesa come, come gentilezza, come attitudine alle buone maniere, come, come dire,
4: quella interiore
2: voilà. In generale, anche quella esteriore. Perché ricordati piccolo che anche se uno, se uno è bello come te, liscio, con la, che dimostra meno anni di quelli che ha, non è solo una questione di DNA, dicono i santoni, dicono che è una cosa spirituale che tu.
4: Ma non è che per essere belli bisogna dimostrare meno età di quella che si ha.
2: Ah, per dire, adesso non mi contestate.
3: Esatto, bravo,
2: tutto.
3: Bravo Aldo.
2: Perché? No, uno che ne dimostra meno non è più bello. Guarda,
3: no,
2: Regina.
3: No. Sembra più giovane, non è detto che sia più bello.
2: Sembra più giovane, giovinezza e bellezza. Ma
4: no,
2: come
4: no.
2: L'altezza, come stabrezza.
3: Ma quello l'hanno inventato quelli
2: gli
3: altri.
2: Basta, fate quello che vi pare. Ok, non contestate il conduttore. Regina, non mi difendi un po'?
5: Ma ascolta, mi avete appena sgridato. Io no.
6: Regina, le bombe a grappolo non c'entra niente con l'uva.
2: Chi ti ha sgridato?
4: Ti abbiamo sgridato fuori onda, non confondere il

0: Onda, esatto.
1: Adesso siamo in onda. Prima parlavamo tra di noi. Va bene, giornata mondiale della bellezza.
2: Ricordate, e anche del sudoku.
1: Cercate di essere belli nel vostro. Allora me ne vado, senti. Me ne vado da Virgin lì, che sto carino con lei. Come si chiama la.
3: Alteria
2: di Virgin Radio.
1: Allora, 9 settembre ricorda per noi che facciamo la radio e diciamo una persona, personaggio che ci ha sempre accompagnato con la musica, lo fa ancora oggi. Sai che facevo fatica a pensare che sono passati 28 anni dalla morte di Lucio Battisti. 28 anni, sembra sì. Ieri, 9 settembre 1998. Ieri l'abbiamo omaggiata, abbiamo cantato una canzone di Battisti. Oggi invece ce n'è una per lei, per il live. C'è il mini show alle 10:30.
0: Mini show.
1: È anticipato perché alle 11:30 oggi ci sarà Cristina di Apostrofo
4: Avena.
1: Allora, per il mini show, se siamo tutti d'accordo, se non siete d'accordo è uguale, lo dico giusto così.
2: Bravo.
1: La signora canterà il pezzo che vinse il Festival Bar del...
0: Del 98.
1: Ha sempre lì, stesso anno della scomparsa di Lucio Battisti. Canta, se vuole, è un pezzo a due voci.
2: Oddio, okay. Chi era? Savage Garden? Avevano vinto i Savage Garden. Savage Garden.
1: Vattene a casa. Dai, vai a casa.
2: Dai, chi ha vinto il 98 il Festival Bar?
3: La canzone.
1: La signora vuol sapere la canzone Pregherei di Scialpi. Chi era l'altra?
3: Una cantante meravigliosa.
1: Sì. Veramente, sembriamo dei vecchi, proprio marci.

0: pislo, Anna, pislo, Anna,
1: ragazzi,
0: pislo. Cosa vuoi? Cosa
1: non
0: vuoi?
1: Distogliete l'attenzione dall'errore di Aldo Preda.
2: La cagaste, la cagaste.
0: Allora, lo so, l'ha sbagliata.
3: Allora, l'errore.
1: 10 anni.
0: L'errore, hai sbagliato di 10 anni.
3: Mi sono confuso, Battisti, 98, 88.
1: L'errore, l'orrore.
0: Quando uno si confonde.
1: Vai, Aldo.
3: Scusa, lei ha detto Savage Garden.
1: Ma non c'entra niente, vai.
0: Stiamo parlando in 8 insieme. Siamo in 4 e si sentono 8 voci. Allora, purtroppo, Aldo, c'è un protocollo, c'è un regolamento stilato dal direttore, dall'editore, eccetera.
3: Ma non posso pagare sempre io.
1: Ma hai sbagliato tu?
0: Dai, devi abbandonare lo studio. Dai,
1: senza storia.
0: Lo studio, il caporedattore
4: del
0: TG Com 24 prende il suo posto. Regina Saraiva cantante.
4: Aldo.
0: In cambio Aldo Preda lascia lo studio con la borsa spinta di Chanel di Regina. Oh, ma una fiction mi sembra, Santiago, un programma di infotainment, porca troia.

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Ciao ragazzi, ben ritrovati dal vostro Gennaro Bellini, Palma Campania, super sintonizzato su R101.
1: A Fernà, comunque questa trasmissione una volta era un bijou.
2: Sì, lo sto dando troppo spago. Qua bisogna rivedere un po' le posizioni. Dobbiamo ispirarci un po' al format dell'IFD.
3: Dai bambini, non litigate.
2: No. Allora, ordine e disciplina un pochino, santa pazienza. A proposito di AFD, che è questo movimento che sta facendo, non dico impallidire, insomma preoccupare un po' i governi europei, che continua a crescere nei sondaggi, no Aldo?
4: Continua a crescere, non si sa ancora se riuscirà a formare il governo regionale nel Land tedesco della Sassonia, ma preoccupa molto anche il governo federale tedesco e lo stesso cancelliere Merz, perché il crollo della SPD e della CDU preoccupa molto la Germania.
2: Sono partiti tedeschi, capito?
5: SPD, ecco, mi stavo chiedendo.
2: Questo che spalancava gli occhi, le 9:30, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
6: imparagonabili.
2: So che non ve l'aspettereste, ma è proprio lì che arriva la ricerca di Aldo Preda, quando in un momento in cui ti aspetti altro. Sì, igra! Ho visto che stamattina non sei tanto luce tra...
4: Ma vediamo se mi riprendo un pochino.
2: Ho aperto la borsa per conto tuo, meno 0,35, meno 0,40, cosettina così.
4: Sì, adesso meno 0,30 meno in 0,30. Questo istante.
2: Allora, c'è una ricerca, è curiosa questa perché riguarda tutti. Poi dopo vi diamo il test, poi dopo c'è il live, poi dopo c'è tutto il resto. Però facciamoci questa ricerca che è curiosa, che ancora una volta va a sottolineare le differenze di atteggiamento relativamente all'età. Ecco, casca l'asino come tutti già, perché sempre lì andiamo a parare. A questa anzianità non percepita, ma che ci sta praticamente
4: addosso,
2: ma pesantemente. Allora, prego, la fonte.
4: La fonte è il New York Times, ha utilizzato i dati di Google per stilare una classifica delle faccine, delle emoji più usate nelle chat di WhatsApp. Su WhatsApp
2: le emoji, sai cosa sono, Regina?
5: Sì, quando mandi messaggini, cuoricino, il fiorellino, okay, gli occhiolino.
2: L'occhiolino, le labbra così aperte. Che bisogna capire che significato hanno. E dipende da quale uno usa, viene catalogato, collocato ad una certa età.
4: Esatto, intanto diciamo che in tutto il pianeta la faccina, l'emoji più popolare nel mondo
2: attenzione, qual è?
5: Il cuoricino!
4: No, non è il cuoricino.
2: Non è il
7: lo smile.
2: Sentiamo.
4: Qual è lo smile?
7: Quello che sorride, quello generico.
2: Ci sono quelli che ridono così. Ce ne sono tantissimi.
7: O forse quella con le,
2: allora,
7: goccioline.
2: La indovino io, è il bacio.
4: No. La faccina più popolare è la faccina gialla con le lacrime a cascata.
2: No. La tristezza, questo ti dà l'idea.
4: E no, è lì casca l'asino. Perché per noi boomer quello è il simbolo della tristezza. Per le nuove generazioni quello cambia significato.
2: Quale? E quindi significato... ci sono tanti che piangono.
7: Cosa vuol dire? Piango da ridere.
2: Cara pace, l'hai quella che piange mentre ride? È quella?
4: Esatto, no, è quella proprio con le lacrime a cascata.
2: La facciamo vedere anche in televisione. Ed è quella più diffusa nel mondo.
4: È quella più diffusa nel mondo, seguita dalla risata, che è quella con le gocce che escono
7: ai lati.
2: Ma ce ne sono tante anche di quelle. Ce ne sono tante di quelle che ridono.
4: Al terzo posto il cuore rosso. Per capire questo sorpasso delle lacrime sulla risata, bisogna fare un passo indietro. Nel 2015 l'Oxford English Dictionary sceglieva la faccina, l'emoji della risata come parola dell'anno. Cioè la faccina con le lacrime di gioia era quella più popolare nel pianeta.
2: Allora, facciamo una roba di questo genere che dobbiamo andare, che siamo di corsa. Allora, ci dite quella che utilizzate di più e noi vi diciamo esattamente di che anno siete: l'ascendente, il segno zodiacale e tutto il resto.
4: Se lo sappiamo.
6: Procediamo!
8: Procediamo!

0: anche oggi è una ricerca utilissima, grazie Aldo.
1: Guarda, la ricerca è carina perché anche lì cambia il linguaggio degli emoji e da lì ti collocano se sei boomer, se sei tanto... Lo sappiamo ormai come stanno le cose, c'è poco da fare. Però anche lì ti dà un'indicazione. La prendiamo dopo per bene, perché mi state mandando quelle che utilizzate di più. E avrei bisogno di canapa anche per farle vedere in televisione. Ad esempio questa con la pioggia. Bellette, cosa
2: no,
1: vuol dire?
2: No, non è una pioggia. Che quelle cos'è? Sono delle goccioline che vengono usate in situazioni di particolare eccitazione.
1: Ah, non è sudore, eh? Dicevo no, con mia moglie.
2: Anche se le
1: sempre...
2: mandi agosto.
1: Ah, quindi io quella devo mandare se mi piace qualcuna, eh? Mando sempre questa con gli schizzi.
2: Beh, se non ci sei in confidenza eviterei. Cioè devi essere a uno step più intimo.
1: Poi arriva strada facendo. Arriva intanto un disco nuovo, signore e signori, la nuova canzone di Ernia su R101, si chiama Dedica. Che nome dai ad un suo

non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: altro super classico di Hernial, come dire, riecheggia un po' il vecchio successo di Hernial. Questa nuova canzone si chiama Dedica, dedicata a Milano, che è la sua città. A proposito di dediche, abbiamo sempre l'appuntamento con la canzone di Bastare Bene con Tanto Amore alle 10:30. Se avete qualcuno a cui voler dedicare un vostro pensiero qualunque, mandate un vocale ora a questo numero
1: 331 80 90 101.
0: Subito in radio e in TV. Allez!

0: bellissima.
1: Sto benissimo. Insomma, bisogna verificare fino in fondo, perché sai, roba oggi c'è uno, oggi non c'è. Ieri, ad esempio, c'era la tortorella, stamattina è andata.
0: Capita, ragazzi.
2: Magari è in ferie.
1: No, sto scherzando, sono quasi le 10 di mattina, c'è la ruota.
3: Gira la ruota della fortuna.
1: Adesso io non è che devo far sempre quello che sta a leccarvi di qua e di là, ma siete veramente bravi, c'è poco da fare, io lo dico sempre, non c'è proprio paragone con gli altri ascoltatori di qualunque altra radio, adesso non di una o dell'altra. Perché senza dirvi nulla, senza imboccarvi stamattina, avete tirato fuori di quelle canzoni bellissime. Almeno 4 su 7. Allora, sentiamo. No, belle. Tutte. 7 legate ai 7 colori della ruota. Eccole.
4: Canzone verde.
5: Buongiorno a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene è Tutto un attimo, Anna Ossa.
6: Canzone viola.
7: Buongiorno, Fernando. La canzone che mi fa stare bene oggi è del famoso Criss Cross, Sailing.
6: Canzone blu.
8: Ciao, Fernando. Ciao a tutti. Sono Domingo. La canzone che mi farebbe stare bene è Summertime di DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince.
9: Canzone azzurra.
10: Ciao, voglio dedicare al mio cioccolatino fondente Alessandro, Senza fine di Gino Paoli. Grazie.
6: Canzone rossa.
11: Buongiorno, procediamo. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Think About the Way, Ice MC.
12: Buongiorno ragazzi, finalmente riesco a sentirvi, perché al lavoro non riesco mai, adesso sono in ferie. Allora, la canzone che mi piacerebbe ascoltare è Breakfast in America di Supertramp, siete fantastici.
6: Canzone gialla.
13: Ciao Radio 101, la canzone che mi fa stare bene questa mattina è di Adele, Hello. Ciao a tutti quanti voi da Erminio da Napoli.
1: No, dico, ma ne butti una? Quale butteresti? Dai, facciamo un gioco al contrario, dai, quella è la peggiore di tutte. Fammi un bondighedighe con tutta l'anima. Non gira. Aldo, vorresti ballare con me un senza fine? Tu sei un attimo senza fine. Non è ieri, non hai domani, tutto
2: azzurra.
1: Azzurra, spero sia Gino Paoli.
9: Canzone azzurra.
10: Ciao, voglio dedicare al mio cioccolatino fondente Alessandro, Senza fine di Gino Paoli. Grazie.
1: No vabbè, questa me la dedico a tutti voi imparagonabili. Dai, stamattina mi faccio prendere un po' dal romanticismo.
14: Senza fine,

0: 65 anni fa, 65 anni fa, per come è costruita questa canzone, per la sua anche semplicità, però insomma, come dire, rompeva un po' gli schemi di quella che era la musica di allora, fu un grande successo, cantata da tanti, scritta dal grandissimo Gino Paoli. Che bella, eh?
1: Meravigliosa.
0: Senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Allora, stiamo sul sentimentale stamattina. Abbiamo switchato dagli emoji, da una roba all'altra. Siamo arrivati qua nell'amore. Quindi, tra un'ora precisa, la canzone che ti farà stare bene sarà legata all'amore. Quindi un'altra bella canzone come questa, però con una dedica, una bella dedica a qualcuno, a chi ritenete più vicino voi, a chi vi sta dando soddisfazione, chi vi sta aiutando magari in un momento di difficoltà o magari c'è un anniversario. La qualunque, sceglietela ora, una bella canzone d'amore con una dedica, mandando un vocale a questo numero
2: 331 80 90 101.
3: Procediamo
4: anche sul canale 67 del digitale terrestre.
3: Che bella.

0: procediamo dal lunedì al venerdì dalle 9 a mezzogiorno su R101.
1: Ma buongiorno Fernando, buongiorno a tutti. Vi ricordate di me? Io sono Barbara, vi ascolto sempre, solo che in questa settimana praticamente è il primo giorno che mi sono messa come si dice, mamma, so neanche parlare. Vabbè, sono con voi alla radio, quindi volevo salutarvi e vi ascolto sempre, vi adoro. Grazie. Ciao ciao.
2: Ci ha messi sulla stessa barca. Voglio spendere due paroline per Saif, che mi piace sto ragazzo.
3: Anche a me.
2: Veramente bravo, la nuova canzone Parlar d'amore, quella che abbiamo appena sentito. Le 10 in punto, andiamo da Aldo, gli facciamo un'introduzione a questo caporedattore così gentile, a questa brava persona, e di brave persone ne abbiamo così tanto bisogno in questo momento.
4: Certo. Accannato,
3: no, vabbè, dai, accannato. Perdoniamo.
4: Consolatoria,
2: ma
4: dai.
2: Anche lì vedi la vulnerabilità. Non è che deve essere proprio tutto un pezzo.
4: Oggi
2: sempre.
4: È giornata della bellezza.
2: Allora,
4: quindi
2: allora è il momento di Aldo Preda. Sigla,
5: è il momento di Aldo Preda.
6: Abbiamo parlato questa mattina di forti temporali che hanno iniziato a colpire il nord, e ci sono anche i primi disagi perché la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea del Brennero per una frana tra Fleres e Colle Isarco, e ci sono grossi disagi anche sulle linee ferroviarie Cremona-Treviglio e Cremona-Brescia dopo un forte temporale che all'alba ha colpito la zona del Cremonese. Cambiando argomento, l'Unione Europea sta preparando una stretta sugli affitti brevi per venire incontro ai sindaci dei comuni e delle città che sono sotto stress abitativo. Cosa si intende per stress abitativo?
2: Le città d'arte, no? Soprattutto.
6: Sì, le grandi città, non solo italiane ma anche europee, o comunque le località turistiche in cui si stanno sempre più diffondendo gli affitti brevi, quindi destinati ai turisti, e non si riescono a trovare abitazioni in affitto a lungo termine per le famiglie e per gli studenti. Secondo l'Unione Europea, le aree sotto stress abitativo sono quelle in cui il costo delle abitazioni supera di 8 volte il reddito annuale della popolazione, il reddito medio annuale. In questo caso verrebbe data ai comuni interessati, che sono, rientrano in questi parametri, la possibilità di introdurre dei limiti agli affitti brevi. Secondo
2: dei limiti di economici parli, no? Dei limiti
6: dei limiti proprio della possibilità di affittare, del numero di case da affittare.
2: Okay.
6: Secondo l'AIGAB, che è l'associazione italiana dei gestori di affitti brevi, una simulazione su un campione di località italiane mostrerebbe però che questa soglia decisa dall'Unione Europea verrebbe superata praticamente in quasi tutte le località turistiche, perché le case in Italia sono molto costose. La stessa AIGAB, ma anche Booking e Airbnb protestano contro questa direttiva dell'Unione Europea perché dicono in questo modo si viene a colpire il principale asset delle famiglie, cioè la possibilità di affittare le seconde case anche per periodi brevi.
2: Va bene, insomma, con un po' di sigle eccetera confondi un po' le, vediamo se è penetrato insomma l'attenzione della persona comune normale. Cosa ha detto Aldo?
6: È sempre al supermercato.
2: Andiamo al supermercato, c'è una persona in coda che si è ascoltato, sentiamo se cosa le è arrivato. Sentiamo.
7: Buongiorno.
2: No, senza tutte ste manfrine, proprio cos'è arrivato, dai, che abbiamo da fare.
7: Ho capito che vogliono dare un limite, e ho sentito che non è solo in Italia, anche altri paesi in Europa, per gli affitti brevi.
2: Okay.
7: Perché poi le persone che vivono in quel paese, loro devono anche continuare a vivere, anche per una questione di costo, e non solo per le case, ragazze. È questa cosa qua. Dare un limite, un tetto.
6: Era partita bene, si è un po' persa per strada.
2: Solo per le case, di case si parlava qua.
7: Quindi
2: è il punto focale, diciamo, il punto focale.
4: Il tetto.
7: È molto semplice, caro Proci. È dare un tetto, perché non tutti affittano le case.
2: Ma
7: quello.
2: Un tetto dove?
7: Un tetto perché sta cercando una casa per affittare per le vacanze.
6: Bisogna mettere un tetto sopra le case.
7: Sì, un tetto.
1: Ma è tornata la mitica signora del supermercato?
7: Sì.
2: Quindi bisogna, diciamo, tirarsi un piano.
7: No, non bisogna tirare su un piano, bisogna dare un limite.
2: Una volta i sottotetti a Milano sono stati ripresi tutti. Prima, capito, c'era un tetto, poi si è messo un altro tetto, si è messo un tetto.
4: Bella roba.
2: Si è aumentato, diciamo, il volume del
7: scusa, ma anche le cantine usano per affittare ormai.
2: Quindi diciamo che è arrivata questa notizia dell'Unione Europea, utilizziamo cantine e tiriamo su un piano. Ecco, questa è

0: decidiamo. I love you.
1: Buongiorno ragazzi, sono Stefano da Bollate, ho 50 anni, quello che uso più di tutti è il cuore, perché comunque il 90% dei miei messaggi li scrivo con la mia compagna Antonella di Torino, visto che non ci vediamo tanto, e anzi ne approfitto per dire, visto che sta lavorando adesso in una macelleria di Torino che ascolta Radio 101, per dirgli ti amo tantissimo Antonella.
2: Che carino,
3: tutte e due.
2: Con un cuore sistemiamo tutto, no? Si parlava stamattina, poi l'abbiamo frizzato un attimo, di emoji, perché anche lì c'è una differenza tra boomers, tra generazioni, sì. Ci sono quelli che utilizzano un tipo di emoji. Allora Canepa ce li ha tutti, questo è appannaggio soprattutto di chi sta seguendo la televisione, canale 67, se li puoi agevolare. Allora abbiamo detto che in generale nel pianeta quello più utilizzato è
4: la faccetta, la faccina con le lacrime che sgorgano a cascata.
2: Non l'avrei mai detto,
4: che ha soppiantato la faccina che ride con le lacrimucce delle risate.
2: Comunque,
4: di gioia.
2: I ragazzi, diciamo, ad esempio, questa
4: è quella più utilizzata nel pianeta.
2: Ma dai, io mai utilizzata questa qui, che praticamente, lo dico per quelli che ascoltano la radio, sono questi due lacrimoni che sgorgano e di dispiacere, di tristezza.
4: Esatto, mentre i giovani la stanno utilizzando per esprimere tantissime altri sentimenti che vanno oltre la tristezza, e quindi è diventata la più utilizzata.
2: Ora, se io ho un approccio con una persona che mi interessa, che mi piace, per farle capire, per mandare il messaggio di tipo
3: vorrei fare l'amore con te,
2: coserei con te, ecco, okay. Questa mando?
3: No, questa di solito la usi, no, è una pesca e la usano per indicare il sedere.
2: Questa io non lo sapevo. I ragazzi lo usano, questa.
3: Sì, la pesca è associata al sedere.
2: Oggi mando una pesca a tutta la messaggeria.
4: Che non è che sono proprio così le
2: pesche.
4: Faccio
2: un po' di pesca a strascico. Do coio coio. E poi invece i ragazzi ne utilizzano altre che proprio...
4: Perché è proprio quella la differenza. Perché gli adulti utilizzano le emoticons, le emoji... metti quella col pollice su quando vuoi dire tutto a posto,
2: certo,
4: il cuore,
2: certo,
4: quando
2: cuore,
4: vuoi, ecco,
2: certo.
4: Questa, ogni emoticon ha il suo significato. I giovani invece stravolgono un po' e le usano per dare anche significati diversi, come se parlassero uno slang loro con le emoji, e quindi questo ha stravolto anche le classifiche di quelle
2: Vedi,
4: più usate.
2: La differenza.
4: Significati diversi, come se parlassero uno slang loro con le emoji, e quindi questo ha stravolto anche le classifiche di quelle
2: Vedi,
4: più usate.
2: La differenza.

0: Fernando, ma mi hai mandato la pesca?
1: Scusa, amore. Volevo mandarti la melanzana. No, si parlava di questo, emoticons si chiamano anche, no? Si può dire in questo termine, con questo termine, che, insomma, che cambiano tra generazione e generazione. Vi ho dato qualche immagine di quelli che sono quelli più utilizzati. Allora, io la pesca non ce l'ho. La pesca vuol dire che apprezzi una parte anatomica
2: del corpo umano.
1: Che è il sedere. La melanzana invece è Regina, che non ne ha mai ricevuta una, invece stamattina stanno inondando i nostri imparagonabili di melanzana. Guarda,
2: grazie.
1: Ma e dove si trovano? Sono di default sui telefoni, su qualunque telefono.
2: Certo, Android. C'è la sezione proprio emoji.
3: C'è il fruttivendolo nel telefono.
1: Non c'è il fruttivendolo, scusa, ma io non ce l'ho. Allora, voglio mandare una melanzana in tempo reale ad Aldo Preda. Aldo Preda, qua, eccola qua. Vedi, non ce l'ho io, perché tu, e poi ti escono fuori quelle che utilizzi di più
2: frequentemente. Ma se tu scorri sulla destra, le hai tutte, anche divise per sezioni.
1: Io non ce l'ho la melanzana.
2: Vai sulla sezione dove c'è l'albero, vabbè, natura.
3: Vabbè, mandami una zucchina, dai, uguale.
1: Tu dici, fa meno male,
3: ah, sì.
1: No? Vabbè. Torniamo e attenzione, c'è il test psicattitudinale.

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo

0: fuoco ancora da sud. Hai visto?
1: Ida, Ida!
2: Cosa ma che gli ha detto? Ti sta prendendo fuoco là sotto.
0: Stammina fuoco. Quando fa caldo si dice un modo di dire stammina fuoco, sta buttando fiamme. Vabbè, sì, perché le temperature sono ancora particolarmente alte al sud, mentre problemi abbiamo accennato stamattina, no, si parlava di temporaloni, eccetera. Insomma,
3: qualcosa è arrivato, disagio alla circolazione ferroviaria, ma nulla di grave.
0: Nulla di grave, è rinfrescato comunque. 10:30, attenzione, perché non abbiamo verificato, ci siamo lanciati veramente bene nel mood di stamane, però abbiamo verificato la nostra centralità. Però due cose, due ancora su questi emoji, su questi emoticon, come li volete chiamare. Nel reparto frutta, perché abbiamo detto, cosa sconosciuta a noi boomer, che la pesca, cioè l'emoticon pesca, cioè il emoji pesca,
2: del frutto pesca,
0: che fa riferimento ovviamente, come dire, è un apprezzamento verso una parte, per il sedere, insomma, della donna o dell'uomo. C'è di tutto, ad esempio, però la carota cosa, che significato ha? Ecco, questa, se state guardando la televisione, la pesca, la carota che significa? Il kiwi, il peperoncino, il cavolfiore.
2: Il peperoncino è una situazione un po' piccantina.
0: Sì, l'ananas, c'è l'anguria. Io mando l'anguria a una per dire, cioè, hai capito?
2: No, l'anguria non, non si configura.
0: Non hanno un significato, significano proprio, se la melanzana significa, insomma, la si accosta al, al membro.
2: Come la banana e la zucchina.
0: La banana, la zucchina, tutta questa serie di cose. Le altre, insomma, hanno il significato.
2: Sono
0: di
2: neutre.
0: Di quel, che bella melanzana, guardate, sul 67.
2: Wow.
0: Zumala, che regaliamo una bella melanzana alle nostre, ai nostri imparagonabili. Ma attenzione, verifichiamo il nostro stato mentale.

0: altro che dire verifichiamo il nostro stato mentale, basta ascoltarci due minuti per capire le cose, non è che poi le nascondiamo così tanto. Test psica attitudinale, la signora ve lo propone, mentre vi anticipo che nelle prossime puntate tornerà prepotente il chi è chi è, ma stiamo sul cos'è cos'è.
1: Cos'è cos'è? 2026.
0: Melanzana.
1: Melanzana. Quando arriva, arriva. Cos'è?
2: La melanzana.
3: La melanzana.
0: Quando arriva, arriva. Dai.
1: Dai, amici.
0: Dai, che test è?
1: È bello, è bello.
0: Quando arriva, arriva.
1: Arriva.
0: E come si dice? Natale quando arriva, arriva. Come si...
2: Sì, quello era uno spot.
3: La Pasqua.
0: Pasqua, quando arriva, arriva. Quando arriva, però devi delimitare. 331 intanto 80 90 101 se pensate di conoscere la soluzione. Quando arriva, arriva. La morte?
1: No.
0: L'amore?
1: No.
3: Il treno?
1: No.
0: Lì ci sono degli orari.
4: C'è un cagnolino.
1: No, carissimo.
0: Un po' rogonobile, insuperabile. No, devi delimitare, no? Ci deve dare un
4: quadro. Il fulmine.
1: No, tesoro.
2: La pioggia.
0: Cioè, ma mi fa specie che le rispondete anche. Non rispondete.
5: Allora, la menopausa.
1: No.
0: No, la menopausa non è 331.
2: L'ospite indesiderato.
1: No.
4: L'infarto.
0: L'infarto. No. La melanzana, scrivono i figli.
1: Vai amici, è una cosa bella.
0: Allora, 331 80 90 101, la signora come test oggi vi propone quando arriva. Cristina D'Avena?
1: No.
4: Ho il cagotto.
0: No.
3: Riaggomitola, no. Leo. Senti questa. La risata.
1: No, carissimo Aldo.
6: Riaggomitola, no, per me è la pioggia o il temporale.
1: No,
0: temporale quando arriva, arriva, ma c'è, cioè, scritto.
5: È una corregina.
0: La pubblicità, la fortuna, Francesca da Foggia, la fortuna poteva essere quando arriva, arriva.
2: E la vecchiaia?
5: Buongiorno.
0: La pensione.
5: Quando arriva, arriva la tua ora.
0: La tua ora non l'abbiamo detto, ma guarda, un regalo?
1: No.
0: Ma quanti? Ma veramente rispondete a questo?
4: Il stipendio.
0: Lo stipendio. Non è lo stipendio. Allora vi lascio un pochino.
3: Tra l'altro tutte risposte valide.
0: Valide. Allora ci vuoi dare un'indicazione piccolina?
1: Allora è una cosa bella.
0: Quindi è una cosa?
4: La sfiga.
1: No,
2: si tocca.
0: È una cosa, si tocca questa cosa?
1: È una cosa che abbiamo tutti quanti.
7: La fortuna.
1: No, amore.
0: Cioè, beh, si tocca, la domanda è, si tocca?
1: Dipendi.
0: Dipendi. Dipendi. Si tocca, cioè come
1: abbiamo tutti.
0: Dipendi.
1: No.
0: Abbiamo tutti, cos'è?
8: Lo starnuto.
1: No, tesoro.
0: Ecco, poteva essere curioso. Io voglio proprio capire.
2: Il singhiozzo.
0: Perché se non
4: rotto.
0: Allora, se non è congrua, ci sono degli ascoltatori con l'arco e le frecce pronti a prenderti i polpacci.
1: No. Vai, amore miei.
0: Vabbè,
1: su.
0: Ok. Tempo. 331 80 90 101. Quando arriva, arriva.

0: paragonavi l'anguria come emoji è il simbolo della Palestina per i colori della bandiera.
1: Ciao, dai, vero.
2: Dai, dai, vedi.
3: Fernando, se mandi il kiwi è perché ti piace il pelo, un po' quella peluria lì.
2: Ma vedi, Aldo, che siamo tagliati fuori, porca miseria. Cioè, noi queste cose non le sappiamo. Tu sapevi che l'anguria... Vai, lasciamo l'anguria della Palestina. Ma il kiwi che vuol dire che preferisci la peluria?
1: Mai.
2: Ma roba, io mi devo fare tutto un corso su questi emoji, sia. Capito? Comunque devo dirti che in Colombia, ad esempio, sta tornando molto di moda il kiwi.
1: Sì, per sentito, ne hai viste parecchie?
2: Per sentito dire. Ah. Ok, abbiamo frizzato un attimo il test psicattitudinale. Tra un po' ci dedicheremo alla canzone di Fa stare bene con tanto amore.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: 16:44 della canzone che ti fa stare bene con tanto amore.
1: Con tanto amore te la dedichiamo.
0: Allora, è il momento di dedicarci un pochino ai sentimenti, alle cose che insomma fanno parte del nostro vivere quotidiano, che spesso, come dire, costringiamo, alziamo dei muri, non... invece qui ci lasciamo andare, dai. Allora, sì, un pensiero d'amore per ognuno di noi. Regina.
2: Un pensiero
0: veloce.
2: Un pensiero a tutti quanti, a questo gruppo meraviglioso.
0: Sabrina, un pensiero d'amore.
3: Ma noi per noi.
0: Tu per uno, che vuoi? Per un cane, per un gatto, per una tassista.
3: Per i miei gatti, per Sushi e Leone.
0: Per un tassista gentile, per un
3: Sì, grazie, Leone 30, che ieri mi ha accompagnato, nostro ascoltatore fedelissimo.
4: Aldo. Pensavo il Papa, Leone.
0: Aldo.
4: Aldo. Beh, il mio pensiero va a mia moglie che sta attraversando un periodo difficile.
0: Alla signora Preda.
2: Mia
0: regina, devi andare a capire lo specifico. Va bene. Puoi essere sempre così vaga.
2: Ok, per la mia amica Natalie, un bacio, ti voglio bene.
0: E io? Ci penso un attimo. No, prima una bella sfilza. Sentiamo però i nostri. Allora, canzone d'amore con dedica, prego.
5: Ciao, allora, per la canzone d'amore che mi fa stare bene, io dedico l'Aurora di Eros Ramazzotti a mia figlia, che oggi compie 10 anni e si chiama Aurora. Auri, con la tua determinazione sei arrivata quando volevi tu, non quando l'avevano deciso i dottori. Hai portato la luce in un periodo di grande buio, ma soprattutto hai reso la mia persona più forte e determinata, e una mamma all'altezza di questo ruolo. Lo so che il mondo che ti abbiamo offerto non è quello che ci aspettavamo, ma con la tua luce riuscirai a vedere anche il bello che ti offre. Ti voglio bene, Aurora, sei la mia vita. Auguri,
0: auguri. Auguri, Aurora.
6: Buongiorno a tutti. Volevo dedicare una canzone a mia figlia Giada, che è insieme a un ragazzo da 3 anni. Si amano alla follia, ma la mamma di lui praticamente non vuole che facciano già una vita assieme, e anche in un affitto. È una cosa che a me fa stare molto male, mi fa rattristire, perché già la vita è un po', diciamo, cambiata in questi ultimi anni tra guerre e insomma tutto quello che si sente. Almeno dico, quando c'è l'amore, un vero sentimento, sarebbe il caso di insomma venirci un po' incontro. Comunque la canzone che voglio dedicare è da Whitney Houston, I Have Nothing.
7: Vorrei dedicare a tutte le donne una forma di amore grandissima verso se stesse, visto che stiamo vivendo in una società, un periodo dove le donne purtroppo vengono aggredite e massacrate nei modi peggiori. Per cui tanto amore, tanta stima verso se stesse e tanta forza per poter affrontare qualsiasi situazione che possa essere temuta. E la canzone che ho scelto è She di Charles Aznavour.
8: Buongiorno Radio 101, buongiorno. Io la mia dedica d'amore oggi la voglio fare a tutti i bambini che sono ricoverati negli ospedali, a tutti quei bambini che non hanno potuto passare le vacanze con i propri genitori perché per svariati motivi sono in ospedale, per tutti quei bambini che devono affrontare delle dure battaglie così troppo piccoli ma così tanto forti, perché i bambini sono molto più forti di noi, per tutti quei genitori che soffrono e che sperano e che pregano. Io a loro voglio dedicare, a tutti questi bimbi, a modo tuo, di Elisa.

0: mannaggia te, sono iniziato a piangere con sta canzone. Non riesco neanche più a smettere.
1: Vabbè, ne avevo lasciate tante fuori di dediche, avremo modo insomma di smaltirle anche nelle prossime giornate, perché capita che insomma che dei messaggi arrivino non proprio giusti per l'appuntamento. Ad esempio stamattina, per la canzone che ti fa stare bene, la prima era un messaggio che è arrivato in replica questa notte alle 3, mandano i messaggi, comunque era carino. Grazie per i vostri pensieri, per le vostre riflessioni, per le vostre dediche, che sono emozionanti.
2: Come? Non mi potete fare piangere con questa canzone. Mannaggia.
1: Tra i messaggi, Aldo, che mi ha colpito, è quello della signora che era contentissima dell'amore della figlia. Ma sì, anche di Aurora per il compleanno era bellissimo. Beh, insomma, questa diceva che la mamma
3: e la consuocera non vuole che vadano a convivere.
1: Questo, sono maggiorenni, decidono loro, no?
3: Però magari hanno bisogno di un supporto economico.
1: Vero? Va bene, un abbraccio, grazie. Allora estrapoliamo per giocare con la musica dal testo di Elisa una parola per la prossima canzone che ti fa stare bene. È inteso che per la canzone che ti fa stare bene con le dediche, l'appuntamento per domani più o meno a quest'ora, mandate un vocale al 331 80 90 101. Testo:
3: sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu. Tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà come deve essere. Metterò via i giochi, proverò a crescere.
1: Ce l'ho! Allora, la prossima canzone che ti fa stare bene, forza, mettiamoci al lavoro, deve contenere nel testo o nel titolo la parola, il termine grande, con la R, non glande.
3: Come melanzane.
1: Esatto, grande, chiaro? Esempio:
4: sei grande, grande, grande.
1: Vabbè, esempio:
3: questo piccolo grande amore, Baglioni.
5: Big in inglese, ce ne sono tanti.
1: Big in Japan,
3: Big in Japan,
1: oppure tu sei una cosa grande per me. Forza, tocca a voi, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili. Un vocale al 331 80

0: Miles.
1: Ma quanti siete stamattina? Poi sta roba di individuare la canzone con l'indicazione, cioè di cercare delle
2: è
1: carina.
2: A me
1: perché
2: piace.
1: Tirano fuori delle cose, cioè si sta con i paletti, però tirano fuori delle cose. Ad esempio, la prossima deve contenere il termine grande nel testo o nel titolo, e via da questo piccolo grande amore ad un amore così grande. Che noi abbiamo anche un'altra versione di quella lì. Due coglioni così.
3: Attualissimo ancora.
1: Allora, continuate, perché poi sarà difficile per noi individuarne sette tra tante che ne state segnalando. Comunque, dai, ce la faremo. Sette le più belle, 331 80 90 101. Ora andiamo da Aldo, vogliamo introdurlo?
2: Sì, dai.
1: Oggi facciamo
2: piace.
1: Una chiusa classica.
3: Sì, facciamo una chiusa. Va bene questa.
4: Questa è l'introduzione.
1: Adesso parliamo di una cosa che si lega con una delle notizie del giorno con la quale abbiamo aperto stamattina, insomma la guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti dicono di aver abbattuto 5 petroliere iraniane, l'Iran risponde dicendo di averne abbattute 10 più 2 navi. Insomma, questo cosa fa? Fa crescere il prezzo del petrolio. E insomma, in Italia si è cercato di tamponare, no? Con il taglio delle accise, ma insomma i tempi stringono qua.
4: Stringono, perché se il governo decidesse di non rinnovare il taglio delle accise sul prezzo dei carburanti, da questo venerdì il diesel potrebbe arrivare a costare 2,30 euro nelle città e sopra i 2,40 euro nelle autostrade, perché lo sconto di circa 17 centesimi sul prezzo del diesel scade alla mezzanotte di domani. Per scongiurare questa eventualità, la Premier Meloni avrebbe dato mandato al Ministro dell'Economia Giorgetti di verificare tutte le soluzioni possibili per evitare questi aumenti, magari con quegli aiuti selettivi, cioè quegli sconti mirati, più volte annunciati nel mese di agosto, ma sempre rinviati. Domani si riunirà il Consiglio dei Ministri per affrontare la situazione. Se non si dovesse riuscire a mettere a punto uno schema per gli aiuti selettivi, allora si dovrebbe prorogare nuovamente il taglio delle accise. Nelle scorse settimane si parlava di un bonus benzina di 100 euro per i lavoratori dipendenti con reddito o ISE fino a 30.000 euro. In ogni caso, anche questi aiuti mirati non sarebbero a tempo indeterminato. Qualora venissero introdotti dei bonus, questi scadrebbero a dicembre.
1: La situazione è difficile soprattutto per i trasporti, Regina, perché uno dice, no, 50 euro di benzina, di diesel per un pieno di una macchina media o piccola, la differenza è 2 euro, però quando tu vai a fare un pieno per un tir, per un bilico, per queste robe qua, si parla di 1000 litri, cioè 1000 litri, sì, credo di 500-600 litri almeno con pieni da 1000 euro eccetera lì, e questo vale per i trasporti, per i bus, per i pullman, quindi se non stiamo a fare l'elenco, la situazione insomma è abbastanza difficile. Chiusura classica per l'intervento del caporedattore, prego.

0: Edoardo.
1: È difficilissimo.
2: È nata la pupa, sapete come l'abbiamo chiamata? Cristina di Apostrofe.
0: Avena.
1: Ma grazie.
2: Buongiorno.
1: Ma buongiorno.
2: Guarda la bronzata rigogliosa.
1: Massi,
2: guarda com'è rigogliosa. Bella. Come stai?
1: Ma bene, tu come stai?
2: Bene, bene, bene, bene. A parte bene, qualche scossa di qua e di là. Tu come hai trascorso questa? A parte lavorando, basta.
1: Mi sono anche fermata, mi sono fatta un po' di giorni di ferie.
2: Tre ore si è fermata in autogrill.
1: Ho ripreso.
2: Si è fermata tra una tappa e l'altra, è riuscita a fermarsi tre ore.
1: No. Però adesso abbiamo ripreso alla grande, anzi anche stasera sarò a Tarmassia.
2: Ragazze, come le trovi?
1: Ma benissimo.
0: Grazie,
1: ma guardale, che belle che sono.
2: Sempre sei falsa.
1: Vabbè. Ma cosa? No. E il mio Aldo P come sta?
2: Aldo P sta benissimo, stiamo anche ammazzando. Allora, attenzione, abbiamo parlato di un sacco di cose.
1: Sì.
2: E vorrei condividere con te qualche tua opinione, a parte che abbiamo un cos'è in piedi, però insomma lasciamolo lì. Abbiamo parlato di emoticon stamattina, di emoji.
1: Okay.
2: Tu li usi?
1: Sì.
2: Sai che c'è un linguaggio completamente diverso anche lì tra noi normali e quelli più giovani.
1: I normali e i giovani, ok.
2: La salute.
0: Sì, grazie.
2: E non sapevo io di tante cose, ad esempio la frutta ha un sacco di significati.
1: Lo so, però adesso non me li ricordo, però sai che ci sono anche la melanzana.
2: Vabbè, la melanzana.
0: Tu lo sapevi che la pesca.
2: Subito la melanzana è andata da Davina senza esitare.
1: No, ma più che altro perché
2: ecco la vedi la melanzana. Lì poi la pesca, la pesca è per il
1: vedi la pesca.
2: Per te sarebbe quella da utilizzare più sempre nel reparto ortofrutticolo. Le pere.
1: Ah, le pere, certo, le pere.
0: E anche le ciliegie.
2: Ho saputo che il kiwi. Le ciliegie perché? Ah, sempre le pere.
0: Sempre per il seno.
1: E il kiwi?
2: Il kiwi per il pelo.
3: Ho visto che c'è anche un discreto sfilatino di pane.
0: Una baguette,
3: Una baguette.
1: La baguette.
2: E tutte hanno a che fare con queste, oppure hanno il loro significato proprio, diciamo, se tu metti il pane,
0: nascevano neutre e poi sono state utilizzate in maniera tattica per scambi di messaggi.
2: E sai qual è quella più utilizzata nel pianeta?
1: Qual è?
2: Fagliela vedere, canepa. No, ma questa qua.
3: Eccola,
2: che è questo qua che non riesco a descriverla per gli ascoltatori.
3: È la faccina con la cascata di lacrime
2: questo
3: che piange.
2: Tutti avrebbero detto il cuore, invece questa roba qua. Ora, attenzione, c'è un momento, cambiamo completamente registro. La signora deve fare un live.
4: Sì.
2: Noi abbiamo un ballo in live.
1: Ah, wow.
2: Però il pezzo è a due voci. Ed è un pochino difficile. A proposito di live, dalla prossima settimana ci sarà un'ulteriore ruota all'interno del programma.
1: Aspetta,
2: che è dedicata alle tue canzoni. Cioè, noi faremo ascoltare, cioè invitiamo gli ascoltatori con quale pezzo che vorrebbero sentire interpretato da te. Qualunque.
1: Ah, certo, qualunque.
2: Ne scegliamo 7 e poi la ruota deciderà quale cantare. Ma attenzione, non sarai solo a cantare perché cioè hai uno stuolo qua di
1: che bello.
2: Hai capito? Ti aiutiamo. Cioè, qualora dovesse essere difficile, tu potresti cantare la qualunque. Ora stiamo sul canto. E qual è la canzone che ci ha unito nonostante la nostra assenza quest'estate? Ve la siete scordate?
4: L'estate migliore che c'è!
2: Ci ha unito nonostante la nostra assenza quest'estate? Ve la siete scordate?
4: L'estate migliore che c'è!

0: scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: Avremmo potuto mettere un po' è nata pupanata pupanata pupanata pupanata pupanata pupanata pupanata pupanata pupanata. Ora tu sai che è già pronta quella natalizia.
3: Ma me lo stanno dicendo prima, Marcello.
2: Bella. E questo sarà una roba esagerata. Se questa già era una roba che ha spaccato, perché molti ci hanno criticato per l'intelligenza artificiale, ma è un gioco.
3: Beh, vabbè,
2: è chiaro che abbiamo abbondato con l'intelligenza artificiale. Come fai a far passare in maniera normale? Ci devi per forza mettere mano lì. La prossima con la natalizia spacca esageratamente. 11:18, questa è R101 e procediamo, e tra un attimo a rientro saremo tutti quanti in esterna.
3: Ehi,
2: lì, eh?

0: È stata una brutta idea, comunque. Siamo in tempo per non farlo. Allora faccio un po' il punto. 11:30 puntata da la prima della nuova stagione con la nostra special guest, la star del mercoledì, Cristina Di Apostrofo
1: Avena.
0: Ora, in origine, all'inizio della puntata, era stata affidata la canzone Pregherei di Scarlett e Scialpi, canzone vincitrice proprio in questi giorni, 70 anni fa, quasi 40 anni fa, nell'88, sì, vincitrice del Festival Bar. Allora, per far riemergere questa emozione, questo ricordo, insomma, la canzone sarebbe dovuta essere interpretata dalla regina, ma visto che c'è Cristina,
2: ma io non l'ho provata, ragazzi,
0: e quindi, meno io.
2: Ci sono pezzi che non capisco,
0: tanto verrebbe male.
3: Guarda, io vi pregherei di non farla.
2: Che figura faccio?
4: C'è sempre banane e lamponi.
0: È arrivato anche Carlo Alberto, ho detto Salvatore, magari sì, Salvatore si butta,
2: ci salverà,
0: dentro,
2: che ne so,
0: capito? E fa la parte. Allora la proviamo, okay, vi chiediamo già scusa prima.
2: La prima parte viene, poi la seconda
0: è in mezzo che ci perdiamo.
3: Bisognerebbe cantarla in ginocchio già.
0: Vabbè.
2: Dai, aiutaci,
0: c'è anche Aldo che magari fa la parte bassa che non c'è. È tutt'altro sta canzone. La facciamo?
2: Dammi il via, però.
0: Che bella sta canzone. Dal vivo, in radio e in televisione su 67.
3: Bella l'originale. Allora.

0: più o meno.
1: Vai.
0: La mia chitarra prendi e il vento suonerò. Più bassa non esiste, eh?
1: E la mia moto, i piedi sanno correre.
0: Vai tu, regina, dai.
2: Prendi il mio nome, lei mi chiama amore ormai.
0: Chi si porta via i gioielli? Tu dai, dai, dai, dai.
1: Portati via tutti i gioielli miei.
0: I capelli tocca a me, quelli.
1: Sta a te questa.

0: bravi, bravi, bravi.
1: Non l'abbiamo manco provata.
0: Non l'abbiamo provata, però
1: dai.
0: A un certo punto
1: e ci siamo persi.
0: Ci siamo persi, però dai. L'intenzione era c'era. Buona, va premiata.
1: Siete buoni, ascoltatori.
0: L'intenzione. E sapete cosa facciamo? Ci diamo la zappa sui piedi.
1: Cioè?
0: Carlo Alberto, la mettiamo anche sui social.
1: Oh, ah, così?
0: Così ci vergogniamo per
1: ma
0: le prossime
1: no!
0: 24 ore. Dai.
2: Marcello, ti prego, sfumali tutti.
1: Ma dai.

0: Bravi, bravi, bravissimi, bel coro.
1: Si sente che non l'avevate neanche provata.
2: Dai. Sai che sembra un'altra canzone, molto più bella quella originale.
3: Va bene, si sente, se siete appena arrivati su R101 in radio in TV, abbiamo tentato di fare un live ricordando la canzone vincitrice del Festival Bar del 1988, che era Pregherei, difficile, insomma, bella però, di Scialpi e Scarlett. Andiamo verso quella che ti fa stare bene,
4: yes,
3: con il termine grande nel testo, nel titolo, ne sentirete delle belle tra poco. Allez.

0: il divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: canzone che... La canzone che ti fa stare bene.
1: Madonna, come sei tornata carica, bene. Sensuale.
0: La canzone che...
1: La provocante.
2: Mandale una pesca bene, oggi.
0: Ti fa stare.
1: Oggi ti mando la pesca.
0: Ti fa stare bene, bene, bene, bene, bene.
1: Ti faccio un cesto. Ti faccio un cesto oggi. Ti mando delle carote, delle melanzane.
0: Certo.
1: E ti metto anche un kiwi.
0: Poi
1: e poi bene, c'è
0: molto bene,
1: c'è la ruota tieni. Vai, amore, tieni. Allora, la ruota della fortuna, prima di chiudere la puntata scrivono qua: buongiorno fantastici, voto Cristina di Apostrofo
2: Avena,
1: fissa tutti i giorni a Procediamo e
2: sì,
1: chicca da
2: magari.
1: Marina di Grosseto. Non ci stiamo con il, se abbassi il prezzo.
2: Ma non ci stiamo perché è impegnatissima.
1: O se ci fai delle rate anche zero, capito? C'è dei trattamenti buoni. Dai, andiamo con la ruota. 7 le canzoni difficilissime da individuare, perché ne avete indicate tante, proprio centinaia, con il termine grande nel titolo e nel testo. Le 7 legate ai 7 colori della ruota, queste.
3: Colore verde.
4: Ciao Fernando, con la parola grande mi viene in mente la canzone Piccolo grande amore di Claudio Baglioni.
2: Bella.
5: Canzone viola.
6: Ciao, sono Simone. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare The Great Pretender di Freddie Mercury.
7: Canzone blu.
8: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi con questo termine è una bellissima canzone di Mina, grande grande. Ciao.
9: Canzone azzurra.
10: Ciao R101, sono Chiara da Milano, ma in questo momento sono in trasferta a Porto Cesareo.
1: Ecco.
10: Per la canzone che mi fa stare bene vi chiedo Piazza Grande di Lucio Dalla.
11: Canzone rossa.
12: Per la canzone che ti fa stare bene con la parola grande vorrei sentire C'è qualcosa di grande tra di noi.
13: Canzone fucsia.
14: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone mi farebbe stare bene col termine grande Emilia con Big Big World.
15: Canzone gialla.
16: La canzone che ci fa star bene mi piacerebbe ascoltare Big Love dei Fleetwood Mac.
1: Hai visto? 7. Proprio un passaggio eterogeneo abbiamo lasciato fuori di quelle canzoni. Ad esempio ce n'è una di Concato che è bellissima, Quando sarò grande, ve la consiglio. Ti ricordi? Quando sarò grande vedrai che cambierà. No, è bellissima, proprio delicatissima. Salutiamo Concato, il maestro Concato. Ciao,
2: ciao, ciao, fantastico.
1: Concentriamoci sul giro della ruota della signora D'Avena. Ti piace signora D'Avena? Insomma, vado. Della signorina D'Avena, della signora. Oh, che bel giro! Gialla, gialla, gialla, gialla!
15: Canzone gialla!
16: La canzone che ci fa star bene, mi piacerebbe ascoltare Big Love dei Fleetwood Mac.
1: Non l'avrei mai detto!
2: Ma sai che ti dirò, ma sì!
1: Non l'avrei mai detto, io aspettavo grande, grande, grande, grande!
0: Anch'io, la possiamo cantare,
1: la
0: però!
1: La cantiamo il prossimo mercoledì!

0: ci sta un'altra pupa, fatta bene però, a tempo.
1: È nata pupa, è nata pupa, è nata pupa, è nata pupa, è nata pupa, è nata pupa, è nata pupa, è nata pupa, è nata pupa, è nata pupa, è nata pupa, è nata pupa, è nata pupa, è nata pupa,
0: è nata pupa. È nata pupa, va messa anche a Natale, è nata pupa.
2: Secondo me sì.
0: È nata pupa, proprio è nata pupa.
3: È nato pupo.
0: E che ne sai, magari...
3: Beh, se è nato Gesù era maschio.
0: Facciamolo anche femmina una volta.
3: Perché no?
0: Ogni 10 anni. Che diamine, è nata pupa, è nata... E poi il pezzo che ce lo chiede.
2: È nata pupa,
0: è vero?
2: Eh sì, certo.
0: Va bene, Fleetwood Mac era la canzone che ti fa stare bene, scelta dalla sorte. Molti sono rimasti male perché avrebbero voluto sentire un classico come grande, grande, grande, perché la canzone doveva contenere il termine grande nel testo, nel titolo. Tra l'altro, grande, grande, grande,
2: sì?
0: Scritta da Tony Renis, che ho incontrato, ho lasciato anche un messaggio per l'inizio del nostro programma. Lo salutiamo, ma no,
2: è
0: un serbatoio di storie, cioè io mi incanto. Poi capito, non è che ti parla, cioè tipo visto tal dettaglio, cioè, si parla di Quincy Jones, no? Io con Quincy
3: di Superstar
0: Jones, ma poi con una naturalezza. Salutiamo Tony Renz.
4: Ciao,
0: allora,
4: Tony. Ciao, Tony.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene è libera da ogni indicazione, una canzone che appartiene alla vostra vita, che vi fa stare bene. Mandate un vocale al 331 80 90 101.
4: Virgola.
0: Una virgola avete messo oggi.
2: Virgola.
0: È un programma che si legge, si ascolta, si vede sul 67, si legge nella replica soprattutto dalle 2
3: alle 5
0: della mattina. Allora, visto che c'è Cristina, sarà tra l'altro, dicono che stai trascurando la Sardegna.
2: Hanno ragione, poveri, perché io non prendendo perché siccome non prendo l'aereo.
0: Ma è nuoto.
2: Adesso è a nuoto, certo.
0: No, voglio dire, nemmeno il traghetto prendi.
2: Prenderò sto traghetto, devo capire quante ore.
0: Ma
2: perché io ce l'ho,
3: Ma con quello veloce. Ma
0: perché oltre all'aereo hai pure il mal di mare.
2: Ma no, non c'ho mal di mare, però.
0: Poi io ti sistemerei in un pomeriggio.
2: Vabbè, vieni con me allora, vieni con me.
0: Ah, quindi non sei andata in Sardegna?
2: Sono andata tanti anni fa in aereo, poi dopo purtroppo.
0: E invece questi giorni, nel prossimo weekend?
2: Sono intanto in giro dappertutto e ringrazio tutto il pubblico che sta venendo a vedermi. È stato
0: tutto merito del Procediamo.
2: Ma guarda che io metto sempre il video, tutte le volte che canto.
3: Lo sappiamo.
0: Ce l'hanno detto anche la signora, non ti sei presentata nemmeno con un presente.
2: Ma che vuoi? Allora dicevo, quindi sto cantando ovunque questa sera.
0: Il pizzo, le ho chiesto il pizzo in diretta.
2: Questa sera sarò a Tarmassia.
0: Prendimi delle Cialis,
2: di Verona. Ci
0: in farmacia, hai detto.
3: Tarmassia.
2: Tarmassia. Dai, Marcello.
0: Sì, sono anziano, sento. Ho detto, vado in farmacia.
2: Ma è diventato pure sordo?
0: Sai,
2: ma com'è?
0: In Tunisia le Cialis costano 3 euro.
2: Ah, sì.
0: E in Italia 80.
4: Wow.
2: Però.
0: Che miseria, che differenza.
2: Non è male, no?
0: Aldo sull'estate, devo provare un paio, te le faccio provare.
5: Ma no, io non voglio provarle.
0: Perché non ti fa male, fa bene, Guarda no. che prese un pochino, tantino sempre, fa bene. No, sto scherzando, dicono anche gli urologi, gli andrologi. Prese un pochino al di là del fatto sessuale, va bene.
3: Vabbè, fermiamoci all'urologia.
2: E allora stavo dicendo che io sono a Tarmassia questa sera e domenica a Ciampino.
0: Si chiama Tarmassia.
2: Tarmassia, non vado in farmacia, ragazzi.
0: Ma no, sono un paese?
2: La la la la la la.
0: È un paese.
2: La la la la la. Certo, la la la la la.
0: È tornata bambina, Dai, salta il nonno. E poi dove sarai? A Ciampino.
2: Ma sono a Ciampino. E poi sono tanti altri posti, poi te lo dico di volta in volta. Però devo ringraziare tutti perché vengono tutti a cantare. Chismili, Ciamile, Ciro, Memole. Poi te la canto.
0: Va bene.
2: Memole il nome mio.
5: Non vede l'ora.
0: Cioè, oggi dopo i centri commerciali, dopo le piazze, Alcatraz. Cioè,
2: ragazzi, 14 novembre Alcatraz.
4: Sì!
2: Li voglio tutti,
0: Anche l'aeroporto.
5: Ma sai che i firma copie in farmacia potrebbero essere un'idea.
0: Andiamo a chitarra.
6: Ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Ciao carissimi, spero vi ricordate di me, sono Jackie. Allora, volevo solo avvisarvi che questa è stata una puntata da urlo.
1: È sempre così, è sempre così, soprattutto quando c'è la Davena. Allora, con calma, dai, rubiamo un minuto, glielo diciamo prima ai Bonazzi, dobbiamo chiudere di corsa.
2: Rubiamo.
1: Siamo fuori orario già, 12 e 10 secondi. Chi ha lavorato per la televisione?
3: Canepa.
1: Chi ha diretto l'orchestra?
3: Marcello Zoara.
1: Il caporedattore?
3: Aldo Brenna.
1: Sabrina Bambini.
4: Buon mercoledì a tutti.
5: Chi non ha messo le virgole?
1: Regina. La nostra Cristina di apostrofo.
3: Grazie.
2: Grazie a tutti.
1: Grazie a tutti, che Dio ci accompagni mercoledì. Ah no, giovedì?
2: Adesso lo dico. Adesso, perché... no, a me che sono ancora in tour, un attimo.
1: Torniamo domani, grazie a tutti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buona, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: E allora vogliamo cominciare anche oggi? Guarda un po' l'orologio cosa dice, sono le 5 in punto, proprio 5.00, prendono ovviamente il via le dirette su R101. Da Riccardo Russo, buongiornissimo, qua al microfono c'è Edoardo Mondino in regia. Ci saranno i più svegli d'Italia anche stamattina? Lo scopriremo subito al 331 80 90 101, già a vostra disposition.
2: Yes.
0: Buongiornissimo, i

0: Sky, questa era la prima canzone, il primo disco offerto così da R101, quello dei Train, ad aprire la giornata di oggi, 5.04, oggi è giovedì 10 del mese che ormai abbiamo imparato a conoscere così, che mese è?
1: Settembre!
0: Vai! La prima cantatina del mattino! Facile da canticchiare perché potete metterci dentro qualsiasi cosa, insomma. Brano mitologico di Alberto Fortis, scelto da voi per aprire tutte le puntate di settembre del Buongiornissimo là fuori. Oh, siamo già arrivati al giovedì, anche sta settimana sta volando via veloce, non so come mai, da quando siamo rientrati dalle vacanze io ho questa sensazione, questa percezione nell'aria di veder passar via le giornate, le nostre sfide, via in scioltezza con grande partecipazione tutte le mattine, e si arriva poi velocemente a quel che è il prossimo di weekend, ma abbiamo ancora davanti oggi e domani, anzi vi dico già subito che domani puntata del Buongiornissimo in diretta live da Milano anche sul canale 67 dalle 5 del mattino, per chi può, per chi vuole, insomma, anche connettersi via app di R101, una volta che l'avete scaricato sul vostro smartphone, ecco, c'è anche proprio il tastino TV per vedere tutto quello che succede in diretta, se vi aggrada la cosa. Adesso vado anche a cercare terminologie pazzesche anche alle 5 del mattino. Vabbè, ma io passerei subito la palla a voi, che dite? Vado subito a riposarmi e vorrei sentire chi c'è già sveglio, tra i più svegli d'Italia, a dire cose, a fare cose. Sentiamo.
2: Ciao a tutti, siamo Arianna, Giorgio e Francesca, siamo in autostrada, siamo partiti alle 3:30, quindi sveglia prima delle 3.
0: Prestissimo.
2: Per andare anche quest'anno a vedere il Motomondiale a Misano. Ciao,
0: Ma mi girano a Misano le moto, quindi in questo weekend, vuole dire quello? A Misano, cioè il MotoGP, e i nostri amici stanno partendo, sono già partiti in realtà per la loro meta del fine settimana, ma oggi è giovedì, questo andrebbe bene come messaggio domani quando ci proietteremo proprio con i progetti del weekend, ma hanno fatto bene a dircelo, a raccontarcelo, poi magari domani ci racconterete qualcos'altro visto che sarete già lì da oggi. Cosa faranno oggi? Le prove generali, perché il sabato girano per le qualifiche, il venerdì alle prove, il giovedì? Vabbè. Vedremo cosa succederà, cosa ci racconteranno, se avranno voglia di farlo i nostri amici. C'è qualcun altro?
3: Buongiorno Ricky, buongiorno a tutti. Luca, il vostro pasticcere dalla provincia di Modena, sta caricando per andare a fare le consegne e vi ricorda che dopo Belluno c'è Beldue!
0: E giù a ridere! Ma giù a ridere! Di gusto, se queste sono le premesse, puntata molto divertente del Buongiornissimo stamattina. Come tiriamo dentro tutti gli altri più svegli d'Italia? Qua c'è gente che va a vedermi il MotoGP, poi c'è il pasticcere che mi porta in giro le sue prelibatezze. E noi cosa proponiamo per far giocare tutti? Chi è?
4: Barista, il parrucchiere, il salumiere, il calzolaio, l'elettrauto,
0: questo ha sentito pasticcere,
4: di bici, di moto, l'estetista, il negozio di abbigliamento, di mobili, barista, il
0: lo so cosa intende. Senta ministro, stia da parte con questo elenco, vogliamo noi il nostro elenco, quello personalissimo dei più svegli d'Italia, non mi fa parlare, il mestiere più sveglio d'Italia, giocate tutti, mi raccomando, 331 80 90 101, cerchiamo proprio quello, il lavoro, il mestiere più sveglio, e questo qui lo rimandiamo a dormire, grazie. Il nostro elenco, anzi il vostro, tra i più svegli d'Italia, grazie, partita la gara, vai, via, levati,
4: di bici, di moto, estetista, il negozio di abbigliamento, di moto.

0: 101, Elisa che un 25 anni fa più o meno cantava luce, luce che cade, luce, luce di qua, luce di là, adesso canta dillo solo al buio, mi sa che non ha più pagato la bolletta. Brava Elisa, un applauso per... Alle 5.12 su RC1, ditelo solo al 331 80 90 101. Che mestiere fate? Partita la gara al mestiere più sveglio d'Italia questo giovedì, da qui fino alle 6. La prima parte del Buongiornissimo tratterà questo argomento per capire quanti ne siete là fuori, che mestiere svolgete, perché vi fa già essere svegli a quest'ora. Ecco, vogliamo capire anche quello. Poi la seconda parte tratteremo una sfida nuova, un torneo nuovo c'è da inaugurare. Vi posso dire già che l'argomento sarà sul cinema, e so che siete molto ferrati anche su questo, per cui ne abbiamo già fatti diversi di tornei su questo tema, per cui ritorna. Tornano anche gli amici che stanno viaggiando verso Misano. Io ho chiesto che si va a fare al MotoGP, se si corre, si gareggia la domenica al giovedì. Loro è giovedì, già sono partiti e mi dicono cosa vanno a fare appunto tanti giorni prima. Sentiamo.
1: Ciao, sono
0: sentiamo.
1: Ancora Arianna, giovedì.
0: Loro è giovedì, già sono partiti e mi dicono cosa vanno a fare appunto tanti giorni prima. Sentiamo.
1: Ciao,

0: Riccardo,
1: Ciao.
0: buongiorno R101, io
1: Sì.
0: sono Andrea da Torino, mi
1: Sì.
0: sveglio dalle 3:30,
1: Yes.
0: partito già verso Marsiglia per
1: Marsiglia.
0: caricare e domani devo tornare perché non ce la faccio con le ore, classic camionista. Un buongiorno a
1: Camionista,
0: tutti,
1: camionista.
0: che Dio vi benedica.
1: Grazie, questa benedizione la prendiamo volentieri, altrettanto chiaramente, buon viaggio e che dire, categoria camionisti sempre presenti, grazie, applauso a loro perché sono quelli che faticano alla grandissima, non che gli altri non fatichino, però loro però si fanno sentire, secondo me c'è anche un passaparola interno tra queste categorie che fa sì che portino a casa quasi sempre la vittoria in questo nostro, questa nostra sorta di sfida che proponiamo di tanto in tanto. Buon viaggio fino a Marsiglia, dai, andiamo, ancora uno, ancora uno.
2: Buongiorno Riccardo,
1: Ciao.
2: Giulio da Forlì,
1: Sì.
2: operatore ecologico, suonato
1: Senti.
2: come una campana.
1: Campana del vetro.
2: Sveglio dalle 3:30.
1: Certo.
2: Buongiorno a tutti.
1: A te, urca, il vetro. Mi sono ricordato adesso che c'ho borsate di vetro da portare proprio e da smaltire, quindi non l'ho ancora fatto, due o tre giorni prima di beccarmi la solita suonata dalla moglie. Dovrò farlo, entro oggi. Grazie per avermi dato e avermelo ricordato al nostro amico operatore ecologico. 331 80 90 101, che mestiere fate? Ditelo, raccontatemi tutto. Noi siamo qui, questo è il buongiornissimo. Enjoy the music.

0: Se ne va via così, un po' mugugnando sul finale nella canzone di Olivia Dean su R101. Non mugugnano, anzi mi raccontano un sacco di cose, in particolare inerenti alla prima sfida di oggi nel Buongiornissimo. I più svegli d'Italia giocano al mestiere più sveglio. La vostra categoria qual è? Raccontatemela al 331 80 90 101. Yes.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
1: R101 Meteo.
9: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Tempo in parziale miglioramento in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia occidentale, con schiarite e fenomeni isolati e sporadici. Nuvole, piogge temporali si concentreranno su Lombardia orientale, nord-est, regioni del centro Italia e Sardegna. Al sud prevalenza di sole, soltanto un po' di nubi pomeridiane sulle aree montuose. Giornata ancora molto calda, con temperature che toccheranno picchi di 35-36 gradi. In ulteriore calo invece nel nord-est, al centro e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: finire.
1: Quale finire che abbiamo appena iniziato, caro Tiziano Ferro? Qua sono le 5 e mezza quasi di questo giovedì, buongiornissimo, preso il via come sempre alle 5, andremo fino alle 7, fino al verdetto finale di varie cose che vi sottoporrò. La prima questione e la prima sfida è cercare di capire da qui alle 6 quale sarà il mestiere più sveglio, una delle gare più apprezzate, più partecipate, al 331 80 90 101. Un saluto ai giornalisti della nostra redazione sempre sveglia. Poco fa ci ha anche avvisato del meteo, delle condizioni meteorologiche che faranno oggi in questo 10 di settembre. Grazie, grazie, grazie. A proposito di meteo, lei, eccola.
2: Buongiorno,
1: prego.
2: Mari da Udine,
1: sì.
2: Qui c'è il temporale 19
1: Udine,
2: gradi
1: temporale.
2: E sono pronta per andare al lavoro.
1: Quale?
2: C'è l'operaia. Buona giornata.
1: In che settore però? Operaia è un po' generico, noi vogliamo entrare nello specifico. Lo sapremo? In che settore? Forse sì, entro le 6 magari ce lo racconterà. Andiamo avanti, prossimo.
3: Buonissimo Riccardo, siamo sempre noi, Elena e Maurizio da Cirie Torino.
1: Ciao.
3: E siamo ambulanti, andiamo al mercato a preparare un bel banco di formaggio salumi. Ciao, buongiornissimo.
1: Il banco salumi, il banco formaggi salumi, uno dei miei preferiti al mercato, eh. Ah sì sì sì, qua dalle mie parti, nel mio paese, il venerdì è giorno di mercato, quindi si fa tutto il giro: banco del pesce, banco rosticceria, banco frutta e verdura, banco salumi. E poi ti chiama il direttore della banca e fa: oh, ci sono stati dei movimenti incredibili, pazzeschi, ti hanno rubato tutto, abbiamo paura ti abbiano clonato. No, sono andato al mercato. Ah, e dillo prima, 331 80 90 101, quello che succede al venerdì dopo il buongiornissimo. Chiaro, chiaro, chiaro. Andiamo, andiamo di mestieri più svegli d'Italia. Lei è una grande artista, sveglia non lo so, ma è che tipo.

0: c'è un'Italia che si sveglia prestissimo, va, produce, lavora, si muove. Lo stanno raccontando i più svegli d'Italia al 331 80 90 101 entro le 6. Vogliamo capire qual è oggi il mestiere più sveglio. Un saluto a Paolo da Civita Castellana. Scrive, lui scrive, non manda messaggi audio, ma scrive. Saluto tutti qua dal panificio, i panifici che sono ovviamente già aperti, i forni, compresa anche di foto. Il messaggio, ah, c'è una foto allegata. Boh, le pagnotte appena sfornate. No, peccato, non hanno ancora inventato la possibilità di poter odorare, insomma, le foto mandate anche via messaggio. Peccato, però è come se lo sentissi. Andiamo di messaggi. Dai,
1: audio. Marco da Udine, autista pullman.
0: Yes.
1: Ci sono 18 gradi e diluvia. Buona
0: si
1: giornata
0: bene,
1: a tutti.
0: Ciao. Bene. Ciao, buona giornata, buon lavoro. Ancora uno, ancora uno.
2: Buongiornissimo Riccardo, buongiornissimo a tutti.
0: Ciao.
2: Nico da Rivarolo Canavese,
0: sì.
2: Autista, conducente di linea,
0: ah.
2: Conducente di autobus.
0: Doppietta, doppietta,
2: agli autisti. 2.40, già sì. Operativi,
0: sì.
2: Si lavora, bisogna lavorare.
0: Dovevo lavorare. Dovete lavorare, quello è un tormentone del venerdì di solito da queste parti con la sfida al segno e i racconti dei progetti del weekend. Ci sono i Coldplay, sfida che entra ormai nel vivo. Quale sarà il mestiere più sveglio?

0: Ragazzi, dal saloon di R101 ha cantato per voi J-Ax con sta sua svolta ormai country, non lo ferma più nessuno. Il titolo del nuovo brano è Vita, Morte e Miracoli, più volte ripetuto tra l'altro nel brano. Attenzione, abbiamo i più svegli d'Italia con il loro mestiere in gioco. Stiamo cercando proprio il mestiere più sveglio d'Italia, ma anche una canzone che vi faccia star bene. 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo. R101.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Ascolta R101 dal tuo

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché. L'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Eccola la prima vostra richiesta, la canzone che farà star bene uno una di voi che l'ha proposta. L'ha lasciata lì al 331 80 90 101 e noi le raccogliamo tutte e di volta in volta, di ora in ora, sempre 3 minuti 40 e 45, andiamo appunto a inserirla in scaletta, come stiamo per fare, con chi e con cosa ha chiesto. Sentiamo.
1: Buongiorno amici di R101, stamattina la canzone che mi farebbe stare bene è You di Ten Sharp.

0: bello il brano scelto dalla nostra amica anonima rimasta però, volevo salutarla col suo nome, niente, vabbè, fate come lei, richiedete la canzone ma lasciate anche una firma così possiamo salutarvi meglio, capire anche i gusti vostri musicali da selezionare e da così soddisfare, no? Ogni ora con la canzone che vi fa star bene al 331 80 90 101 qui nel Buongiornissimo. Questo giovedì siamo partiti alla ricerca del mestiere più sveglio d'Italia. Voglio salutare perso il messaggio, Michela da Basigliano, provincia di Udine, dice: buongiorno Riccardo, l'ha scritto chiaramente, sveglia dalle 4, addetta alle pulizie, un applauso a questa categoria sempre presente nei nostri giochi, in questo, soprattutto in questa sfida. E loro sono svegli da prima perché devono andare prima negli uffici, nelle palestre, insomma, per pulire tutto. Bene, bene, bene. E saluto anche tutta la categoria degli addetti alle pulizie del building delle radio di R101, 105, insomma, il gruppo Mediaset. E noi vogliamo tanto bene, soprattutto noi delle 5, perché li conosciamo bene, arrivano con la loro pezza, velocissimi, per lasciare tutto bello in ordine a noi che poi distruggiamo praticamente tutto durante le dirette. Andiamo di vocali, dai, forza, forza, forza.
1: Buongiorno a tutti, ciao. Arianna da Padova, sì. Alle 5, sì. Imprenditrice Campo Elettrico,
0: quella.
1: E come tutti gli imprenditori, impegni ad arrivare e ultimi ad andare via.
0: Prima ad arrivare, ultima ad andare via. Abbiamo un'imprenditrice, mi è capitato molto spesso di sentire questa categoria qua, già sveglia quest'ora, ancora vai, vai, vai.
2: Ciao,
0: vai,
2: Riccardo, buongiornissimo. Ciao. Fabrizio della provincia di Como,
0: sì.
2: Falegname, sveglio dalle 5
0: Hello.
2: E si incomincia i turni, ciao.
0: Vai di pialla, ok, ciao, grazie. Falegname, mestiere di una volta si diceva, invece no, ancora attualissimo, meno male che c'è. 331 80 90 101 categoria grandi artisti The Colors, eccoli. Sbaglio.

0: 5.54, quasi le 6, quindi del mattino. Stiamo per chiudere la prima ora del buongiornissimo, la caccia del mestiere più sveglio. Saluto anche Claudio e Francesco sulla 4. Dicono, scrivono, andiamo a montare lamiere sui tetti di Milano. Quindi, cari milanesi, se vedete gente passeggiare sui tetti, salutateli, sono loro, Franci e Claudio, che montano lamiere. Poi...
1: Yeah. Questo è il rumore che sento quasi tutte le mattine. Cos'è? Ma non sempre, non di continuo, ogni tanto lo devo azionare.
0: Cos'è? Perché, cos'è? Cosa fa?
1: Funziona così. Comunque, tutte le mattine sveglio alle 5, sì? 3 gennaio, quest'anno sono saltate le ferie. E oggi alle 8 accompagniamo la figlia al primo giorno di scuola superiore e speriamo in bene.
0: Ma dai, iniziano oggi da quelle parti. Perché i miei iniziano tardi? Cioè, prossima settimana ancora devo aspettare. Comunque è rimasto lì in sospeso. Quello mi sembrava un rumore tipo macinino del caffè. Non vorrei sbagliarmi, ma sembrava tanto quel rumore lì. A proposito, primo caffè del mattino ancora lo devo prendere io. Mi avete dato troppo lavoro, non ho potuto fare nemmeno la pausa. C'è Sombre e poi si chiude la prima parte. Via, dai.

0: Beh, il mio elenco di lavoratori questa mattina è lunghissimo, è dall'analista controllo qualità, quello che lavora nel supermercato, all'operaio chimico, il pensionato, quello del banco alimentare, eccetera, eccetera. Tantissimi, ma il mestiere più sveglio e più presente stamattina è questo.
1: Peter, il camionista, da Ravenna.
0: Sempre loro, grandi ragazzi. Tra poco il buongiornissimo prosegue.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo,
2: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina, continuano le azioni di Mosca con raid ai confini con la Moldavia. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo in quella regione. La rivelazione shock è di Oslo. Kiev sulle trattative, siamo pronti al compromesso. Mosca auspica colloqui trilaterali a breve. Si riaccende il conflitto in Medio Oriente. Nello stretto di Hormuz divampa una battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Colpite 5 petroliere di Teheran e 2 navi americane. Balzo del prezzo del gas che raggiunge i suoi massimi. Netanyahu risponde alle accuse nei confronti sull'attentato di Hamas del 7 ottobre 2023. Tutte falsità. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale. Da lunedì 28 settembre lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Il femminicidio di Lorena Isceri a Squinzano nelle Cese. L'intera comunità presente all'addio della donna gettata da un cavalcavia dall'ex compagno Federico Vella ai polsi dei partecipanti nastri rossi antiviolenza. Il parroco: l'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Dirlo con chiarezza soprattutto ai giovani. Il no va rispettato. Trump apre la convention di Dallas tra record di bilancio e la promessa del dividendo Trump. L'esaltazione delle politiche energetiche nazionali e l'annuncio della stretta penale sulla criminalità e la proposta di erogare $5,000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria repubblicana al Congresso. Calcio, Champions League, Napoli sconfitto all'esordio. Al Maradona vince l'Arsenal 1-0. Parte male l'avventura europea di Massimiliano Allegri. Decisivo il gol di Odegaard nel secondo tempo. Meret e Santos fuori per infortunio. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
5: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
5: Buongiorno a tutti.
3: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: Questo è solo e unico, originale, buongiornissimo, dove i più svegli d'Italia dimostrano di essere tali, al 331 80 90 101. Lo fanno tutte le mattine all'alba, dalle 5 alle 7, con Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia e la voglia di giocare e sfidarsi ad un nuovo torneo. Vado a raccontarvi tutto tra pochissimo, state lì.
3: R101.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.

0: 6.05, buongiornissimo ancora da Riccardo Russo. Questo giovedì 10 di settembre, un sacco di messaggi dei più svegli d'Italia hanno già giocato nella prima ora. Abbiamo cercato il mestiere più sveglio durante, proprio quando abbiamo già decretato la vittoria per i camionisti. È arrivato questo messaggio da Giada da Venezia che dice: ciao, io sono una guardia giurata, sveglia dalle 4.30 per prendere servizio tra poco in aeroporto. Ciao, buon lavoro a voi e a tutti gli altri, insomma, lavoratori che abbiamo già potuto ascoltare. A proposito, rimarrei proprio a Venezia, visto che Giada scriveva da lì, per andare un attimino sul red carpet. Abbiamo una musica da red carpet, bella. Abbiamo musiche, basi musicali per ogni evenienza. Sì, perché sono gli ultimi giorni di passerella per il Festival del Cinema di Venezia. In questi ultimi giorni vi sarà capitato anche a voi, no, di aver visto delle immagini dei vipponi e vippini, che hanno calpestato il tappeto rosso. Si andava da George Clooney all'ultimo degli influencer di TikTok, che proprio si passava da un estremo all'altro, ma soprattutto coppie. Ho visto tante coppie io, mi è capitato sul set, ma anche di fatto coppie di sul set e di fatto. Gli ultimi sono stati Javier Bardem e Penelope Cruz, bellissimi nel presentare il loro ultimo film, e addirittura i fratelli Gallagher per presentare il docufilm sugli Oasis. E allora è qui che mi è venuto in mente di dare vita ad un nuovo torneo cinematografico dove metteremo in sfida proprio le più grandi coppie che hanno fatto la storia del cinema mondiale e italiano. Andiamo a prenderle un po' tutte. Possono essere coppie di qualunque genere, uomo-donna, donna-donna, uomo-uomo, uomo-donna, donna-donna, e in film di qualsiasi genere, anche lì romantico, film comico, film azione, film quello che ci viene in mente. Basta che come protagonisti siano coppia, uomo-donna, donna-donna, uomo-uomo, ripetuto, ecco, così. E li mettiamo in gara, in sfida, e vediamo un po' il vostro parere, quale preferite tra le coppie che vi sottopongo di tanto in tanto, come stiamo per fare. Ci sono due coppie incredibili. La prima coppia che vi presento è questa qua, prego.
1: Ehi, amore, cerchi compagnia?
2: No, cerco Beverly Hills. Mi sai dire la strada?
1: Certo, per $5.
2: Ma è ridicolo.
1: Allora siamo saliti a 10.
2: Le indicazioni non si pagano.
1: Io posso fare quello che voglio, amore. Non mi sono persa io.
0: Che ve lo dico a fa, i più esperti, ma anche non i più esperti, avranno riconosciuto il film Pretty Woman. La prima coppia, Richard Gere e Julia Roberts. Applauso, standing ovation per questa prima coppia sul nostro red carpet stamattina. Se la dovranno vedere però con quest'altra coppia qua, prego.
3: Reggiti, reggiti, tieni le chiavi. Ti fidi di me?
1: Mi fido di te.
0: Fidati.
1: Sto volando. Jack.
0: Stanno volando tutti tra un po', però, da quella nave lì. Che ve lo dico a fa, DiCaprio e come si chiamava? La Winslet, Winslet, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet contro Richard Gere e Julia Roberts. La sfida è super aperta, chiaramente dovete votare quelli che vi hanno fatto emozionare di più di queste due coppie, quelli che avete amato di più nella loro storia d'amore in questi due film, Pretty Woman contro Titanic. Potremmo anche metterlo giù così, ecco, come gara. E io vi dico anche che il voto recitato vale doppio. Lo so, lo so. Tanto lo so che sapete le battute a memoria di questi due film, quindi fatevi sotto. 331 80 90 101, sfida aperta. Malin-

0: muori.
1: Signori, qua nel buongiornissimo stamattina siamo tutti imbellettati qua, belli profumati, precisi, pittati, pettinati e in smoking. Sul red carpet di R101 abbiamo due coppie clamorose da Hollywood da sottoporre al vostro voto, al vostro giudizio. Abbiamo aperto il nuovo torneo dal titolo, non gli abbiamo dato un titolo, Grandi Coppie al Cinema, va bene così, sì dai, è abbastanza intuitivo. Ci abbiamo da una parte Richard Gere e Julia Roberts con il loro Pretty Woman, sì, che partirà come con eccolo qua. Devo dirvi che però Richard Gere e Julia Roberts hanno fatto coppia anche in altri film, effettivamente, sì. Se scappi ti sposo, una roba del genere, sempre un film commedia, diciamo, ancora più leggero di Pretty Woman. E dall'altra parte, in sfida, abbiamo messo niente po' da meno che Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nel loro Titanic. Voglio proprio vedere come finirà sta sfida, le 7 nel verdetto finale in base a quello che mi raccontate e quali coppie preferite, qual è la coppia che preferite al 331 80 90 101 che vi ha fatto emozionare di più. Vi dico ancora che il voto recitato vale doppio, vedremo anche se qualcuno si avvicinerà e ci proverà, insomma, a recitare una delle scene preferite di uno dei due film. Andiamo con i voti, su, forza, forza.
2: Jack, scappa, Jack, non ti fidare, sei tu che non ti devi fidare, altro che lei che si fida.
1: Sì, ma non bisogna fare l'analisi degli Titanic.
2: La coppia Richard Gere, perché Pretty Woman è stato un film che mi è piaciuto tantissimo.
1: Sì.
2: Anche se Pretty Woman è stato un film che mi è piaciuto tantissimo.
1: Sì.
2: Anche se il Titanic.

0: Questo è voto cantato, però.
1: Fa emozionare ogni volta. Ah. Viva
0: certo.
1: Il Titanic.
0: Ma non si era detto cantato, però. Io voglio quello recitato. Su, calatevi nella parte, allora, a questo punto, di Kate Winslet. Sarebbe stato bello. Molte donne che votano, voglio anche i maschietti. 331 80 90 100. Uno, il vostro voto è importantissimo, fondamentale, ne stanno arrivando di ogni. Sarà una bella ora da passare qua.

0: dai, anche Shakira vi esorta a giocare, a partecipare al 331 80 90 101 in qualità di giurati per stabilire, decidere quale coppia del cinema deve passare il turno in questa sfida. Richard Gere, Julia Roberts contro Leo DiCaprio, Kate Winslet. Si va ad Hollywood stamattina. 331 80 90 101, arrivano anche i voti recitati.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona.

0: Una dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: Un breve, luminoso cammino.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Con Bipper e Visa è già Natale. Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
10: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
11: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
10: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
12: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
13: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: R101 Meteo.
14: Bentrovati da Esther Oletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Tempo in parziale miglioramento in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia occidentale, con schiarite e fenomeni isolati e sporadici. Nuvole, piogge temporali si concentreranno su Lombardia orientale, nord-est, regioni del centro Italia e Sardegna. Al sud prevalenza di sole, soltanto un po' di nubi pomeridiane sulle aree montuose. Giornata ancora molto calda, con temperature che toccheranno picchi di 35-36 gradi. In ulteriore calo invece nel nord-est, al centro e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Zucchero su R101 nel buongiornissimo in questo giovedì 10 di settembre con tutti i colori della sua vita. Noi qua abbiamo solo un colore, quello rosso del red carpet. Stamattina siamo a Venezia al Festival del Cinema, si stanno per chiudere i battenti di questa edizione, un sacco di vipponi, un sacco di coppie. Sono venute a trovarci due grandi coppie del cinema internazionale hollywoodiano. Da una parte abbiamo Richard Gere e Julia Roberts nel loro Pretty Woman. Certo. Dall'altra parte però vogliono sfidarsi Leo DiCaprio e Kate Winslet nel Titanic. Certo. Quale coppia vi ha emozionato di più? Lo stanno dicendo i più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Entro le 7 dobbiamo decidere la coppia migliore secondo voi, anche con recita, perché il voto recitato vale doppio. Prego, prego, vengono, vengono.
1: Ricky, Benny dell'Oltrepò. Sì. Questa è una bella sfida.
0: Bella, eh?
1: Non saprei chi votare. Recitare, dai. Sono un cane.
0: Vabbè,
1: penso che voterò Julia Roberts, perché sono innamorato di lei. Quindi, avete capito tutti, eh? Ciao.
0: Vivian, quindi, no? In Pretty Woman, Julia Roberts e Richard Gere, il voto va a loro, voto singolo, non si è spinto nel recitare. Ma provateci, che ve frega, dai, forza, dai.
2: Ciao, dai, Riccardo,
0: dai.
2: Buongiornissimo a tutti, Flavia da Verbania, signori cari, non c'è gara, dico solo questo.
0: Vai.
2: Ma perché voi uomini ogni tanto tirate veramente degli schiaffi, come se l'occhio schizzasse fuori dal viso? Non tutti gli uomini lo fanno. Giulia Roberts e Richard Gere, assolutamente,
0: ha fatto
2: loro,
0: tutte e due le parti.
2: Adoro DiCaprio, ma potevano tranquillamente stare in due sulla scialuppa, quindi prima coppia Giulia e Richard. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Quella famosa teoria per la quale sembrerebbe che insomma Kate Winslet poteva farsi un pochettino piccinino in più in là, ci stava pure lui, si sarebbe salvata. Vabbè, però sarebbe stato un finale totalmente diverso. Hai detto Leo DiCaprio? Ce l'abbiamo, eccolo. Vai con DiCaprio.
3: E a lei piace questa esistenza priva di...
0: No, aspetta, no, ferma. Vai con l'altro messaggio che era DiCaprio.
4: Sono il re del mondo!
0: Proprio lui!
4: Ma certo, per forza! Titanic! Titanic è stato un film meraviglioso. Poi la storia tra loro è stata fantastica, anche se è finita in tragedia, però... voto per questa coppia.
0: Non spoilerare il finale, mannaggia.
4: Ciao Ricky, buongiornissimo Matteo da Roma.
0: Buongiornissimo, hai spoilerato il finale. Metti che uno non sapesse come va a finire questa storia lì, non avesse mai visto il film. Mannaggia, per chi non ha visto il film, abbiamo un'altra scena che era già partita prima. Il buon Titanic, dopo aver fatto Sono il re del mondo, viene invitato al tavolo, a pranzo, dall'alta borghesia. Se la cava.
3: E a lei piace questa esistenza priva di radici?
5: Beh, sì, signora, mi piace. Insomma, ho tutto quello che occorre è proprio qui, con me. Ho aria nei polmoni e... mi piace svegliarmi la mattina e non sapere cosa mi capiterà o chi incontrerò, dove mi ritroverò. Proprio l'altra notte ho dormito sotto un ponte e ora mi trovo qui, sulla più imponente nave del mondo, a bere champagne insieme a delle persone raffinate come voi. Secondo me la vita è un dono e non ho intenzione di sprecarlo. Non sai mai quale carte ti capiteranno nella prossima mano. Impari ad accettare la vita come viene. Così ogni singolo giorno ha il suo valore.
3: Al valore di ogni singolo giorno.
6: Al valore di ogni singolo giorno. Bravo.
0: T'hai capito? È andato là e gliel'ha spiegata, filosofeggiando a pranzo. Va bene, 331 80 90 101. Richard Gere, Julia Roberts contro Leo DiCaprio, Kate Winslet sul red carpet di R101. C'è pausa musicale con un altro super ospite, si chiama Harry Styles.

0: Allora, superata la prima mezz'ora di gioco in questo buongiornissimo nel nuovo torneo che abbiamo dato, ribattezzato Grandi Coppie al Cinema sul Red Carpet di R101, due coppie clamorose. La prima Richard Gere, Julia Roberts, l'altra è Leo DiCaprio, Kate Winslet, sottoposta al vostro giudizio, al vostro parere, alla vostra recitazione. È in leggero vantaggio Pretty Woman, proprio Richard Gere e Julia Roberts che sentiamo qui.
1: Sei in ritardo, sei bellissima, non sei in ritardo.
0: Questa è una scena cult, insomma, di quando lei aspettava lui, cioè lui si è fatto aspettare, capito, da lei, però si è fatto subito ripagare con quella frase lì, ha risposto in quel modo e abbiamo proprio quelli originali, sentiamo come andò più o meno. Momento romantico nel locale, pianino.
2: Sei in ritardo.
3: Sei bellissima.
2: Non sei in ritardo.
0: E via.
4: Eccola là.
0: Oh, vogliamo, ma come faceva lui a aggiustarla sempre, capito? Bastava anche solo la presenza, secondo me. Però, aveva quel tocco in più. 331 80 90 101, super sfida. Questo voto doppio recitato dalla nostra amica. Quindi Pretty Woman continua a essere primo, ma si va fino alle 7.

0: titolo La città degli angeli, a cantarla Achille Lauro. Ma quale sarà il prossimo titolo, la prossima canzone a cantarlo chi? Non lo so, decidete tutto voi, fate tutto voi tra poco, perché arriva il momento della canzone che vi fa star bene. Quindi prenotatela al 331 80 90 101. Continua anche la sfida del torneo Grandi Coppie al Cinema, Richard Gere, Julia Roberts contro Leo DiCaprio, Kate Winslet. State con noi, buongiornissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con la

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché?
0: Ecco perché. L'offerta termina domani.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Mediaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaboard.
4: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
9: Le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
11: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: l'appuntamento che tutti aspettano, quelli che vogliono star bene con la musica, con le canzoni preferite, richieste qui, accontentati tra i minuti 40 e 45 ogni ora su R101. Allora sentiamo subito chi c'è che desidera.
1: Vorrei sentire i Gazebo e Like Chopin, Valerio.

0: Vacanze di Natale 83 con Jerry Calà al pianino, vabbè, che ve lo dica, fa riferimento cinematografico, sì, perché qui nel Buongiornissimo abbiamo aperto un nuovo torneo, Grandi Coppie al Cinema, questo è il titolo, siamo sul Red Carpet di R101 dove a sfilare per noi ci sono due coppie clamorose, da una parte Richard Gere e Julia Roberts, dall'altra contro Leo DiCaprio e Kate Winslet sul loro Titanic. Al 331 80 90 101 ci siete voi che esprimete insomma il vostro giudizio, farete passare una delle due coppie in base a quello che vi hanno trasportato, emozionato, c'è anche gente che recita stamattina, sentiamoli, dai.
1: Buongiorno,
0: vai.
1: Porca paletta, difficile.
0: È difficile,
1: non lo so,
0: sì.
1: Perché sono uno l'opposto dell'altro. Comunque, salti tu, salto io. Recitatissimo questo, vale
0: bello.
1: Triplo.
0: Sì,
1: Titanic.
0: Come no?
1: Titanic? Sì, dai, Titanic. Cioè. Buongiorno a tutti, Alessandra dalla provincia di Novara.
0: La scena più drammatica del film, quando dovevano prendere la decisione tra la vita e la morte. Questa me l'ha fatta passare così, salti tu, salto io, vabbè, ciao, voto doppio questo, secondo voi, come recitazione? Vabbè, sì, va bene, andiamo, avanti, forza,
2: ciao,
0: maschi.
2: Ciao Riccardo, io voto Lino Banfi e la Fene,
0: ecco, benissimo.
2: Troppo forte, ciao da Silvio da Bagnolo, il panettiere.
0: Oh, madonna, che cosa mi hai detto, è una cosa pazzesca, questo è un gran bel suggerimento per le future sfide. In questo torneo, adesso me lo appunto qua, scusami, è vero, non ci avevo pensato, Banfi e Fennec, io li metto in gioco prossimamente contro chi? Contro, pensa, Richard Gere e Julia Roberts contro Banfi e Fennec, farebbe molto ridere, come sfida, avanti, prossimo.
3: Ma buongiornissimo Riccardo da Raffi, dalla Brianza. No,
0: sì.
3: Vabbè, senza ombra di dubbio io voto Kate Winslet e Leonardo DiCaprio.
0: Sì,
3: Titanic. È piaciuto di più, più emozionante, più coinvolgente. La mia preferenza va a loro.
0: Va bene. Senza recita? Pazienza, il voto è solo singolo, ma Titanic sta recuperando, perlomeno qui. Ecco, non sta affondando del tutto. 331 80 90 101, mancano 10 minuti, grazie. Per la battuta bruttissima, l'ho fatta, l'ho dovuta fare. Mancano pochi minuti al verdetto, eh.

0: voto di qua, un voto doppio per quest'altra coppia, voto recitato, insomma la situazione è complicata qua. Sul red carpet, vai di red carpet, abbiamo Richard Gere e Julia Roberts contro Leo DiCaprio e Kate Winslet. Bisogna ancora di voti, dai, forza, forza, qualcuno che mi sciolga la situazione.
1: Belli
0: qua, mi
1: miei,
0: risolva
1: buongiorno,
0: tutto.
1: Buongiorno Laura da Roma.
0: Ciao.
1: Allora, mio voto va a Jack e Rose, Titanic,
0: okay. Sì.
1: Perché è un film della mia adolescenza, ho pianto veramente come un vitello,
0: lo
1: però
0: so,
1: va
0: lo
1: detto
0: so.
1: Col senno di poi che
0: cosa?
1: Comunque su quella porta in due ci potevano stare, ragazzi.
0: Dai, sta storia.
1: Andiamo avanti, ciao!
0: Andiamo avanti. Niente, quella teoria lì forse l'aveva anche il regista, ha dichiarato che fatevi gli affari vostri, mi ero voluto finire così, ho finito così, capito? In maniera tragica, tragica. Ancora uno.
2: E cosa succede quando il principe raggiunge la torre dalla principessa? Che lei salva lui.
0: Che lei salva lui, addirittura. Questa era Pretty Woman, l'ho riconosciuto, chiaramente uno dei passaggi nel finale, il finale di Pretty Woman. Anche lì abbiamo spoilerato i finali di tutti e due. Se ne frega, tanto le passano un mese sì, l'altro pure. 331 80 90 101, tra poco il verdetto finale, state qua.

0: È arrivato il momento? È arrivato il momento anche oggi di dire che c'è il verdetto finale del buongiornissimo di oggi, dove abbiamo inaugurato un nuovo torneo. Si parla di nuovo di cinema, i più svegli d'Italia si cimentano anche con la recitazione, oltre che il canto, perché abbiamo anche tornei sul canto. Bravissimi in tutte le arti, devo dire, anche quest'oggi hanno dato il meglio di loro. Il torneo dal titolo Grandi Coppie al Cinema. Sul red carpet avevamo Richard Gere, Julia Roberts contro Leo DiCaprio, Kate Winslet direttamente da Hollywood. Una delle due coppie tornerà a Hollywood, l'altra rimarrà qui. Passerà il turno in base a quello che vince. Chi vince? Pretty Woman. Voilà! Richard Gere, Julia Roberts, proprio loro ce li abbiamo, quelli veri, eccoli, sentiamo. Buongiorno.
1: Il mio voto va a Richard Gere e sì. Julia Roberts.
0: Sì, sì, sì.
1: Il tuo nome, quale ti piacerebbe? Sguardo, Vivian. Il mio nome è Vivian. Ciao a tutti.
0: Ha messo anche la parola sguardo, che non era nel testo, era proprio come se si immaginasse quella scena lì. Bravi, c'è anche un uomo? Sì, dai, dimmi, che ci sono i muschietti, hanno provato.
2: Una sola, quel gran culo di Cenerentola.
0: Benissimo,
2: ciao, buona giornata
0: maniera
2: a tutti.
0: Delicatissima, molto fine, è andata a prendermi proprio quella battuta. Molto bene, Pretty Woman, passa il turno, il primo turno di questo nuovo torneo, che vedrà altre sfide incredibili anche di coppie italiane del cinema, chiaramente. Va bene, abbiamo coppie di comici pazzeschi nella banda di R101, a due arrivano per tenervi compagnia anche fino alle 9, come sempre qui su R101. La banda è con voi, tra poco. R101.
3: Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
5: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Ciao.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno.
6: Tutto il giorno.
5: Tutti i giorni.
7: R101, TGCOM 24, Breaking News.
8: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina, continuano le azioni di Mosca con raid ai confini con la Moldavia. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo in quella regione. La rivelazione shock di Oslo, Kiev sulle trattative dice siamo pronti al compromesso. Mosca auspica colloqui trilaterali a breve. Si riaccende il conflitto in Medio Oriente. Nello stretto di Hormuz divampa una battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Colpite 5 petroliere di Teheran e 2 navi americane. Balzo del prezzo del gas, che raggiunge i suoi massimi. Netanyahu risponde alle accuse, intanto, nei suoi confronti sull'attentato di Hamas del 7 ottobre 2023 e dice tutte falsità. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppi di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Il femminicidio di Lorena Isceri a Squinzano, nell'Eccese. L'intera comunità presente all'addio della donna gettata da un cavalcavia dall'ex compagno Federico Vella. Ai polsi dei partecipanti nastri rossi antiviolenza. Il parroco ha detto: l'amore non è possesso, dirlo con chiarezza soprattutto ai giovani, il no va rispettato. Trump apre la convention di Dallas tra record di bilancio e la promessa del dividendo Trump. L'esaltazione delle politiche energetiche nazionali, l'annuncio della stretta penale sulla criminalità e la proposta di erogare $5,000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria repubblicana al Congresso. Calcio Champions League, Napoli sconfitto all'esordio. Al Maradona vince l'Arsenal 1-0. Parte male l'avventura europea di Massimiliano Allegri. Decisivo il gol di Odegaard nel secondo tempo. Meret e Santos fuori per infortunio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
3: E per il gas?
6: Ottima!
3: Internet?
6: Ottima!
3: Mobile?
6: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
5: R101, traffico e mobilità.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma si è verificato un incidente allo svincolo di Firenze Sud provenendo da Bologna. Code sulla A4 Milano-Brescia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Code anche sul tratto urbano della A4 tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla A24 Roma-Teramo incolonnamenti per un incidente tra Vicovaro Mandele e Castelmadama in direzione della capitale. Infine sulla statale 7 Appia corsia chiusa per un incidente al bivio Pernusco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 24 di giovedì e siamo di nuovo tutti qui. Buongiornissimo dalla banda di R101 con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: È tornata! Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
0: Pacciacco di stagione nell'estate più calda del mondo.
1: Succede.
0: È successo anche questo. Buongiorno Cristiano Militello, con la giacca,
2: sì,
0: con l'impermeabile,
2: così
0: autunnale.
2: Ma sì, fino a ieri si schiantava di caldo.
0: No,
1: oggi... prova a lamentartene,
2: No, bene, non cambiare così per almeno 6 anni voglio questa temperatura. Buongiorno Chiara, ben rivista, ci hai illuso. Quindi, ieri, per 24 ore ci hai illuso.
0: Credevate di passarla liscia con il challenge e invece anche da remoto.
2: No, anche sul fatto che tu tornassi, diciamo così. Ci hai illuso, pensavamo fosse l'inizio di una nuova. Vabbè, ma tutto è bene,
0: in dono
2: finisce bene.
0: Un sacco di ospiti, li ho mandati tutti a casa di Leonardo Fiaschi. E possono partecipare quando vogliono, come i nostri amici al 331 80 90 101. E poi sono tutti già belli caldi, ci sono i più svegli d'Italia all'ascolto, perché già da 2 ore che li tiene in pista Riccardo Russo.
3: Ci sono, ciao Chiara, bentornata.
0: Grazie,
3: ci sei
0: Ricky.
3: Mancata tanto, tantissimo, 2 ore, quelle 2 ore di ieri.
0: Però al challenge so che comunque sono riuscita a fare danni anche da remoto.
3: C'era E.C. che continuava a starnutire qua tutta la mattina.
0: E.C. l'extraterrestre.
3: L'extraterrestre.
0: Non avete idea con quelle 2 linee di febbre ieri cosa ho...
2: Cosa hai fatto?
0: Sono organizzato per oggi.
3: Immaginiamo.
0: 8.
1: Ma sai che c'è chi trovava una relazione tra le linee di febbre e la creatività delle persone? Cioè sotto febbre tu sei più creativo. Chissà cosa ne ha partorito lei.
0: È vero, lo dicono. Scaldando le cellule del cervello.
3: Sì, vabbè. Poi
2: ti sei persa una gag che Paolo Dini aveva spiegato a Fiaschi e a Russo per 8 volte.
0: Sì.
2: E sono riusciti a sbagliarla e a farla male.
3: Sì, l'abbiamo fatta
0: tutto
3: malissimo.
0: Regolare.
2: Sì.
0: Buongiorno Giuseppe Milano in regia, con lui Edoardo Mondino. Buongiorno Matteo Torre in produzione. Ragazzi, stasera, vabbè, il
2: cosa?
0: Como in Champions League.
1: Ah, perché pensavo
0: prima partita
1: dell'Inter.
0: Di Champions League, no? Io
3: sì,
0: altre
3: non
0: ho viste.
3: Certo.
0: No. Mi sono distratta in questi giorni.
1: Lo so che ti distrai tu.
0: Però dai, alla fine un bel riconoscimento per una squadra che non è mai neanche andata in Europa
1: a
0: giocare.
1: Sono felicissimi, sono orgogliosi e siamo contenti per loro, davvero.
2: È entrata dal portone principale. Poi,
1: esatto,
2: insomma,
1: esatto.
2: No?
1: Si debutta in Champions League stasera, Como Lipsia alle 21. Ecco.
2: Sì, giusto.
0: Wow. E allora vogliamo sapere, visto che questo è un grande riconoscimento.
2: La formazione del Como.
3: Vai Chiara,
2: con la voce di
0: Topo
2: Gigio.
0: Dai. È vero che la voce ufficiale del Como sembra quella di
2: è lo stesso
0: doppiatore
2: che
0: di Topo Gigio.
2: Sì.
0: Qual è il miglior riconoscimento che avete ricevuto voi in quanto studenti? Magari siete stati rappresentanti di classe, alunni del mese una volta, oppure sul lavoro, quando il capo vi ha dato le vostre penne con le vostre iniziali sopra, o magari l'aumento aspettatissimo.
3: Mai.
0: Miglior dipendente della stagione.
3: Mai.
0: Una bella targhetta che avete dietro la scrivania. Il vostro miglior riconoscimento.
1: Beh, quella volta che vi siete sentiti orgogliosi, quella volta che avete detto: oh, finalmente a Cesare quel che è di Cesare.
2: Qual è stata la vostra Champions?
1: Qual è stata
4: la scusate,
1: vostra?
4: A proposito di Champions,
3: Allegri, buongiorno.
2: Che
4: Allegri? Sono Luciano.
3: Spalletti, scusate. No, perché ieri ho visto Allegri col Napoli,
4: Ma qualcuno vuole dire a Riccardo una cosina?
0: Tipo?

0: Come sono bravo!
1: Non siamo in Champions per colpa sua, né?
2: No, dico, un po' singolare che glielo dica il proprio allenatore, ma insomma,
1: appunto.
3: Tutto bene, ma anche tu, caro Cristiano!
0: Non sei in Champions!
1: Vabbè, Cristiano!
0: Non sei in Champions!
3: Noi ci siamo, però, e noi dell'Inter
2: non
3: ci siamo.
2: Non seguo il calcio maggiore, non lo seguo.
4: Per fortuna non ne avete fatta una sola conference l'Atalanta. Almeno quella, ecco.
3: Paolo. Però anche tu.
4: Anche io non sono in Champions.
0: Non sei in Champions.
3: Sì, vabbè.
1: Il Lazio.
4: La Basilicata.
3: Neanche Matteo Torre in Champions. Vabbè, questa è diventata un po' come il non compleanno.
2: Possiamo andare tutto il palazzo a chiedere e a fare questa cosa fino alle 9? Scusate. Molto divertente.
0: Si scrive Europa League?
1: Ma la smetta.
2: Doppia G con l'H anche.
0: Okay.
4: Vabbè, allora, quindi 331 80 90 101. Applausi al Como, buon esordio, tocchiamoci tutti. Io, fatto. Te, tu, me, facciamo una cosa così, sparigliamo un istante e vediamo di capire a voi qual è il miglior riconoscimento che vi è stato attribuito, perché lo meritavate ed era tempo che lo si agognava, perché è arrivato inaspettato, perché è stato del tutto gratuito. Bella sta cosa, dai.
3: Intanto tanta bella musica per voi, da qui fino alle 9 si riparte con Madcon e Ray Dalton, Don't Worry.

0: 8:30, non vi preoccupate, questa mattina c'è la banda di R101 e vi accompagniamo ovunque stiate andando con tanta bella musica, tante cose da fare insieme da qui fino alle 9. Stasera partita di Champions League, Como-Lipsia per la prima volta nella storia. Il Como esce dall'Italia per una competizione, insomma in Europa non c'era mai stato.
1: Sì, esatto, beh, stasera si esce simbolicamente perché si gioca naturalmente a Como, però in effetti sì, insomma è ha cominciato con la coppa più prestigiosa, insomma senza passare da altre coppe minori, insomma.
0: Grande riconoscimento, quindi inaspettato, probabilmente.
1: Eh beh, 2 anni fa giocavano contro il Cittadella in Serie B, e adesso si giocano la Coppa dei Campioni, l'ex Coppa dei Campioni.
0: Voi, in quanto papà e bravi, grandi papà, avete mai ricevuto il classicone?
1: Sì.
0: La statuetta a forma di Oscar per il miglior papà, per il miglior papà dell'anno. Ce l'hai, Ricky?
1: Ho un disegno.
2: No, ovviamente no.
0: Neanche
2: c'è
0: quello.
2: No,
0: ce l'ha.
3: Abbracciala il postino per Riccardo.
2: Non sanno neanche come mi chiamo.
0: Però andavano una volta, sì, potevi farti scrivere nella targhetta la qualunque.
3: Sì, sì, poi ti portavano a casa sti lavoretti fatti sempre con i rotoli di carta igienica. Cioè la bussola di cartone del rotolo di carta igienica diventava un passepartout per ogni creatività.
2: Continui ad essere in bagno tu da lunedì, non esci vivo da sta cosa.
0: È come, sei il mio papà preferito, che dici, vabbè, quanti ne altri ne hai?
1: Io ho in cucina tuttora un disegno che certifica questa cosa.
0: Ah, bene. Che bello. Ma anche sul lavoro, a scuola, quanti ne altri ne hai?
1: Io ho in cucina tuttora un disegno che certifica questa cosa.
0: Ah, bene. Che bello. Ma

0: E che ti dà ragione,
1: anche sì.
0: Quello è un riconoscimento.
2: Sì, la realtà aumentata.
0: Sì.
3: Se poi il tuo capo è anche tua moglie, figura.
4: Però te li puoi comprare sotto sotto qualche volta questi riconoscimenti. Sì. Sì. Tipo così.
5: Ciao a tutti, Francesco da Brescia.
4: Ciao.
5: Allora, io 3 anni fa sono stato nominato, anche se verbalmente, dipendente del mese, semplicemente perché nella mia azienda avevo portato i famosi fiocchi di neve di Poppella, un dolce tipo napoletano. Tutti i miei colleghi si leccarono i baffi e quindi, come ringraziamento, fui nominato dipendente del mese, ovviamente senza un corrispettivo, senza riconoscimento economico. Quindi questa è stata la mia riconoscenza. Ciao.
2: Sei un dilettante.
0: Appunto.
2: Ragazzi, stanotte alla convention repubblicana il presidente Trump per essere rieletto alle elezioni di midterm ha promesso $5,000 per
4: vero,
2: ogni
4: ragazzi.
2: Americano. Non la facciamo
3: possibile?
2: Più a stare dietro alle pazzie.
0: Sì, sì, sì,
2: però
0: sì.
2: Scusate, perché
3: ma
2: non ci svegliamo.
3: Non
2: ma
3: è fattibile mai.
2: Ma sì,
4: ha detto
2: sì,
4: che darà 5.000 euro ad americano a patto che quei soldi verranno spesi in America.
2: Altro che i dolcetti. Lui per essere riconosciuto il miglior presidente dell'universo ha detto e si è dichiarato pronto.
0: L'ha detto che gli dà in bitcoin quelli suoi che sono trovati del 90%.
2: Non sta a fa polemica.
4: Fabio,
2: buongiorno.
6: Ma scusate, contestate il mio amico Donald.
3: No, si figuri.
6: Secondo voi cosa gli costa dare 5 dollari a ogni persona?
2: 5.000 dollari.
4: Insomma, adesso facciamo due conti. Dopo Noemi capiamo cosa si può fare. Sia con noi Flavio.
2: Noemi Campbell, ovviamente.

tu cosa fai questa sera? Beh, molti guarderanno la Champions League. Como Lipsia per la prima volta nella storia in Champions. Grande riconoscimento per il Como. Anche voi ne avete ricevuti a scuola, al lavoro, in casa. Raccontateceli al 331 80 90 101.

0: aspettando? Il Chewing Gum Day!
1: Eh sì, mancano 20 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum, che accompagna milioni di persone da generazioni.
2: E noi stiamo scoprendo un sacco di curiosità.
3: Ad esempio, sappiamo tutti che negli anni 60 l'uomo conquistò lo spazio, ma c'è un dettaglio che quasi nessuno conosce. La NASA inserì il chewing gum nelle razioni degli astronauti.
1: Lavarsi i denti nello spazio non era comodissimo, invece masticare chewing gum aiutava a stimolare la saliva, supportando la pulizia naturale della bocca durante le missioni.
4: Per altre curiosità, seguite il profilo Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day a Napoli in Piazza Dante il 12 e 13 settembre.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
14: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
13: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
14: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
13: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Ma che pelle stupenda!
18: Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
17: Ah, quale?
18: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
17: Corro subito nelle profumerie Naima.
18: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
19: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
2: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
0: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
20: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: R101 Meteo.
22: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al sud. Nuvole sul resto d'Italia. Nel corso della giornata rovesci e temporali praticamente su tutto il settore settentrionale, su gran parte del centro, eccezione di Molise e coste abruzzesi, e sulla Sardegna. Temporali localmente anche di forte intensità, con la possibilità di nubifragi e violente grandinate, soprattutto al nord-est e in Toscana. Temperature massime in ulteriore calo al centro-nord, localmente anche al di sotto della norma. In diminuzione anche in Sardegna, stazionari invece al sud, dove insisterà il caldo intenso. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Daido, thank you su R101 alle 7:30 in punto. Beh, grazie, è già un bellissimo riconoscimento sentirselo dire dal capo, da un proprio parente, un bel grazie.
1: Non
0: già.
1: Si è nemmeno più abituati a sentirselo dire, quindi hai ragione, è vero questo.
0: E il grande riconoscimento che ha ricevuto il Como è di andare in Champions League questa sera, prima partita contro il Lipsia.
2: Sì.
0: Abbiamo scoperto che la voce ufficiale, quella di Leo Valli, stesso protagonista della voce di Topo Gigio, sì, a livello internazionale, ha gettato la spugna.
2: C'è stato un avvicendamento, quindi da stasera c'è un nuovo speaker, immagino.
0: Da stasera ci sarà un nuovo speaker, ma noi facciamo leggere per l'ultima volta la formazione.
3: Per l'occasione,
0: la voce ufficiale, ecco, dalla
3: volevo
0: serie
3: ancora
0: D
3: farlo io
0: fino alla Champions per il Como. Buongiorno Gigio.
3: L'ostracismo contro i topi, non ci vogliono fare andare in Champions.
0: Davvero?
3: E comunque sarebbe stata così. In porta Butez, Giancouto, Ramon, Valle, Perrone, De Cugna, Duicas e col numero 10 strapazzami di Nico Pazzami.
2: Oh, va bene, Como, va, Como, ora lo dico male come voi, il Como,
1: il Como. Mm-hmm.
2: Che è la sedicesima come squadra voi italiana che va in Champions,
1: sì,
2: la meno popolosa tra,
1: sì,
2: queste 16. La squadra più piccola, la città più piccola è stata l'Hoffenheim, che era una frazione di un comune di 3.000 abitanti.
4: Che l'Off non è l'Offa?
1: No. Esatto, no, l'Hoffenheim, no, chissà la gente lì.
2: Anche il Chievo sfiorò la fase finale a gironi, ma si, sì, fermò ai preliminari. Quindi insomma, veramente a tutti i connotati della Cenerentola, un grande riconoscimento per una, bene, società che ha preso la squadra in Serie D pagandola 200.000 euro. Doveva essere un vivaio per dei giovani indonesiani.
1: Non ti compravi un appartamento a Como con 200.000 euro.
2: Esatto. Esatto. Beh, tra l'altro anche l'Ipsia, che è di proprietà della nota Bibita, quella che inizia con RB, quella
1: l'Ipsia proprio,
2: sì, sì, presa, sì, nel 2009,
4: mette le ali, diciamo, sì,
0: quella col toro.
2: Sì, esatto, insomma, è
1: sembra anche
2: loro
1: il nome di un istituto tecnico. Ho fatto 5 anni all'Ipsia.
0: È vero. E stiamo per scoprire chi sarà la nuova voce ufficiale del Como.
2: Ah,
0: a questo
2: facciamo
0: punto
2: il casting?
0: Faremo il casting qui alla banda di R101.
1: Benissimo, apriamo il casting e cerchiamo la nuova voce. C'è un messaggio per Chiara che dice: hai ragione Chiara, anche il grazie non si sente più dire, però l'altro giorno il Real Madrid l'ha detto all'Inter, ne ha detti due.
4: È vero!
1: Ne ha detti due.
0: Grazie per questo messaggio che ci avete mandato. 331 80 90 101 per i vostri grandi riconoscimenti.

0: si canticchia proprio, che è un piacere questa maledetto me di Fulminacci. 7.35 qui alla banda di R101, avete ricevuto un riconoscimento, raccontatecelo, sentiamo.
1: Banda, buongiorno. Ciao. Dunque, il miglior riconoscimento che mi è stato dato sul lavoro è tra l'altro molto recente, e mi è stato conferito il maestro del lavoro, sono maestro del lavoro.
0: Wow.
1: Grazie, Alessandro Caviella e Wiwa!
2: Maestro del lavoro, io conoscevo il cavaliere del lavoro, il maestro del lavoro mi manca.
3: E invece
2: hai capito, quando mai lo daranno
3: c'è
2: a te?
3: Anche l'ispettorato del lavoro ci interessa.
0: È un lavoro artigianale, il maestro del lavoro è chi lo fa magistralmente.
2: Ah, ho capito,
0: no?
2: Certo.
4: Buongiorno R101, Roberta da Milano.
0: Ciao.
4: Orgogliosa di me stessa e riconosciuta quando ho salvato per la prima volta la vita, io sono un medico, a una signora che aveva un'emorragia digestiva. Il mio professore mi disse che ero stata veramente brava. Questo è stato il primo migliore riconoscimento. Buona giornata.
2: Buona giornata.
3: Ragazzi,
2: a te.
3: Noi siamo qui a prendere bene le intro e là fuori salvano le vite. Non vi fate un po' schifo?
2: Io mi faccio tanto schifo, ma mi conforta il sapere che ci sono persone come la nostra ascoltatrice
3: evviva,
2: in circolazione.
0: Evviva davvero.
5: Buongiorno banda. Ciao. Il mio miglior riconoscimento è stato quando mi sono licenziato e per 2 anni consecutivamente continuavano a venirmi a chiedere torna in ditta,
0: che
5: ci servi, abbiamo sbagliato. Però quando uno fa una scelta la porta per il fondo.
0: Bravo.
5: Non sono mai tornato. Grazie, ciao banda.
0: Bravo, che ha tenuto duro.
3: È andato lì, gli facevano i grattini e dai, e torna, e non fare così. E invece lui tutto d'un pezzo.
2: Noi ormai l'unico riconoscimento che ci viene attribuito è quello facciale quando entriamo nello smartphone. Nello smartphone.
6: È vero.
0: Se avete una storia
6: a volte
0: da raccontarci,
6: manco quello mi riconosco.
0: 331 80 90 101. Invece Leo Valli, voce storica del Como da quando erano in Serie D fino alla Champions League, non sarà più la voce ufficiale allo stadio del Como. E quindi noi stiamo cercando la nuova voce, quella che racconta durante la partita, quella che legge la formazione della squadra all'inizio del match. E abbiamo un po' di proposte da fare alla squadra del Como.
7: Eccola, sono Vanda Marchi, mi propongo come nuova speaker.
6: Mamma mia.
7: Wow. Come?
2: Dai.
7: In porta con il numero 1, non facciamo entrare nessuno mettendo un po' di sole in porta. Butezza,
8: brava mamma, diggiela.
0: Sì, mamma e figlia insieme.
6: Ma così le formazioni durano un quarto d'ora.
7: Numero 3, d'accordo con il numero 3. Foglies,
8: che bello, mamma, spagnolo.
0: Va bene, guardi, abbiamo preso nota.
2: Allora proviamo Mario Giordano invece, dai.
0: Mario Giordano.
3: No, allora, era meglio Topo Cicio.
7: Allora, perché non me lo fate via con il monopattino, col numero 99 in difesa? Non ce la vogliono dire, i complottisti. Cialoba, Cialoba,
3: Cialoba.
0: Che
7: e col numero 99 ce la va. E col numero 4 facciamoli entrare tutti. E sta comodità.
6: Io questo lo scherzo.
7: Per permesso di soggiorno,
3: allora vai è bello. E Mario Giordano prende la formazione del Como e gli controlla il permesso di soggiorno prima di entrare in campo.
2: Beh, sentiamo Maria Venier, proviamo lei.
7: E allora io lo invito col 27, il mio amore. Couto, vieni, sei bello, amore, ti aspettiamo. Io e il maestro Mazza e il 5 che mi ricorda qualcosa di bello, sostanzioso, perrone. Senti, tira fuori il tuo perrone.
6: No,
7: ti faccio sognare, amore.
6: No, non esageri.
7: E allora, perché Ranucci a centrocampo? Ranucci potrebbe essere, vero? Perché non ci chiama il 7 da Cugna?
6: No, io potrei farvi direttamente un report su quel che riguarda la formazione del Como che scenderà in campo, andando poi a vedere perché Nico è pazzo e cosa l'ha fatto diventare pazzo. Probabilmente ha rubato un calcio di rigore all'ultimo minuto.
0: Non avrebbe senso passare da Topo Gigio a Ranucci. Un bel pingu.
7: Baturina.
3: Vabbè, Baturina si è capito, diciamo.
9: Però anche Braccio di Ferro potrebbe essere,
0: tipo?
9: potrebbe piacere a tutti quanti se quando c'è il cinico pazzo che mangia gli spinaci e diventa.
2: Oddio, aiuto. Riccardo, proviamo Gasperini, dai, facciamo finta che fa l'annuncio.
3: Gasperini c'ha da fare.
10: Lo so. C'ha da fare con la Roma, però, se devo dire, la formazione metterei Dybala.
3: Sì. Non dimentichiamo che c'è anche la Roma in Champions che stasera no, gioca contro il Fenerbahce.
10: Bravo, diglielo che non sa niente quello lì. È rimasto all'Atalanta.
2: Il Fenerbahce c'è un principio attivo come il Nimesulide.
3: Sì, praticamente. Ah, okay. Segnalo che io ho avuto insomma una compagna che ha fatto la speaker in una stadio di sera. Quindi potremmo mandare lei.
9: Scusate, ma in attacco c'è lui! Moise Kean! E con lui non dormono più le difese.
2: Va bene, la guffata al Como l'abbiamo fatta.
6: Ammazza.
0: Non volevamo questo, no, sicuramente.
2: Non era intenzione.
0: Alla banda di R101 vi diamo.

0: Quante volte vi siete ripromessi di cambiare le vecchie finestre di casa? Beh, è il momento di farlo.
1: Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevete 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata.
2: Finestre sostenibili in alluminio riciclato post consumo che uniscono un'estetica elegante a un isolamento eccezionale per il massimo comfort abitativo. Scopritele dai maestri serramentisti aderenti.
3: La promozione termina il 15 ottobre. Trovate il punto vendita più vicino e il regolamento su domal.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: 331 80 90 101, questo è il canale al quale suggerire la canzone che vi farebbe tanto piacere di ascoltare, quella che anche a noi apre il cuore, la canzone che ti fa star bene. Tra poco.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
11: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops!
12: Ops!
13: Ops!
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops!
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari, però non ho ancora il wifi.
15: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
17: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
21: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
23: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
24: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
25: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
26: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
27: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
28: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
29: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
28: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99€. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
0: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
1: Edo, sei pronto?
2: Certo, anche quest'anno torno alla Pyjama Run.
1: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
2: Hai già scelto il tuo pigiama?
1: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
2: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
1: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
2: Pyjamarun.it.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: voi la canzone che ti fa stare bene è nelle vostre mani. Potete decidere quale canzone ascoltare in diretta con noi al 331 80 90 101.
1: E allora aprile queste mani, Cristiano, e rivelaci cosa ha chiesto e chi ha chiesto.
2: Apro?
1: Dai,
2: vai.
3: La canzone d'amore che mi farebbe stare bene oggi è True Blue di Madonna.
0: True Blue di
1: Baby,
0: Madonna.
1: True Blue. True Blue, baby, I love you, dice lei.
2: Ah, in rima.
1: Certo, per forza.
0: Tra premi alla carriera, l'inclusione nella Rock and Roll Hall of Fame e un sacco di Grammy. Madonna, ci sta perfettamente oggi. True Blue su R101.

0: La dichiarazione d'amore in musica che Madonna fece a suo marito dell'epoca, Sean Penn, True Blue.
1: Ah, c'ha anche i mariti d'epoca. C'è chi ha le auto d'epoca, chi ha i mariti d'epoca.
0: Era l'86. E questa fu la canzone proprio dedicata a Sean da parte di Madonna. Voi l'avete scelta come canzone che vi fa stare bene. Ne avete un'altra con la banda di R101 tra meno di un'ora, quindi prendete pure d'assalto il 331 80 90 101. Riconoscimenti, quelli che avete ricevuto sul lavoro, a casa, a scuola dai vostri professori. Sentiamo.
2: Buongiorno banda, Mirko dalla provincia di Enna.
0: Ciao Mirko.
2: Allora, il mio riconoscimento è avvenuto qualche giorno fa. Come negli ultimi tempi ho perso un po' di peso tra palestra e dieta, sono andato a comprare una magliettina l'altro giorno e la commessa, guardandomi, mi dice: per lei va bene una M. Guardate, il riconoscimento più bello che mi potesse accadere. Ciao ciao, un abbraccio.
0: Ciao.
3: Grande, oh, grande.
4: Mamma mia.
3: Hai capito, caro mio fraquintale?
1: A me
3: ha fatto Mirko da Enna.
1: Allora, a me
5: si può fare, Paolo.
1: A me si è infilata giusta, non la maglietta, ma il cielo fan della confezione. Mi è andato su preciso, mi è andato. Idioti.
0: Ci piace, vogliamo sentire le vostre voci al 331 80 90 101. Chissà oggi chi potrà dire che il più grande riconoscimento è stato vincere il Tortorella Challenge,
5: però,
0: in quanto battuta più brutta del giorno. Allora, avete ancora un po' di tempo per pensarci, giusto? Una canzoncina, sì. Questa di Saif, Parlar d'amore, e poi sarà Tortorella Challenge.

0: Tu sono un gatto.
1: Andrea,
0: mi sto divertendo, mi state facendo divertire. Guarda,
1: bene.
0: Però adesso voglio che ci sia un momento simpatico.
1: Arriva.
0: Ma simpatico come?
2: La challenge è simpatica come un testimone di Geova che ti bussa alle 8 del mattino di domenica.
3: Bello.
1: È una voglia di chiacchierare.
4: Ora, devo dire, il problema è l'orario, non il testimone.
5: Chiunque bussi alle 8 di mattina.
4: Può essere anche un testimone oculare, che è uguale, ecco.
1: Bussa il testo della challenge alle 8 della mattina. Sta per partire la sfida della battuta più brutta del giorno. Funziona che voi dovete rispondere al 331 80 90 101 con la più brutta mai sentita in vita vostra per sperare di arrivare sul primo gradino del podio.
4: Grazie, perché ieri abbiamo toccato il picco di ascolti, ma oggi essendo tornata Chiara non lo so. Dovete far di peggio, lo sapete come funziona, dai, l'ha detto Chiara, quindi adesso ci manca la sua battuta.
1: I miei maiali si sposano, ragazzi, sì, ho deciso cosa regalargli.
4: Sentiamo.
1: Dei piatti in porcellina.
4: Dei piatti in porcellina, vabbè. Va bene, allora
1: dai, ammettetelo, è brutta abbastanza.
4: Facciamo finta che no, dobbiamo esserle complici in questo. Allora, o stai zitto o ti metto in un panino. Tra poco la redazione e poi il Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. L'aereo con a bordo Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Anche Kiev apre a un compromesso. Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Il conflitto in Medio Oriente. Nello stretto di Hormuz divampa una battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Colpite 5 petroliere di Teheran e 2 navi americane. Il prezzo del gas vola ai massimi. Netanyahu risponde alle accuse nei suoi confronti sull'attentato di Hamas di 3 anni fa. Tutte falsità. La legge elettorale sbarca in aula al Senato e in maggioranza riesplode la tensione sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del PD che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza i capilista bloccati. Una battaglia storica del partito della Meloni, sulla quale però Forza Italia alza il muro. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Il presidente degli Stati Uniti parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa dirompente dell'autocompenso. Dopo il caldo, il maltempo, piogge e disagi al centro-nord, temporali a Milano, chiusi i parchi a Firenze, esonda un torrente in Liguria, nubifragi nella notte a Cremona e Brescia. Calcio Champions League. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa. Così l'allenatore del Napoli, Allegri, dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal al Maradona. Tennis, quarti di finale a Mari per la coppia di doppio Bolelli-Vavassori. Sono stati eliminati in 2 set dallo statunitense Harrison e dal britannico Skapski. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 4 km per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Napoli. Per un incidente sulla A14 è chiuso il tratto tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. All'interno del tratto traffico bloccato con 1 km di incolonnamenti. Di conseguenza si registrano anche 2 km di coda tra Pescara Nord e Atri Pineto. Un incidente sulla A24 causa 1 km di incolonnamenti tra Vicovaro Mandela e Castel Madama verso Roma. Sulla statale 158 della Valle del Volturno si segnala una corsia chiusa per lavori tra Valico di San Francesco e Pizzone in direzione della statale 87 Sannitica. Infine si segnala la chiusura in entrambe le direzioni del traforo del Monte Bianco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: mettendo tutto in pista per il Tortorella Challenge, ragazzi. Vi abbiamo apparecchiato una sfida, la battuta più brutta del giorno, veramente grandiosa.
1: Ma
0: oggi
1: sentite com'è convinta. Tra il prossimo passo sarà promettere $5,000 a chi dichiara di divertirsi al Tortorella Challenge. La battuta più brutta del giorno, almeno questo è nell'intento di Chiara. Poi sta a voi capire se siete in grado di superarla o meno.
0: Tanti anni ormai che va avanti il Tortorella Challenge, sempre con la stessa sigla, inventata un giorno da un bimbo che ormai sarà all'università probabilmente. Stiamo cercando di sostituirla. Ci aiutate voi con le vostre creazioni che arrivano in musica, così.
2: Tortorella, Tortorella, la battuta, la tua sorella. Tortorella,
1: ma cos'è?
2: Tortorella,
1: ma chi è?
2: Ma può farla anche tuo fratello. Tortorella,
3: ma sì, cos'è?
2: Tortorella,
3: bello,
2: se vuoi vinci pagami vitello.
3: Bella, eh? Vabbè, la migliore di sempre.
1: Ah sì?
3: Sì.
1: Beh,
3: sì,
1: avete sviluppato il gusto.
0: Non riusciamo a sostituirla.
4: Da quale centro diurno ci ha
1: non
4: mandato?
1: Lo so,
4: il...
1: Non lo so, io sono disposto a pagargli anche il notturno a sto punto.
2: Tortorella,
1: basta. Va bene.
2: La battuta, la battuta.
3: Sorella.
1: Segnalalo.
4: E sono quelle cose che ti entrano in testa, che stasera alle 7:30 ti trovi nel finello che canti sta roba qua.
0: Magari la metteremo anche al matrimonio dei miei due maiali. Tra l'altro ho scelto cosa regalargli, dei piatti in porcellina.
1: Beh, regalare dei piatti a dei maiali non è buon gusto. Comunque, perdonami, voglio dire,
0: vabbè,
3: effettivamente
0: ci mangeranno le ghiande nei piatti, no?
1: Ok, vabbè.
0: Giudici di gara.
4: Niente, è partita la base, niente.
0: È la base dei giudici.
4: Ah, ecco.
3: Io buongiorno, siamo Olio Esis. Io sono Noel.
5: Io sono Liam.
4: Sì, non mi sembra un accento molto british.
5: Faccio gli affari suoi.
3: Ah, scusa, possiamo cantare una canzone?
5: Prego.
4: Sì, prego.
0: Così, in anteprima di più di un anno qui alla banda?
3: Tortorella?
0: Mm-hmm.
3: Tortorella canta due sorelle. Un pezzo nostro.
4: Ah, il vostro?
3: Sì.
4: Ah, ecco.
0: Se ne sono appropriati subito, tra l'altro.
1: Che bello, gli Oasis come giudici, addirittura.
0: Saranno in Italia nel 2027, ma già oggi sono passati al Tortorella Challenge per giudicare voi. E quindi mandateci la peggiore mai sentita in vita vostra al 331 80 90 101.
1: Tortorella. Basta.
0: Offre Militella.

0: falla a Cristiano la domanda: in quale altro posto vorresti essere se non qui in questo momento a quest'ora?
1: Dove altro vorresti essere
0: se non qui ad ascoltare il Tortorella Challenge?
2: Certo, sì.
1: Anche all'ufficio delle entrate qua dietro, credo. O magari al matrimonio dei miei due maiali. Ragazzi, finalmente si sposano. Ho scelto cosa regalargli: dei piatti in porcellina
2: che erano i me contro te.
3: Bella.

0: questo capolavoro?
1: Tortorella,
2: è la sigla di prima, sì, inventata da un nostro amico che in pochi minuti è riuscita a diventare una hit.
0: Dalle risa, voglio sentire, si può.
1: Dalle risa ti contorci le budella, potresti anche mettere
0: questo. Bella, bellissima. Si può sentire.
3: Io pensavo l'avesse fatta Anthropic.
2: Chi è? Ma è bellissima. Teniamola qua così come base.
1: Ma adesso fino alla 10. La budella.
4: Sul finale arriva Pippo Franco o sbaglio?
1: Ragazzi, la baby dance è più tardi però.
4: Bellissima.
2: Ha già inventato un balletto, Militello. Madonna, sul canale 6-7 del digitale terrestre, se
3: è
2: volete.
3: Bellissima.
2: Potete vedere la follia che, di questo studio.
3: The Last Dance.
1: Bellissima.
3: L'ultimo balletto e pagina. È bella, oh, è bella.
1: Allora,
3: vera.
1: Vabbè, teniamola lì. È stata lì. Fatta. I giudici sappiamo chi sono.
2: I fratelli Gallagher. Pronti? E allora andiamo con il primo sfidante.
5: Per il Tortorella Challenge.
2: Ciao.
5: Pietro da Barcellona.
2: Ciao Pietro.
5: Invece, da uno studio scientifico, le giraffe si sposano solo d'inverno.
2: Perché?
5: In modo che possano mettere i maglioni a collo alto.
2: Giusto. Aiuto. Siamo stati a Barcellona, ragazzi.
3: Mi nervosisco subito,
1: Sì, sì, dillo tu. Avanti.
4: Battuta è wonderful.
2: Seconda sfidante.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello.
2: Dai.
6: L'ho guardata e mi dice: mosca Valco.
2: Ah.
6: Ciao, Laura da Como.
2: Laura
3: da Como. Ah, in clima Champions,
2: sì.
1: Vedi che non sono tutti allegri a Como, c'è anche gente come lei. Avanti.
7: Terzo. Ciao Chiara. Sono stato a un matrimonio, la sposa non trovava più lo sposo.
2: Dai.
7: L'ha smarito.
1: Mamma mia, ragazzi.
2: Smarito. L'ha smarito.
1: Mamma,
2: come gliela spiega i fratelli Gallagher questa?
3: No, l'hanno capita.
1: Ma no, si mettono a disfare alberghi di nuovo come
0: allora,
1: ai vecchi tempi.
0: Possiamo dire una cosa?
1: Sì.
0: Noi siamo fratello Gallagher, ma quando noi andiamo a fare il concerto a Roma siamo gli Aussies. Aussies. No, andiamo a Milano, facciamo gli Wessies.
1: E a Napoli come potrebbe essere?
0: Wessies.
8: Ciao, Nadia da Como per il Poporcella Challenge.
2: Ciao.
8: Ho vinto?
2: Così vinto? Era il Poporcella,
1: il Poporcella
2: Challenge.
3: Va bene.
1: Allora, io non so se c'è un'attinenza rispetto al fatto che noi oggi si è parlato all'inizio, in esordi di trasmissione, in apertura,
2: del Como.
1: Stiamo ricevendo un sacco di,
4: vero,
1: di messaggi da quelle parti.
3: Sì, forse hanno capito. Andiamo in Champions, possiamo mandare messaggi solo noi.
1: Avanti.
2: Abbiamo
9: buongiorno,
2: l'ultimo.
9: Banda. Ecco Leonardo da Napoli.
2: No. Ciao Leo.
10: Perché piccolo maiale non dorme? Perché maialetto?
2: Mi sembra giusto, grande Leo!
3: Io vorrei sentire Don Franco su questa barzelletta.
2: Avete pazienza, ragazzi, l'Italia è ferma. Stanno aspettando di sapere chi vince il Tortorella Challenge.
3: Devo darti una notizia: l'Italia è ferma anche dalle 8:20 in poi. Comunque andiamo avanti.
1: Dai,
6: quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello, l'ho guardata e mi dice: mosca Valco.
4: È la più brutta, effettivamente.
6: Laura da Como.
2: Grande Laura! Oggi hai vinto il Tortorella Challenge.
1: Anzi,
2: il tor-

0: anche tuo
1: fratello. È ufficialmente quella nuova, questa, io direi.
2: Ma no,
3: potrebbe, la scoprirete domani per un'altra puntata del Tartarella Challenge qui su R101.

0: R101. Dammi il regalo.
1: E allora, quella, ci siamo, signori. Vuol dire che c'è un bel regalo qui alla banda di R101 per voi.
2: È bello l'effetto sorpresa, e poi tutti i giorni alla stessa ora. Con sto scherzando. R101, dammi il regalo. Si deve urlare, si deve dare potenza alla propria voce.
1: Eh sì, perché oggi ci si porta a casa il doppio vinile bianco di Tutta la vita live allo stadio Luigi Ferraris di Olli.
2: Sì.
1: Contiene Balorda Nostalgia, Depresso Fortunato, Questa domenica e le grandi hit del cantante genovese.
2: Gli è entrata una stella in un occhio, Olli. Hai visto sulla copertina?
3: Hai visto?
2: Che gli hanno fatto?
1: Bello, due album.
2: Bellissimi, bianchi. Poi il vinile è
1: il
2: bianco.
1: Il vinile è bianco, esatto. Cioè, album nero.
3: E quindi ci potete scarabocchiare.
2: Ma
3: sopra.
2: No, lo dovete ascoltare.
3: Ve l'abbiamo lasciato bianco apposta.
1: Ma che fai i solchi, poi non si sente più.
2: E poi sta cosa del vinile, al di là dell'effetto nostalgia, bello, e moda di ritorno, costringe.
3: Balorda nostalgia.
2: Permette di togliere la polvere a chi il giradischi ancora se l'è tenuto, che non l'ha buttato, no? Ci sono dei belli impianti stereo degli anni 80-90.
3: Eccolo.
2: Belli rispolverati.
3: Io sono lì che vi aspettavo sul fiume come Confucio con tutti i giradischi che passavano nel fiume.
2: Lui c'ha ancora il grammofono, pensate voi.
1: E quindi il più veloce, il 331 80 90 101 ad urlarci di R101, dammi il regalo, magari se fate in fretta aggiungendo anche il nome al vostro paese, potrà venire in onda con noi, avrà vinto il disco di Olli, ma potrà anche aggiudicarsi i gadget di R101.
2: Spettacolo.
1: E allora, i fratelli Gallagher sono pronti a dare via ufficiale all'R101, dammi il regalo.
3: Sono in tournée a Livorno, sono i Boia Desis.
1: Liam, Noel, ci siete?
4: Hello. 3

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre.

0: dicembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Uni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tu a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Kuching.
1: Da quando parli cinese?
0: No, fine, l'urlo finale di Mika.
2: Dammi il regalo.
0: Siete arrivati in tantissimi da tutta Italia per la R101. Dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo.
0: La più veloce oggi e anche la più squillante, devo dire, è stata lei.
4: R101, dammi il regalo.
0: La piccola Giulia con la sua mamma Rita, ciao.
5: Pronto, ciao.
1: Ciao.
0: Avete vinto, ragazze. E vi non regaliamo il doppio disco in vinile di Olly. Meraviglia,
5: wow.
0: È stupendo davvero, due dischi bianchi.
1: Così non litigano, uno per Rita e uno per Giulia.
0: Esatto.
5: Sì, è vero.
0: Che fate di bello a Mantova? Dove state andando? Perché le scuole lì non sono ancora iniziate, no?
5: La scuola comincia domani e io stavo andando a lavoro e stavo portando Giulia dalla nonna.
0: I nonni sono sempre preziosissimi in queste situazioni.
6: Paolo Dini è commosso perché quando si può premiare qualcuno che si chiama come una grappa, lui è felicissimo.
7: Era la grappa Giulia.
1: Sì, sì, certo. Capito, però non è elegantissimo dire a una mamma che la
5: figlia. Io avevo tenuto nascosto questa cosa che avesse il nome quella di una grappa, ma ahimè l'ho scoperto l'anno scorso.
1: Io ho una cugina che si chiama Sassicaia, figura.
0: Ma possiamo chiedere a Giulia quanto è contenta di ricominciare la scuola domani?
4: Sono contentissima.
1: Sì,
4: certo. È il contrario.
8: Anche perché iniziano di venerdì e finiscono il sabato, sono già a casa.
0: Che classe farai?
5: In realtà loro al sabato ci vanno ancora.
0: Ecco.
1: Aia.
0: Che classe farai, Giulia?
6: Lei insegna.
4: Devo andare in quarta.
0: Brava. In quarta elementare.
6: Perfetto.
0: Il programma è difficilissimo, non siamo neanche a,
6: sì,
0: a chiederti niente.
6: Però ti possiamo chiedere cosa vorresti fare da grande.
4: Una parrucchiera.
1: Dai, una parrucchiera, brava. Senti, quanto pesano i libri? Sono già arrivati tutti? Li hai già tutti?
4: Sì, sono tantissimi. Saranno due per ogni materia.
1: Mamma mia.
0: Però
1: hai uno zaino pesantissimo allora, poveretta, no?
9: Troppo, troppo.
1: Già.
0: Allora, adesso abbiamo un altro gioco per voi.
9: Tutti questi libri.
0: Chi è?
9: Posso? Sì. Posso? No, sono Matteo Salvini.
1: Buongiorno.
9: Dobbiamo rovinarli con tutti questi libri.
8: Ah, no,
9: cerchiamo,
8: poveri,
9: di eliminarle qualcuno e facciamo ricreazione più del dubbio.
6: Sì, certo, lei ne ha letti pochi. Ci vi lascia punto. Fare, ci lascia lavorare. Un
0: quanto ministro dei trasporti potrebbe trasportarli lei?
6: Sì. Andiamo con la nostra appendice, perché care le nostre amiche mantovane, che vi siete già presi questo bel doppio album di Olly dal vivo, c'è questa pulsantiera con 16 tastini. Ogni numero, dall'1 al 16, corrisponde un file sonoro, un file audio. Su alcuni, su 15, abbiamo messo delle facezze noi. Solo uno tra questi 16 contiene questo suono qua, che vi dà che vi dà diritto di appesantire lo zainetto,
0: esatto,
6: con i vostri gadget, ok?
0: E
6: fare l'unplane in questo caso.
0: Vai, primo andiamo. Numero, Giulia.
5: Il numero 16.
0: Numero 16.
6: 8.
0: Ok, numero 8 hai detto.
6: Vai.
0: Vado.
10: Che Ilari Blasi si sposa qui a Ravello.
11: Che me ne frega a me.
10: Niente. È contenta che questi VIP si sposano a Ravello?
11: Certo.
10: Però lei la segue Ilari Blasi?
11: No.
8: Bella, l'intervista più bella del secolo.
1: Sì, che me ne frega a me, dice.
6: Sì.
0: Era un bel file, devo dire,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: non era quello della vittoria.
1: Esatto, a chi tocca adesso scegliere?
5: Allora, provo io col giorno dell'inizio della scuola, l'11.
1: L'11?
0: Non vedi l'ora, eh. Eccolo qua.
12: Nei

0: sempre.
1: Giulia, questa è una
2: fermati, okay, che arriva l'orsetto. Se no.
1: Infatti, questa è una canzone che tra qualche anno magari potrai sentire, anche se sembra infantile.
3: E apprezzare in pieno, diciamo, esatto. Così andrei così proprio di volata all'ultimo tentativo.
4: 14.
1: Numero 14.
0: Dai.
1: Oila. Tutta frenesia. La conosci, Giulia?

0: la tua mamma e la zia.
1: Dai, una matata.
0: No, bellissima.
2: Non la conosce ancora, non ha visto il Re Leone?
0: Ma come, Hakuna Matata? Non oh no, devo recuperare assolutamente.
3: Devi recuperare, sì.
2: Sì. Sentite ragazze, dai, per un augurio anche a Giulia buon inizio scolastico, potete scegliere un altro numero.
3: Dai, su. Un aiuto o niente, non gli diamo un aiuto.
4: È un aiuto.
5: Dai un aiutino, Peppino, dai, sei l'unico che sa le cose.
2: Vado io a caso, numero 5.
3: A caso, eh.

0: sarà felicissimo.
1: School, in realtà hai beccato, anzi l'ho beccato io a caso, il tasto che racchiude una bella sorpresa per tanti bimbi che parteciperanno la settimana prossima qui e con la banda.
2: La settimana prossima capirete il significato di questa, di questo jingle, di questo Back to School che avete appena sentito.
1: Allora, ci sta dando un piccolo aiutino il nostro Giuseppe Milano in regia. Diciamo così, questa è Radio R100...
3: Uno!
0: Prova!
4: Incredibile!
2: Pensa se diceva... se diceva 5.
5: O 3.3 anni.
1: E allora, oltre al disco di Holly, doppio disco in vinile di Holly, tutti i gadget di R101.
5: Vabbè, siamo...
1: per iniziare l'anno scolastico alla grande.
5: Siamo al completo. Cari amiche di Mantova, allora, buon inizio di scuola, grazie per aver giocato con noi.
1: Sì, Giulia, dillo a tutti i tuoi amici che la settimana prossima, prima dell'ingresso a scuola, visto che entreranno quasi tutti nelle aule con la prima campanella la settimana prossima, c'è una bella sorpresa, un bel gioco da fare proprio con voi, ragazzi.
3: La prossima mando le barzellette.
2: Bene,
1: anche va bene, vi aspettiamo. Grazie. Anche per il Tortorella Challenge. Allora, grandi, questo è l'R101. Dammi regalo.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly insieme a Giulie, c'è una dedica anche a Giulie nel disco in vinile che abbiamo appena regalato alle nostre due amiche a Mantova. Un applauso a Giulie.
2: Un applauso a Giulie, quindi potrebbe dire
3: al ministro.
2: L'hanno fatto me, no, ministro.
3: Non è lui,
2: ma
3: ministro.
2: No, a Giulia. A Giulia che con Rita ha vinto prima, no?
3: Ah, ok.
2: È lei.
1: Questa domenica sarà l'ultima domenica di vacanza per tanti bimbi che da lunedì rientreranno a scuola. Con giovedì prossimo invece suoneranno tutte le campanelle in Italia, di tutti i nostri studenti torneranno ai banchi, chi al primo, chi si piazzerà all'ultimo. Ne parleremo anche la settimana prossima dei primi giorni di scuola e faremo un bel regalo a tutti i bimbi che entreranno in classe la prossima settimana.
2: Sì, perché dai, lo anticipiamo, sarà esclusivo appannaggio loro poter giocare.
1: Esatto, nell'R101, beh.

0: Aspettiamo il prossimo singolo di Ray, realizzato con le sue due sorelle.
1: Ecco, perché già nel finale di questo pezzo c'è sua nonna, che è la voce che si sente al telefono, che gli dice "Your husband is coming",
0: è
1: la nonna. Quindi...

0: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
1: Dici così perché non l'hai assaggiato? È buonissimo, contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
2: Ma allora è la svolta! E che gusti ci sono?
1: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia.
3: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Yahoo! Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
8: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò.
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: 99, Puma, microtasso.
14: Tutto ok?
13: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi. Perché?
17: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
18: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
17: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Perché? Perché?
17: Ecco perché. L'offerta termina domani.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
21: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
22: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
23: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
24: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
25: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: 10 settembre 8:49, la canzone che ti fa stare bene, tocca a voi sceglierla attraverso il 331 80 90 101. E stiamo andando verso la canzone del po.
1: Scusate, dov'è Seven Nation Army dei White Stripes?
0: Dov'è? Eccola qui.
2: Allora si torna, è là, dove Fabio. È tutto nato. Andiamo a Berlino, Peppe.
3: Andiamo a Berlino per fare un weekend, niente più.
0: E a rigustarci The White Stripes con Seven Nation Army.

0: White Stripes, Seven Nation Army su R101. Tra poco torniamo allo stadio per la partita di stasera Como Lipsia, mentre Paolino Dini ci porta dove?
1: Vi porto in Veneto, più esattamente a Padova, perché saranno i giovani a salvarci. E allora un applauso per Davide, questo 21enne che ha ideato un'applicazione che è scaricatissima in questi giorni. Si chiama il Grandinometro, ok? Mette a confronto i dati dei radar della meteorologia con le segnalazioni degli utenti e di quelli che hanno questa applicazione installata.
0: Interessante.
1: Un po' come succede per il traffico quando ti viene segnalato l'incidente,
2: piuttosto che grandi,
1: Esatto. E addirittura ce la si gioca sui minuti quando grandina, no? Per correre ai ripari. Di conseguenza, se sta grandinando dalle tue parti e sei con questa applicazione installata, è giusto che tu possa fare la segnalazione in maniera tale che quello del paese dopo magari riesce a mettere la macchina al riparo, perché l'applicazione attraverso delle mappe ti dice anche dove poter trovare riparo con l'automobile, visto che hai pochissimo tempo
0: per intervenire.
1: Un parcheggio sotterraneo. Esatto. Quindi non previsioni generiche, allarmi astratti, ma cose mirate del dove sei, perché tu sei geolocalizzato e se intorno a te sta succedendo qualcosa di grave in termini meteo, allora diventa una community che segnala gli altri.
0: Utilissimo in questo periodo.
2: Paolo lo usa per farsi mojito, no? Va dove c'è la grandine.
1: Sì, sì. Una grandine in un campo di menta.
0: Giusto. Esatto. Largo ai giovani, però, è quello che si è sentito dire anche Leo Valli, voce storica del Como allo stadio, voce ufficiale di Topo Gigio a livello internazionale, e quindi chissà chi ci sarà stasera a leggere la formazione. Noi ci siamo fatti un'idea. Se la sono fatta anche Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo. Sentiamo.
3: Sono Enrico Ruggeri.
1: Ruggeri che legge la formazione.
3: Importa, sì. Un mistero. Quanti sono andati? Con il numero 1, Butef. E con il numero 3, ce lo dice Topolino.
1: Topolino.
4: Numero 3, c'è Valle. Si chiama così.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Da Topo Gigio a Topolino, e poi manca Stilton, e ci siamo tutti.
3: Il numero 99, ce lo dice Divino Tema. Sono arrivati, difesa il 99.
1: Te l'immagino.
3: Sì, il popolo dei Cialabolà.
0: Cialabà.
1: O Telma che legge la formazione, è bellissimo.
5: Scusate, sono Massare. Sono la nuova voce. Volevo dire ai difensori di non fare pasticce.
0: Certo.
6: Bravo, bene, certo, grazie. Fatto bene.
3: Ma ci dica chi è il numero 4 in difesa.
5: È il signor Ramon.
3: È il 27?
5: È il 27, la crema pasticcera. Non lo so, non sono ancora informato.
3: D'accordo. E poi abbiamo da Cugna centrocampo, e ce lo dirà Paperino.
1: No, non è semplice niente.
7: E poi 5 Perrone, e Diao e Pazzo ce ne dirà Lisa Simpson.
8: Dove cazzo? Numero 9.
1: Scusa, hai detto?
8: Dove cazzo? No.
1: Ho capito dove sono capitato.
2: Ma io ho capito male. Allora.
6: Dove cazzo è questo che non mi riesce a leggere.
2: Brava però,
1: Ho tremato.
8: Sono questo R101.

0: E allora,
1: sì.
0: L'attacco ce lo annuncerà l'attacco del Como, Don Franco! Grazie. Vai Don Franco, vai!
2: Vai
3: beh no, è tutto parolacce. Mi preparo un'altra formazione, dai, tanto c'è calcio tutte le sere.
1: Don Franco è un youtuber, sì, un esatto, pochettino sfegatato del Napoli.
2: Se no uno
1: ecco.
2: Pensa a un prete che dice parolacce.
3: No, è Don Franco, insomma. No, noto tifoso del Napoli che segue sempre dalla cucina di casa sua con il figlio, sì, le partite del Napoli, e quindi diciamo che è abbastanza variopinto.
2: Colorito. Il figlio è quello a pezzi nel freezer.
1: Allora la formazione della banda di R101 così composta: Chiara Torzarella, Paolo Dini,
2: Yeppa,
1: Cristiano Militello,
3: Ale,
1: Leonardo Fiaschi e tutte le sue voci, e Riccardo Srusso, che coi più svegli d'Italia già dalle 5 è in pista con i suoi R101.
4: A domani.
1: Grazie a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, grazie a Matteo Torre in produzione. Ora arriva tutta la crew del Procediamo.
0: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Show di Donald Trump nella notte a Dallas. Il presidente americano in un comizio ha centrato l'attenzione sulle elezioni di midterm, promettendo agli elettori: se i repubblicani vinceranno al Senato e alla Camera, grazie alla nostra straordinaria forza e al nostro successo economico, distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni cittadino adulto americano. La misura si chiamerà Dividendo Trump. Nello stretto di Hormuz divampa una battaglia navale tra Stati Uniti e Iran. Colpite 5 petroliere di Teheran e 2 navi americane. Il prezzo del gas vola ai massimi. Netanyahu risponde intanto alle accuse nei suoi confronti sull'attentato di Hamas di 3 anni fa. Tutte falsità, dice il premier israeliano. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo in Moldavia verso Oslo. Trump sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Anche Kiev apre a un compromesso. Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. La legge elettorale sbarca in aula al Senato, in maggioranza riesplode la tensione sulle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del PD che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza i capilista bloccati. Una battaglia storica del partito di Giorgia Meloni, sulla quale però Forza Italia alza il muro. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. In un dibattito infuocato al Bundestag, il cancelliere tedesco Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Secca la replica della leader dell'AfD Weidel. Il vostro governo è finito, dice. Calcio Champions League. L'Arsenal espugna il Maradona 1-0 grazie a un gol di Odegaard a 20 minuti dalla fine. Il Napoli c'è, ma non basta. Tennis agli US Open. Bolelli e Vavassori sconfitti fuori ai quarti nel doppio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. Traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra San Giuliano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano per traffico intenso in direzione Napoli. Un incidente sulla A4 causa incolonnamenti tra Castegnato e il bivio per la A21 verso Trieste. Per traffico sulla A8 code a tratti tra Busto Arsizio e il bivio per la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A14 è chiuso per un incidente il tratto tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. Di conseguenza si registrano 6 km di incolonnamenti tra Pescara Nord e Atri Pineto. Sempre sulla Bologna-Taranto verso il capoluogo emiliano, coda di 3 km tra Riccione e Rimini Sud per un veicolo in avaria. Infine, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per lavori all'incrocio di Prata Camportaccio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ciao Fernando, ciao a tutti, bella. Procediamo ciao. Qui una bella giornata fresca in provincia di Milano, si sta bene, speriamo che va avanti così. Ciao.
1: Manco fosse manna dal cielo, sai cos'è la manna dal cielo?
2: La
1: manna.
2: È la gloria.
1: Chi te la manna?
2: Una manata.
1: Manco fosse manna dal cielo, tutti a godere di questa pioggia in faccia.
3: Beh, dopo mesi torridi.
1: Ma poi ammalate, belli, un attimo qua, Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Il giovedì è il 10 di settembre. Allora diventa sempre più dura ogni giorno e siamo al terzo giorno, stiamo prendendo le misure per questa nuova stagione e siamo tutti distrutti.
2: Dico, un pochino
1: di studio. Buongiorno caporedattore, c'è
4: buongiorno.
1: Tanta roba stamattina, tanta roba. Da dove vogliamo cominciare? Cominciamo dall'America.
4: Cominciamo dal discorso notturno di Trump alla convention repubblicana.
1: Ne stanno parlando tutti, avete saputo? Niente. Beh, voi, figurati. Buongiorno Sabrina.
3: Beh, non è un soggetto per perché me molto interessante.
1: Perché c'è gli occhiali scuri? No, ma la sparata grossa, questa è veramente carina.
4: Questa è grossa.
1: Però è bella, dai. Non sapete nulla?
2: No, dicelo tu.
1: Adesso ci sono le elezioni di midterm, di mezzo tempo, e allora per come dire, cioè, cosa puoi fare quando la situazione si fa veramente brutta?
3: Offrire soldi.
1: Brava.
3: È una merce di scambio.
1: 5.000 euro.
4: Ha promesso Trump, dollari, in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato, 5.000 dollari a ogni cittadino americano. Una promessa da oltre un trilione di dollari che manderebbe in bancarotta il paese probabilmente. Beh, oltre ad essere una proposta un filino illegale.
1: Ma dov'è la novità? Dov'è la novità? Anche in Italia si è sempre fatto il buono benzina, il cinquantino di oh, ci sono ancora. Però questa proprio detta pubblicamente da un leader, vi do 5.000 euro se mi fate finire il lavoro, perché queste sono state le parole testuali, devo finire il lavoro e quindi se mi consentite di finire il lavoro vi do 5.000 euro.
2: No, stavo pensando.
1: Dai,
2: stavo
1: una pensando. Botta piuttosto.
3: Ci stava pensando.
1: Allora, venendo invece ad altro, a parte le storie trampiane, stando sempre in America, c'è molta paura nelle ultime ore, insomma, per via di una posizione che ha assunto un ricercatore di intelligenza artificiale, che l'ha sparata veramente grossa, che più grossa non si può, più grossa di Trump, o le spari grosse se no. A proposito di intelligenza artificiale, insomma, uno che è dentro si è dimesso,
4: che era dentro si è dimesso.
1: No, non dentro in galera, era dentro insomma
4: in una società che ha contribuito a creare ChatGPT.
1: ne parliamo dopo, non buttiamo tutto lì, anche perché ci sono cose che riguardano l'Italia, tutta una serie di cose, anche sto maltempo che ha creato qualche problema, adesso si schizza che è, adesso non piove.
2: No, è schizza, ma
1: schizza che è, si dice in
2: schizza che è.
1: Ho un pezzo per te, bello, dai, dimmi.
3: Inedito.
1: Dopo, intanto

0: Cassoni
1: si sposta per soluzioni. Procediamo. R101, canale 67 TV.
2: Cazzoni, risposte per soluzioni. A proposito di canzoni, voglio una bella. Ho voglia di sentire bella musica stamattina, ma bella Cazzoni, risposte per soluzioni. A proposito di canzoni, voglio una bella. Ho voglia di sentire bella musica stamattina, ma bella.

0: Capito? Devi seguirlo, se no cambia, vai dall'altra parte. Borsa subito, apriamo la borsa.
1: La borsa è positiva questa mattina, l'apertura è più 0,40% e adesso più 0,51%.
0: Allora, abbiamo fatto riferimento ad un'affermazione grossa di un operatore, un'affermazione importante di un operatore che lavora nel mondo dell'intelligenza artificiale, sì. Nella fattispecie in una società che si chiama Anthropic.
1: Sì, questo operatore si chiama Jacob Coxon, ha 27 anni, è inglese, ha lavorato negli Stati Uniti sviluppando ChatGPT e lui lancia un allarme che ha un tono un po' apocalittico, forse anche un filino esagerato magari. Secondo lui nessuno sta agendo nel campo dell'intelligenza artificiale in modo responsabile, dice: stiamo correndo a tutta velocità verso una superintelligenza in grado di migliorarsi in maniera autonoma e che metterà a rischio le nostre vite. Nel giro di qualche decennio l'intelligenza artificiale arriverà a sterminare l'intera umanità.
0: Quindi verrà sterminato nel giro di pochi anni.
1: Però concretamente come può fare l'intelligenza artificiale a sterminare l'umanità? E lui
0: Perché prende il sopravvento.
1: Esatto, perché più noi umani ci affidiamo all'intelligenza artificiale per far gestire i nostri sistemi in campo economico, sanitario, militare, nel campo del lavoro, più si corre il rischio che l'intelligenza artificiale, migliorandosi in maniera autonoma, non abbia più bisogno dell'uomo, sfugge al controllo dell'uomo, noi perderemmo la gestione delle nostre reti di controllo e questo porterebbe ad una catastrofe umanitaria.
0: Fai più veloce se puoi, perché sennò quella si addormenta. Quando non parli di cazzate, io dico,
2: oh. Ma va!
1: No, ha capito. Quindi, benissimo.
0: Cosa ha capito? Sentiamo adesso.
2: Che l'intelligenza artificiale potrebbe distruggerci nel giro di pochi anni.
0: Ma questo sì, ma perché?
2: Come perché?
0: Ha spiegato, ha fatto tutto un pippone spiegando il perché, non ti è arrivato. Va
2: no,
0: bene.
2: Non l'ho seguito.
0: Va bene, lascia stare. Abbiamo tempo, sì che abbiamo tempo. Abbiamo due test psicattitudinari. Come dopo? E dopo?
2: Volevi della bella musica?
0: Va bene, ma volevo dirvi che è tornato prepotente il chi è. Poi lo spiego.
2: Doveva piovere per farlo arrivare.
0: Lo spiego.

0: sterminarci, né?
1: In che senso? Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire, piccolo?
2: E se non c'è la corrente elettrica non può operare.
1: No, ma ci sono tante avvisaglie di situazioni, capito, un pochino, che vedono prevalere la tecnologia, l'intelligenza artificiale. Ad esempio, vedevo sto robot che si è messo in posizione di guardia, che rifiutava i comandi del, tra virgolette, proprietario. Che cazzo fai lì? Ci sono piccoli segnali, ma ormai siamo abituati a tutto, ci scivola tutto. Parli di clima, parli di situazioni, ti si sbattono in faccia, questo non fai niente. Ormai hai capito, siamo così, non reagiamo.
3: Stiamo attenti,
1: delle
3: amici.
1: Larve, capito? Delle larve, ma ho un pezzo per
3: vai.
1: Te. Ho un pezzo per te. Volevo ricordarvi che oggi, 50 anni fa, moriva Mao.
2: Ah, così.
1: Te chi è Mao?
3: Mao dei Primitive.
2: No, quello era Mal.
3: Ah, scusami. Scusa.
1: Era proprio.
2: Che è ancora vivo, Mal.
1: Io ho un pezzo di Mao per te.
3: Ok.
1: Parlami d'amore.
4: Ma io.
1: Allora, torniamo subito con Mao in radio e televisione.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili!
2: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl, vale davvero.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
13: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69€. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
17: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
19: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
21: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: CIF! Un solo spray! CIF!
23: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
24: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
25: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
26: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
27: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
28: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: insuperabile. Questa canzone mi ricordo la cantava sempre Winston Churchill, quello che è diventato poi il leader degli America.
1: Oh Mao, Valdeprete, sei unica.
2: Regina, mi fai schiattare, ma vieni a casa con me.
3: Dovete capirla, interpretarla. Non è che riesce a contenere tutte le nozioni che ha accumulato nel corso della sua carriera, della sua vita. Per cui, insomma, fa delle associazioni un po' così. Dicevo del 50° anniversario della morte di Mao, giustamente ha detto Mao dei Primitive. Certo, quello era Mal.
4: Ah, ok, chiedo scusa.
3: Mao era un altro.
4: Ok.
3: Era il leader del Partito Comunista Cinese.
4: Ah, ho capito. Mao Zedong.
5: Bravo.
6: Ma adesso ho detto Mal Zedong.
3: Allora, per quanto riguarda il live, facciamo anche oggi il mini show perché me lo chiedono. Alle 10:30, nonostante la pioggia, largo Stati Uniti d'America, 2 minuti di live gratuito. Se siete in zona, volete prendervi un caffè, una pausa, eccetera, portatevi la seggiola, sedete.
5: Per 2 minuti si portano una seggiola.
3: Cazzo, mi pare. La signora oggi canta roba proprio che si lega tranquillamente, soprattutto per il nord, Juan Chiove di Pino Daniele.
4: Ok.
3: Perché fai quella faccia? Facile, eh?
5: Ok. È un po' banale, però vabbè.
3: Cioè, perché banale?
5: Beh, perché piove, canta quando piove, ok.
3: E allora cosa cantiamo? Sotto questo sole.
5: Sarebbe originale.
3: Mamma mia, ragazzi, un lavoro sta diventando. Ora, attenzione, sarei tentato di farvi sentire cos'è di ieri che rimane lì a penzolare, ma diamo priorità assoluta al ritorno del chi è. Chi è? Chi è?

0: sigla per chi è chi è. Io cioè, non è che posso lanciarti chi è. Beh, lo so che è una costola, ma ormai questa costola ha preso una forma autonoma, hai capito? Uno spazio autonomo.
1: Hai ragione. Almeno cantare chi è chi è all'inizio.
0: È vero. Vabbè, attenzione. Abbiamo parlato male dell'intelligenza artificiale, abbiamo parlato di questo pensiero di uno operatore dell'intelligenza artificiale che dice che ci sterminerà nei prossimi 10 anni, prossimi decenni insomma, però intanto la usiamo.
2: Diamo il nostro contributo.
0: Quando arriva arriva,
3: sì.
0: Quando arriva arriva era l'altro test.
3: È quello di ieri.
0: Attenzione, questo realizzato a Miami,
2: negli studi del celebre del produttore del momento, Hugel, produttore francese, quello di Moving to the Sun. Siamo andati io e Marcello a pietire un
0: per cui a quel mood lì,
2: a quel mood, sì, okay. A quel mood.
0: Allora
2: dance.
0: Sentite, è un test psicattitudinale, sono delle indicazioni per scoprire chi si nasconde dietro queste indicazioni, ma sono fatte, sono realizzate e cantate. Senti che roba, senti, è nata pupa, è nata pupa, è nata pupa. Brava, brava, incredibile.

0: chi sono? È nata pupa. Trova bella! Allora, senza patente, attenzione, adesso serie, perché dobbiamo risolverlo.
1: È facile, eh?
0: Io penso uno, vabbè, ripetiamo in maniera più
1: poi
0: chiara.
1: Poi dimmelo nell'orecchio senza svelarlo.
0: Le indicazioni.
1: Senza patente, ma sono alla guida. Perso tra i numeri, ti lancio la sfida. Se le luci sono rosse, io me la spasso. Faccio corse lunghissime senza muovere un passo. Ho lasciato un serpente nella selva per giocare con un'altra belva.
0: Meno male che è facile.
2: Io penso a una donna, però.
0: Io un uomo. Uomo o donna? Chi
2: lo sa?
0: Chi è?

0: sì, dai, prendi dimestichezza con il napoletano. Però l'ho detto, quando chiove un pezzo famosissimo di Pino Daniele non l'ho mai sentito, ma dai,
1: chiedo
0: mai...
1: scusa, ma no, purtroppo no. È così,
0: quando chiove non l'hai mai sentito. Cantagliela un pezzo, Sabrina. Sì.
2: No.
0: No,
2: l'acqua se in fondo no. Va tanto l'aria s'da gagna.
0: Te la senti? C'è un'altra che lo cambiamo.
1: Non è quando chiove. Quando chiove questo? Allora ho sentito.
0: Ho sentito. E vai,
2: sì,
0: dai,
2: ma era quella.
0: Vai, dai musicisti e preparare perché poi facciamo il live tra un po'. Intanto arriva la canzone che ti fa stare bene, 9:41, tra poco in radio e in TV. Ale

0: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
11: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
16: 99, 99, non è possibile.
17: Tesoro? Tutto ok?
16: 99, Puma, microtasso!
17: Calmati, ora chiamo qualcuno.
16: 99, Puma.
17: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
16: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro!
18: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
19: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
18: Difficoltà?
19: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
18: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
20: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima!
21: E per il gas?
22: Ottima!
21: Internet?
22: Ottima!
21: Mobile?
22: Indovina?
23: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Davvero!
0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
22: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.

0: ruota. Oh ragazzi, me la state trattando male sta ruota. Allora, per il canale 67, sfidatavi, Regina Saraiva. Grazie piccola, come sei soda, eh? Non sto scherzando. Allora, attenzione, a ruota. Vi ho chiesto di impegnarvi, ma cioè veramente avete esagerato. Sette canzoni scelte tra tantissime legate ai sette colori della ruota. È la prima canzone che ti fa stare bene. Siamo pronti? Sentiamole,
1: sì.
0: sentiamole.
1: Canzone verde.
2: Ciao ragazzi, per la canzone che mi fa stare bene, visto che a quanto pare vengono in Italia l'anno prossimo, Stand By Me degli Oasis.
3: Canzone viola.
4: Buongiorno R101. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Invece No di Laura Pausini.
3: Canzone blu.
5: Buongiorno imprevedibili, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene una bella bombetta anni 80 dei Visage, Fade to Grey. Ciao.
1: Canzone azzurra.
6: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone mi farebbe stare bene oggi è WhatsApp dei Four Non Blondies.
3: Canzone rossa.
7: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Good Hearts, Fergal Sharkey.
8: Canzone fucsia.
9: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone che mi farebbe stare bene è Tonight I'm Alright di Narada Michael Walden.
3: Canzone gialla.
10: Sono Adriano da Montefescone e la canzone che mi fa stare veramente bene è Beggar Street di Jerry Rafferty.
0: Jerry Rafferty, no, ma Tonight I'm Alright di Narada Michael Walden. Quando ti ricapita?
11: Mai.
0: Allora, che colore è?
11: Fucsia.
0: Fucsia è difficile, ma c'è mai il fucsia. Ti tiro fuori un fucsia. Vediamo se ti tiro fuori un fucsia. Fucsia.
8: Fucsia. Canzone fucsia.
9: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone che mi farebbe stare bene è Tonight I'm Alright di Narada Michael Walden.
0: Senti che roba. Senti come si squarcia l'FM. Tira su. Al massimo volume.

0: Di Narada, di chi è Narada, diglielo.
1: Cara Sabri, Narada, Michael Walden.
2: Me bastano e mie ammederate.
1: It's American musician singing songwriter.
2: Sì, ma dimmelo in italiano.
1: Allora, è un cantante, produttore e batterista americano. E le sue canzoni sono dell'epoca degli anni 70, ragazzi.
0: Anche 80. Anche 80. Ecco. È piccola, non ne sa, capito? Io devi raccontare. Era da Michael Walden, questa era da un album che, se non sbaglio, si chiamava The Dance of Life ed era il lato B di questo. Vabbè, cosa vi dico se non lo sapete? The Dance of Life è un pezzo strumentale bellissimo. Lo conosci?
3: Lo facciamo fare a Regina?
1: lo facciamo bene.
2: Fa il cambio.
0: Va bene, era la canzone che ti fa stare bene. Non perdiamo tempo perché abbiamo tante cose da fare. La prossima canzone che ti fa stare bene è legata ai sentimenti. È una cosa che ci piace perché scopriamo ogni giorno situazioni diverse, sentiamo anche delle cose molto carine. Non deve essere necessariamente una cosa triste, può essere anche, anzi dovrebbe essere gioia. Allora, parlo della canzone che ti fa stare bene, legata all'amore, quindi con dedica. Fai un esempio.
1: Cari amici, avete conosciuto quest'estate qualcuno di speciale? C'è una canzone che vorrete dedicarlo.
0: Brava. Oppure uno che ti ha aiutato a portare sulla spesa, che ti ha fatto del bene, avevi bisogno di qualcosa di pratico e si è reso disponibile, perché ancora c'è umanità, poca ma ce n'è, no?
1: Sì, e non allora, perdiamo la nostra
0: esprimiamo
1: umanità.
0: Esprimiamo la nostra gratitudine anche con una canzone, come si farebbe anche con un mazzo di fiori, con un regalo. Una focaccia.
2: Beh, potevo offrirgli un caffè.
0: Vabbè, insomma,
3: uno che ti regala un $5,000.
0: Insomma, fate un'opera di carina, insomma, nei confronti di chi volete, un anniversario, un figlio, un parente, un amico, insomma, quello che vi pare. La canzone che ti fa stare bene con tanto amore, con dedica, ora con un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
5: Procediamo.

0: questa andava bene. È nata a Pupa, Ultra Natè, è questo disgiocchi, questo produttore che in brevissimo tempo, in un paio di stagioni, ha spazzato via tutti, numero uno assoluto. Allora, sono quasi le 10 di mattina, siete arrivati da poco, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Siete i benvenuti su R101, in radio e in televisione su 67. Vi starete chiedendo cosa abbiamo fatto nella prima ora,
1: Non perdiamo tempo
0: perché ho voglia di riprendere il test psicattitudinale. Ma prima andiamo da Aldo, parliamo di quello che sta accadendo in queste ore, perché è tornato il maltempo al nord, un po' di frescura, ma insomma anche un po' di problemi, no?
2: Sì, da ieri il maltempo sta interessando il nord e anche le regioni del centro. È una violenta ondata di maltempo, ha colpito tra ieri sera e la notte diverse aree della Toscana, causando allagamenti, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture e immobili. Le situazioni più critiche nel Fiorentino, in Versilia, nelle province di Massa Carrara, Livorno e Grosseto. Nel territorio della provincia di Firenze, i comuni più colpiti sono Figline Valdarno, Reggello, Rignano sull'Arno e Incisa Valdarno. Un violento nubifragio si è abbattuto la scorsa notte anche su Cecina, in provincia di Livorno, particolarmente colpita, abbiamo detto, anche Viareggio, in Versilia. In queste zone non risultano persone ferite, fortunatamente, ma sono numerosi i danni provocati dai temporali e dalle bufere. 160 gli interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche, concentrati soprattutto nelle province di Ancona, Pesaro e Urbino e Macerata, ma estesi anche a Fermo e Ascoli Piceno.
0: E nelle prossime ore?
2: Nelle prossime ore rimane lo stato di allerta in queste stesse regioni del centro e anche al nord, mentre al sud la perturbazione si sta spostando verso sud, ma al sud al momento rimane
0: comunque
2: caldo.
0: Quella più colpita è la zona della Toscana, diciamo, quella area.
2: Sì, Toscana.
0: Allora, chiusa classica?
1: Sì.
0: Sentiamo.
1: Grazie Aldo Preda.
3: Procediamo! Anche sul canale 67 del digitale.

0: questo pezzo, Sabri? Chi è? Ti piace? Chi è?
1: Temi Impala e Jenny, Dracula.
0: No, pensavo me lo disannunciassi un'altra volta. Temi Impala e Jenny, Dracula.
1: Beh, se vuoi lo posso fare. Temi Impala e Jenny, Dracula remix.
0: Ma remix, hai capito? Madonna, sai che è arrivata anche stamattina? La comunicazione stamattina non me l'aspettavo, ma dicono anche oggi puntata da... Non mi parli di pallone, ma hai preso le distanze. Eppure si sta giocando in Europa.
2: Si sta giocando e le cose non stanno andando benissimo per le italiane, perché ieri è arrivata la seconda sconfitta per la squadra, per una squadra italiana. Il Napoli è sconfitto in casa dall'Arsenal 1-0. L'Inter aveva perso a Madrid 2-1. Il Napoli, che ha giocato comunque una buona partita a cospetto di una delle squadre più forti d'Europa, però non
0: sta non
2: è bastato,
0: il Napoli,
2: non è bastato. Terza sconfitta consecutiva. E oggi altre due squadre italiane, alle 18:45 la Roma in Turchia con il Fenerbahce, e poi l'esordio assoluto in Europa.
0: Attenzione,
2: della sorpresa Como,
0: del Como
2: contro i tedeschi dell'Lipsia.
0: Bene, bocca al lupo. Allora, torniamo invece al nostro test psicattitudinale.

0: varietà radiofonico, mi fa ridere che non varietà radiofonico, c'è il testo psicatitudine, attenzione, quello serio, non quello così e così, insomma, molto leggero. Insomma, sono entrambi curiosi, però questo è un pochino più articolato, più pensato. Vi abbiamo dato indicazioni cantate, vogliamo farla sentire lunga? Possiamo sentire?
1: Dobbiamo farla sentire.
0: Allora, ascoltate le indicazioni che arrivano, che sono all'interno di questa canzone. È un test serio questo, chi è? Chi è? Sentite le indicazioni e poi capiamo un attimo, ci facciamo anche aiutare, capiamo almeno se è uomo o donna.

0: Cazzata pupa non c'entra con le indicazioni, no. Ok? Allora partiamo da sono senza patente. Sai perché tanti hanno scritto individuando, indicando piloti? Perché parli di una roba rossa lì, delle luci rosse che esistono nella Formula 1 e senza patente, insomma,
1: perché molti piloti di Formula 1 ancora non hanno magari la patente tradizionale. Allora sgombriamo il campo, non è un pilota.
0: Non è un pilota, okay. Tanti hanno scritto anche Kimi Antonelli. Allora, le indicazioni con chiarezza.
1: Senza patente, ma sono alla guida. Perso tra i numeri, ti lancio la sfida. Se le luci sono rosse, io me la spasso. Faccio corse lunghissime senza muovere un passo. Ho lasciato un serpente nella selva per giocare con un'altra belva.
0: Sto serpente qua.
2: È il contachilometri.
1: No, non è un contachilometri. È una persona.
0: Chi è? Velletri.
3: Ma io ho pensato a qualcuno dell'Inter.
0: Per il serpente. Per la biscia. Beh, anche di Mediaset allora. Ce l'abbiamo anche ancora il biscione? Sì.
3: Sì.
1: Diamo un altro aiutino, perché si poteva capire.
0: No, qua ragazzi, sono ascoltatori professionisti, fossi in un'altra radio prendi dell'aiuto.
1: No, se io dico sono perso tra i numeri, vuol dire che non è persa tra i numeri, perso tra i numeri.
0: È un uomo. Ok, allora questo basta, è sufficiente. Regina, buttalo fuori.
4: Allora,
5: mi è venuto in mente una cosa, cioè riagomitomelo, potrebbe essere Rocco Siffredi.
0: Allora 331 80 90 101, verificate la vostra lucidità, se siete centrati in questo giovedì, se ci state con la testa. Un pochino di difficoltà ci vuole. Ripetiamo.
5: Jerry Scotti.
0: Ripetiamole.
1: Allora, senza patente ma sono alla guida, perso tra i numeri, ti lancio la sfida. Se le luci sono rosse, io me la spasso. Faccio corse lunghissime senza muovere un passo.
0: E fin qui.
1: Ho lasciato un serpente nella selva per giocare con un'altra belva.
6: Elvis Presley.
1: Le luci rosse, molti hanno pensato alle luci rosse degli stop della macchina. Quali altre luci rosse ci possono essere?
5: Adriano Panatta.
1: No.
0: Luci rosse.
6: Adriano Celentano.
1: Adesso tutti gli Adriani ti
0: hanno tirato. No, è Adriano Celentano. Dica!
4: Riagomitolamelo. Babbo Natale. E vi spiego anche perché. Babbo Natale non ha la patente, è guidato e lui guida le rene.
3: Con la slitta, con le rene.
4: Con le rene. E poi lui porta tanti regali, può darsi che ci sia anche un serpente a chi si è comportato male.
6: Riagomitolamelo. Secondo me è Provera. Tronchetti Provera.
0: È un uomo, di sicuro questo è uno. A proposito di Natale, voi sapete che nelle Filippine stanno già le radio e passano già le canzoni di Natale?
3: Che bello!
1: Anzi, i filippini vanno matti per il Natale.
0: Ma potremmo anche pensarci, no?
4: Sì.
0: Super bello.
7: Buongiorno, riagomitolamelo. Per me è Carlo Verdone.
1: Non è Carlo Verdone.
0: Vabbè, me ne leggo qualcuno perché qualcuno ha la possibilità di lasciare vocali. Enrico Mentana, no. Sì.
3: Ma davvero?
0: Sì.
1: Enrico Mentana.
8: Ciao R101, è Enrico Mentana.
0: Enrico Mentana. Cosa c'entra sto serpente?
1: È il biscione. Lui ha lasciato il biscione per andare a giocare con un'altra belva. La belva con cui gioca Mentana è Francesca Fagnani.
0: Conduttrice di belve.
9: Aldo, c'hai il computer in testa. Sì. Non è un giornalista.
1: È senza patente. Cioè, Enrico Mentana non ha mai preso la patente.
0: Quello che ha indovinato questa cosa qua è tuo cugino.
1: No.
0: Come fai? Il biscione con la...
3: sentiamo gli altri.
1: Beh, lui è senza patente, non ha mai preso la patente. Perso tra i numeri, sondaggi, lancia le sfide. Se le luci sono rosse, io me la spasso. Le luci rosse della telecamera, quando si accendono, lui se la spassa perché va in diretta. Faccio corse lunghissime senza muovere un passo.
3: Le sue maratone elettorali.
1: Ho lasciato un serpente nella selva, il biscione di Canale 5, per giocare con un'altra belva.
0: È nata pupa.
1: È nata.
3: Vabbè, è giusto.
4: Però è giusto.
6: No, vabbè, dai, è un po' difficile. Ma che
1: no,
6: bravi.
1: Beh, ci sono arrivati.
6: Beh, ci sono arrivati. Ti ho detto, sarà tuo cugino, perché era difficilissimo questo. Come facevi ad accostare tutte queste
1: Ma robe? Secondo me con la belva ci sono arrivati.
6: Va bene, va bene. Ne facciamo un altro con calma. Poi più tardi c'è quello della signora. Vabbè, andiamo, bravi, bravi.
10: Procediamo.
11: Ogni mattina dalle 9 alle 12
10: su R101.
12: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa
11: Tina, dalle 9 alle 12
10: su R101.
12: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Procediamo!
2: Ciao L101, siete i miei preferiti.
3: Io vi amo, siete dei pazzi!
4: Guaglio, ma voi siete una radio o una casa di cu?

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
3: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
2: Fuori tutto? Fuori subito!
3: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazioni di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: R101 Meteo.
7: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al sud, nuvole sul resto d'Italia. Nel corso della giornata rovesci e temporali praticamente su tutto il settore settentrionale, su gran parte del centro, eccezione di Molise e coste abruzzesi, e sulla Sardegna. Temporali localmente anche di forte intensità, con la possibilità di nubifragi e violente grandinate, soprattutto al nord-est e in Toscana. Temperature massime in ulteriore calo al centro-nord, localmente anche al di sotto della norma. In diminuzione anche in Sardegna, stazionari invece al sud, dove insisterà il caldo intenso. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Le ascoltiamo?
1: 101.
2: E adesso tacco il trattore e se ascolta procediamo. Wacky che mi interrompe qua.
3: Ciao Regina, ciao Sabrina, voi siete le uniche venute a Palo del Colle. Aspettiamo te Fernando. Intanto procediamo. Ciao, sono Simona da Palo del Colle.
4: Ma che belle, già da piccole sono brave le nostre ascoltatrici, vedi? Palo del Colle. Bari, un bacio. Allora, abbiamo parlato prima di maltempo, sono le 10:30. Purtroppo c'è da segnalare una vittima anche, no Aldo?
5: Esatto, una donna che purtroppo ha perso la vita, è morta annegata, intrappolata nell'abitacolo della propria auto in un sottopasso allagato a Latisana. Siamo in provincia di Udine, in Friuli, perché il Friuli è un'altra zona colpita violentemente dal maltempo la scorsa notte.
4: Maltempo. Purtroppo noi abbiamo una scaletta da rispettare, ci spiace. Andiamo comunque perché il momento dell'esterna si lega anche insomma a questa situazione meteorologica non bellissima, soprattutto nel nord Italia. Regina è di fuori.
6: Regina di fuori.
4: Vedi questa Milano bagnatissima, potresti scivolare, Regina, attenzione, Allora, io comunque c'ho un piccolo problema perché lei la canzone non l'ha metabolizzata e le ho chiesto, le ho detto, le ho dato facoltà di cambiare pezzo, invece no, ha risposto: io sono Regina Saraiva e non mi tiro indietro dinanzi
5: davanti a nulla.
4: Nessuno. Sei sicura?
7: Sicurissima.
4: Allora, il pezzo di Pino Daniele, che è apparentemente facile quando piove, però insomma il napoletano. Adesso mi raccomando Regina, non facciamo figure, va bene?
7: Va bene.
4: Quando piove dal vivo, dal largo Stati Uniti d'America, tra le viscere di Milano, la signora Regina Saraiva dal vivo. Puoi introdurre, prego. No, così, non cominciamo per favore. Un po' di serietà, di...
8: E te sento quando scende le scale e corsa senza guardare.

0: prendendo gusto.
1: L'aria, l'aria da
0: guadagnare. Guarda che riprese.
2: Colpa non è sua, è vostra che la pagate.
1: Quando chiave.
0: Ma provateci voi. Basta, regina, direi sufficiente, sufficiente. La prova è stata
3: superata. Secondo me l'atmosfera l'ha resa.
0: Soprattutto le riprese hanno, insomma, dato, come dire, hanno irrobustito il momento, perché c'era qualche lacuna, insomma, era visibile, non la conosceva. Strano, una cantante che vive qua da 30 anni non conoscere un capolavoro. Comunque l'ha accettata la sfida e secondo me...
2: Beh, comunque ripeto, il cecchino è già pagato.
0: Non cominciate. Regina, sei soddisfatta? Eh?
1: Dai. Sì, amici, che emozione cantare.

0: Procediamo! I love you!
1: Regina, per te il napoletano finisce qui.
2: Dai. Ma perché l'ha cantata in bosniaco?
3: Ma dai, sì, voglio bene, ma lascia stare Pino Daniele, né cosa d'occhio.
4: Vabbè, insomma, ha provocato centinaia di reazioni.
2: Regina, cioè... mi hai fatto emozionare.
0: Sì!
4: No, vabbè, c'era qualcuno che diceva, meno male mi stanno salvando delle gallerie, dai, non è proprio una roba tragica.
0: Amici,
4: ha interpretato, perché lei, cosa ha detto, che un artista si deve sempre...
0: Sempre buttarsi, ragazzi, do coio, coio.
4: Anche da un cornicione, a volte potresti buttare. Vabbè, è andata, lei l'ha voluto, l'ha accettato, noi proponiamo dei pezzi live da fare.
5: Guarda che ne ha fatte tante molto peggio, questa è bellissima.
4: Ma sta scherzando? Ha detto anche l'aria fa cagare.
5: No, l'aria sa da cagare.
4: Fa cagare. Per favore, hai esagerato. Arriva la canzone di Fa stare bene con

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Ma che pelle stupenda!
0: Merito di Shiseido.
1: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
0: Ah, quale?
1: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
0: Corro subito nelle profumerie Naima.
1: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
0: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero. Perché?
5: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
5: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché. L'offerta termina domani.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
11: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
12: D'ora in poi lascerò.
11: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappe per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
16: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
20: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
22: Via, via.
21: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: canzone che ti fa stare bene 10:46 con tanto amore.
1: Con tanto amore.
0: Sono usciti.
1: Con tanto amore.
0: Dai, cerchiamo di farci capire un minimo, dico, no? Giusto per, come dire, giustificare il fatto che siamo in radio, che non è che dobbiamo fare proprio i cavoli nostri. Beh, sono usciti i risultati delle analisi, degli esami del sangue, hai 10 punti in più dove?
2: Di glucosio. Il resto va bene, ma colesterolo, va bene, trigliceridi.
0: Sono tutti asterischi, regina.
2: No, va bene, grazie ragazzi.
0: Va bene, va bene. Abbandoniamoci all'amore, ad una canzone d'amore, ne avete segnalate tante, lasciati tanti messaggi, insomma, di gratitudine, di affetto, di amore nei confronti di chi volete. Quindi la canzone ti fa stare bene con tanto amore è corredata dalle vostre dediche. Sentiamo.
3: Buongiorno, vorrei dedicare a mio marito per il nostro 38esimo anniversario Wonderful Life, la nostra canzone.
4: Io vorrei fare la dedica a una mia cara amica che è scomparsa da poco e ringraziarla per tutto quello che mi ha fatto vivere, per tutta la vicinanza, e che prometto che questa cosa che mi ha insegnato la metterò in atto con tante altre persone che aiuterò come lei ha fatto con me. Ti voglio bene, Lu.
5: Buongiorno R101, buongiorno. Vorrei salutare la mia ragazza e che il 23 settembre facciamo 5 anni di fidanzamento e lei è la persona che mi ha svoltato l'estate perché siamo andati tutti i giorni insieme al mare e la vorrei salutare perché il 23 settembre facciamo 5 anni di fidanzamento e li festeggiamo a Londra.
6: Ciao a tutti Radio 101, la canzone che mi fa stare bene, la canzone del cuore è L'emozione non ha voce di Adriano Celentano e la dedico a mio marito Luigi e a mio grande amore che ora è qui con me, stiamo lavorando insieme, lui sta lavorando e gliela dedico, speriamo che la senta e la trasmettiate. Un saluto a tutti, ciao ciao.
7: Ciao a tutti, stamattina la mia dedica con tanto amore va a tutti gli amici, amiche, mio figlio, mio fratello che in questo mese di sofferenza mi supportano, mi aiutano anche solo con un messaggino di buongiorno la mattina. Il mio ringraziamento e la mia dedica va a tutta R101, alla sua musica e in particolare a voi del Procediamo che per 3 ore al mattino distogliete il mio cervello dal dolore, perché non sono importanti solo le medicine ma anche i sorrisi, le parole, la gioia che voi mi date. Quindi un bacio a tutti voi e un ringraziamento dal profondo del cuore. Vi dedico Somebody to Love dei Queen e George Michael. Grazie Giulia.
8: Ciao, per la canzone che mi fa stare bene volevo dedicare ai miei 3 bambini la canzone Il senso di ogni cosa che c'è di Fabrizio Moro, perché davvero da quando ci sono loro sono una persona migliore e hanno reso la mia vita meravigliosa. Ciao da Chiara.
9: Posso fare a meno dei milioni

0: Che bella canzone, Pelle d'Oca.
1: Beh, questa
2: è la mia canzone d'amore, la dedico al mio primo grande amore. Avevamo 16 anni e vabbè, è già andata quella che avete scelto.
3: Vabbè, ma rifalla domani.
1: È arrivata in ritardo, dai, tanto le smaltiamo anche nelle prossime puntate. Insomma, sta rubrica dà un pochino di rubrica, questo momento dà un pochino di serenità, no?
3: Ah sì, tanto.
1: E siamo tutti così un po'
3: frenetici
1: nei confronti dell'amore, delle dediche, invece poi insomma ci regala qualcosa. A proposito della signora che diceva dei figli che le hanno riempito la vita, adesso non voglio esagerare, ma anche noi abbiamo delle figure che sembrano quasi dei figlioli. Vi ricordate Laila, quella bambina 4-5
4: della Sardegna,
1: 4-5 anni fa, che era incomprensibile perché era dolcissima, ma parlava proprio una bambina. Insomma, adesso senti,
5: questa era la prima
1: bambina, sentite Laila cresciuta.
5: Ciao Fernando, sono Laila. Lo sai che sono andata a visitare Mykonos e Santorini? Ti voglio tanto bene.
1: Hai capito?
4: Che salto di qualità, brava Laila.
3: A 25
1: mica
3: anni adesso.
1: Crescono come noi, che diamo contrario.
4: Noi andiamo indietro.
1: Un bacio Laila. Allora adesso giochiamo con un po' di musica. Dal testo di Fabrizio Moro estrapoliamo una parola che deve essere contenuta nella prossima canzone che ti fa stare bene. Testo.
4: Leggo il testo, è proprio di Fabrizio Moro. Posso fare a meno dei milioni, tanto portano solo problemi, ma non posso fare a meno del vino, non amando troppo gli schemi. Posso fare a meno di un motore, è troppo bello camminare. Posso fare a meno di sapere, perché spesso preferisco immaginare.
1: Stop. La canzone, la prossima canzone che ti fa stare bene, che scegliete voi, deve contenere il termine nel testo o nel titolo, il verbo camminare. Dai, sentiamo, forza.
6: Io camminerò.
1: Sei andata a beccare. Brava. Fausto Leali era, o Tozzi? No, Fausto, no. Leali, ciao Fausto.
4: Tozzi, io camminerò, no, tu mi aspetterai. No, no, no, sì. No.
1: Quanto devo scommettere? No, no.
4: 100 euro.
1: Ok,
3: Fausto
1: 100.
3: Leali.
1: Fausto Leali, dammi 100 euro.
4: C'è, cioè, Umberto Tozzi uguale, l'ha fatta un'altra.
1: Dammi
4: allora.
1: 100,
4: va bene.
1: Dammi,
4: no, esistono 100. Entrambi.
1: Allora, Walk Like an Egyptian, sì. Anche
3: Walking
1: on the Moon, Walking, sì. Stamina.
4: Cammina nel sole, Grignani.
1: Qualunque, con camminare, cammino, eccetera, in italiano, in inglese, un vocale a questo numero.
7: 331-80-90-101.
8: Procediamo anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: No, vabbè, ma che canzoni state tirando fuori? Beh, la la. Per noi innamorati di Gianni Togni, te la ricordi, Velletri?
1: Sì.
0: Per noi innamorati, che tra l'altro in Sud America, dovete sapere, ne ha fatto una versione, una canzone lenta, una canzone d'amore di Gianni Togni. Ne ha fatto una versione che la senti ovunque. È una canzone italiana.
1: Bravo Togni.
0: Bravo, bravo, bravo. Allora, 10:58, no? Mi riferisco alla canzone Ti fa stare bene, che deve contenere il verbo camminare in qualunque salsa e anche in inglese. E qui stanno tirando fuori di quelle robe. La sentiremo più tardi. Se volete, se ve ne viene in mente una particolare, mandate un vocale al 331 8090
2: 101.
0: Daldo.
3: Parliamo ancora di questa ondata di maltempo che sta interessando il centro-nord dell'Italia. C'è purtroppo, lo abbiamo già annunciato, anticipato, anche una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. Un carabiniere si era lanciato in acqua ed era anche riuscito ad estrarre questa donna dall'abitacolo, ma questo purtroppo non ha impedito poi il decesso. E anche il militare dell'arma è rimasto ferito, è stato ricoverato in ospedale, fortunatamente in codice verde, non è in pericolo di vita. L'intera zona tra Latisana e Lignano ha subito pesanti disagi e allagamenti per questa ondata di maltempo che si è abbattuta tra la scorsa notte e questa mattina. Maltempo che ha interessato un po' tutta la regione del Friuli Venezia Giulia, e a causa delle piogge torrenziali la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata. A Trieste i problemi sono causati dalla mancanza di tensione alla linea, mentre a Porto Gruaro e a Monfalcone si registrano guasti ai deviatoi agli apparati di stazione e di linea. Attualmente si stanno verificando ritardi fino a un'ora. Sono stati istituiti bus sostitutivi sia a Trieste che a Porto Gruaro. In precedenza avevamo parlato anche di un'ondata di maltempo in Toscana, in diverse province della Toscana e anche delle Marche.
0: E come abbiamo detto, la situazione sarà questa anche nelle prossime ore. Il peggio è passato, ci sono previsioni?
3: No, rimane comunque l'allerta anche per la giornata di oggi.
0: Va bene, grazie Aldo, a tra poco.

0: procediamo. Puntata da urlo.
1: Superabile mai allora, eh? Mai allora insuperabile.
2: Allora, 8 minuti dopo le 11, siamo nella terza ora del procediamo, quella in cui insomma bisogna scegliere, capire cosa fare, perché ci avanza, ecco, è l'ora degli avanzi. Allora, ci avanza una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti altro, che non è male. Un cos'è test psicoattitudinale artigianale realizzato da Regina, che anche è intrigante. Un happy bidet. Cosa volete?
3: Un happy bidet a chi?
4: La ricerca.
2: La ricerca?
5: A chi compie gli anni.
2: A chi compie gli anni. Ah. Allora, la ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti altro. Dai, senza perdere tempo. Sigla!
6: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti altro.
3: Posso fare un'osservazione? Ma se abbiamo detto che c'è la ricerca, perché la ricerca quando ti aspetteresti altro? Lo sappiamo che c'è Aldo.
2: Senti, chiamami dopo il pomeriggio. Adesso c'ho da fare. La ricerca, la fonte
5: è Amy Jane Griffiths, nota psicologa statunitense della Chapman University di
2: Chapman...
5: Orange in California.
2: Se e quindi... Chapman è tutto un programma. Allora, attenzione, perché è curiosa. Io ho buttato un occhio, è curioso.
5: Questa psicologa si chiede e dà poi anche una risposta: perché ad alcune persone piace così tanto l'autunno, mentre ad altre persone invece si intristiscono, sentono la solitudine? Ce lo spiegano gli psicologi.
2: Ma prima della psicologa ce lo spiega Regina Saraiva. Perché le persone sono legate a stagioni diverse?
7: Con tutto rispetto per la ricerca di questa grandissima psicologa, è molto semplice.
2: È molto semplice. Chapman si chiama.
7: C'è chi è nato in autunno e c'è chi è nato
2: in estate.
7: È legato
2: alla propria nascita.
7: Sì, tu dici
2: allora, io che sono nato a dicembre, la stagione, la mia dovrebbe essere inverno. Invece no, a me piace la primavera, per dire, la mia stagione preferita.
3: Comunque le stagioni sono quattro.
7: Sì.
3: Reggi.
7: Infatti,
3: no, perché lei ha detto solo l'estate e l'autunno.
7: No, chi è nato in autunno preferisce l'autunno. Chi è nato in estate preferisce
2: secondo
7: l'estate.
2: Secondo te è così?
3: Secondo me no.
2: E allora come?
3: Allora, io amo l'autunno perché detesto il caldo. Quindi quando il sole non picchia più,
2: ci siamo avvicinati?
3: Sono felice.
5: Vi siete avvicinati in qualche modo, perché comunque la stagione preferita è legata all'infanzia che abbiamo trascorso e ai ricordi che noi abbiamo. Nel senso che la preferenza per le stagioni non è casuale, ma riflette le esperienze con cui siamo cresciuti. Per cui alle persone a cui piace l'autunno
2: hanno dei ricordi,
5: hanno dei ricordi positivi. Il primo giorno di scuola si rivedono gli amici, e quindi anche da adulti sono influenzati da questi ricordi e quindi piace l'autunno. Probabilmente alle persone a cui non piace l'autunno hanno avuto esperienze invece negative, magari hanno vissuto un momento in cui, non so, i genitori si sono separati, hanno vissuto un momento di solitudine, oppure odiavano la scuola e quindi odiano anche l'autunno.
2: Ma credo che l'autunno, l'appassire, sia proprio, credo, una delle stagioni meno amate in generale, adesso voglio dire.
5: È la mia stagione preferita.
7: Anche personalmente. La mia.
3: Beh, sai che molti l'amano, pericoloso. Dell'autunno,
5: il foliage.
2: Sì, foliage, però capito, si muore l'autunno.
5: E noi invece a settembre si riparte, nuova vita, nuove esperienze,
2: c'è novembre.
7: È il mio compleanno.
2: No, tu sei d'accordo? Ma è estate tutta la vita.
5: No,
2: ma non è estate,
5: no.
2: È estate perché poi diventa tediosa, fastidiosa. È la primavera, che bello. È lì che uno rinasce, si sveglia la natura. Cioè, che cazzo. Scusate, cosa state dicendo sull'autunno? L'autunno è la morte, è la fine.
8: A me piace l'inverno perché c'è il periodo natalizio.
2: Ecco, l'inverno è un'altra cosa.
5: Natale è una fatica.
2: Vabbè, rimani nel tuo autunno, io me ne vado. Arrivederci.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
10: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento pronti. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento pronti.

0: Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché. L'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
7: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: grazie, Avril Lavigne, ma mi è stata fatta tornare adolescente. Oddio, quando prendevo il 301 e andavo a scuola. Ma che bella cosa.
1: E poi che dire? Procediamo!
2: Allora, in estate fa troppo caldo, quindi non è la mia stagione preferita. L'inverno fa troppo freddo, quindi non è la mia stagione preferita. Okay. In primavera ho l'allergia e quindi palesemente anche la mia stagione preferita è l'autunno. Allora. Ma poi vogliamo parlare della transizione da caldo a quel tepore, mettere la copertina, la cioccolata calda.
3: Vabbè, insomma, abbiamo preso in osservazione questa ricerca di questa Chapman, questa psicologa americana nella ricerca di Aldo Preda, secondo la quale le stagioni, la preferenza, la nostra preferenza nei confronti delle stagioni è dettata da legami della memoria,
4: dalle esperienze che abbiamo fatto in passato,
3: e quindi non una scelta né di temperature né di altro. Questo è, secondo me, insomma, non è così. Però a me l'autunno non piace, per lui, perché mi sa di morte.
4: Ma no,
3: ti cade tutto, cadono i capelli, ti cade la palpebra, ti cade tutto, cadono le foglie, cade tutto. Invece la primavera è la rinascita.
1: Io sono allergica.
3: Vabbè, insomma, lascia stare le stagioni. Fatemi salutare una bimba. Posso salutare una bimba?
5: Ma certo, il programma è tuo.
3: Che è molto carino. Senti che bella cosa dice. Senti qua.
6: Ciao Froce, mi chiamo Aurora. Ho 5 anni e ti seguo tanto e ti guardo prima di mangiare.
3: Capito? Questo è il prima di mangiare.
6: Perché quando vai in vacanza che non ti sopporto più.
1: No, cioè, amore.
3: Questo amore dei bimbi nei miei confronti straordinari. No, sta roba a stomaco vuoto, perché poi, capito, magari dopo mangiare. Ora ci occupiamo velocemente, perché non abbiamo tanto tempo, di un happy bidet veloce. In primis dobbiamo fare gli auguri al figlio letto appena nato di uno dei nostri,
5: di Lorenzo Paffile, che è uno dei nostri cameraman,
3: dei nostri tecnici, dei nostri registi video. Benvenuto, come si chiama il bimbo?
5: Federico Paffile. Benvenuto al mondo.
4: Anche lui Paffile si chiama.
3: Beh, certo.
5: Beh, il padre.
3: Dai, sta stupidera oggi, dai, avanti.
7: Ciao Fernando, puoi mandare gli auguri alla mia mamma che si chiama Elisabetta. Grazie, ciao.
3: Auguri ad Elisabetta, prego.
8: Oh Elisabetta, happy birthday, d'oro per te.
3: Perché adesso sta roba?
9: Perché l'oro luccica.
10: Buongiorno, procediamo. Sono Elena dalla provincia di Bergamo. Oggi voglio fare gli auguri ai miei genitori Gaetano e Battista per i loro 38 anni di matrimonio. Tanti auguri dalle sue figlie Elena e Eva. Ciao.
3: Figurati, bella, non si ricorderà nulla. Vabbè, sentiamo, prego.
8: Happy birthday Gaetano e Battista.
3: No, non sono due uomini, è una coppia.
8: Gaetano e Battista.
3: No, Battista e poi Gaetano.
8: Gaetano e Battista della figlia Elena, happy birthday.
3: L'altra figlia come si chiama?
8: Sofia.
3: No, ma è Gaetana e Battista o Gaetano e Battista è maschile, no?
5: Ma è Gaetano e Battista, magari è una coppia
10: omosessuale.
5: Buongiorno,
10: procediamo. Sono Elena dalla provincia di Bergamo. Oggi voglio fare gli auguri ai miei genitori Gaetano e Battista.
3: Gaetana e Battista. Andiamo che è tardi.
1: Procediamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: riesco a fare un giro con la macchina.
1: Questa parte è nuova. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bella.
0: Quando siamo soli sei
1: l'ultimo
0: magnifica.
1: Oh, oh, oh, oh, oh. Anche voi da casa, per favore, al volante, radio, dai, tutti insieme. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
2: Ciao Fernando.
1: Amore,
2: io ho 5 anni, 24 da 20.
1: Oggi il livello di stupidaggini proprio sta svettando.
3: Ciao a tutti, volevo augurare un buon anniversario ai miei genitori Saverio e Teresa per il loro 29esimo anniversario di matrimonio. Saluti da Lendinara, provincia di Rovigo, Veneto.
4: Super auguri a Ornella con 58 auguri, quest'anno.
1: Auguri, auguri. Allora, se volete fare gli auguri a qualcuno nell'Happy Bidet dovete mandare i vocali prima delle 11:30, chiaro? Quindi domani alle 11:30 ci sarà l'Happy Bidet. Se volete festeggiare qualcuno, mandate un vocale a questo numero
5: 331 80 90 101.
1: Arriva la canzone che ti fa svoltare, che ti fa stare bene. Tra poco.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine.

0: Immobili,
1: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: Un breve, luminoso cammino.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
15: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
14: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
16: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
17: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
18: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
19: d'ora in poi lascerò.
20: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
21: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio Este, 19 luglio Roma, 20 luglio Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
23: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: guarda, uguale, zoomala. Zoomala, canepa.
1: Ma intendeva il cantante, magari.
0: No, ma quale cantante? Le 11.41, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Tocca a voi, vi abbiamo chiamati in causa a scegliere delle canzoni belle, però con un termine nel testo o nel titolo. Il termine camminare, cammino, insomma, sia in italiano che in inglese. È stata durissima, ne avete indicate centinaia, scelte 7, come 7 i colori da ruota.
2: Colore verde.
3: Ciao 101, per la canzone a tema oggi richiedo Working in Memphis di Cher o anche di qualcun altro. Grazie, ciao.
4: Canzone viola.
5: Ciao a tutti, Diamante di Zucchero.
6: Canzone blu.
7: Imparagonabili, buongiorno. Per la canzone che ci fa stare bene con dentro camminare, direi Semplice di Gianni Togni.
8: Canzone
9: bella.
8: Azzurra.
9: Buongiorno ragazzi imparagonabili. Cammina nel sole di Brignani. Bellissima. Bella.
6: Canzone rossa.
10: Ciao, sono Franci da Foggia. La canzone che mi farebbe stare bene col termine camminare è Walk This Way degli Aerosmith. Ciao.
11: Canzone fucsia.
12: Ciao Sasada Roma, allora per la canzone in tema di oggi proporrei Walking on Sunshine di Katrina and the Waves.
13: Canzone gialla.
14: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone a tema che mi farebbe stare bene è Walk on By di Dionne Warwick. Oh.
0: Porca miseria, qua è dura, qua è dura. Semplice però.
1: Andiamo su blu o azzurro.
0: Gianni Togni sarebbe come
15: DMC, stare fuori dal tempo quando fuori è mattina
0: e camminare 12.
1: Dice dopo, cammino con un'aria da fortuna.
0: E invece Diamante di Zucchero dov'è il camminare? Camminerò.
16: Ah, quello è Fausto Leali.
0: No. Vabbè, giro. Che la sorte ci dia la più bella. La più bella, dai, Semplice di Gianni Togni, dai, azzurra!
1: Sì!
0: Quale?
8: Canzone azzurra!
9: Buongiorno ragazzi, imparagonabili. Cammina nel sole di Brignani, bellissima.
0: Adesso. Sì,
1: guarda che stupenda!
0: E vabbè, è perché allora perché cantavi Gianni Togni?
1: Mi andava bene, o blu azzurro.
0: Va bene, sentiamo Gianluca. Questa è Cammina nel sole.

0: tu, Procio, e cammina nel sole. Non ti ho ancora salutato da quando sei rientrato. Grazie per esserci. Un abbraccio, Alessandra, da Tiriolo. Ciao.
1: Che ascoltatrici meravigliose che ho. Ah, cosa vi combinerei? No, se ne avessi la forza. Va bene, è carina sta roba con le indicazioni. Guarda, lanciamo anche un'indicazione per la prima canzone
2: Di
1: domani mattina, ok?
3: Ma poi non ci ricordiamo domani mattina.
1: Ma perché è carina, capito? Tu dai un'indicazione, allora vanno in quella direzione. Parlo della canzone che ti fa stare bene. In questo caso doveva contenere il termine cammina, il verbo cammina. Quindi io cammino, bam bam. Ce ne sono tante sia in italiano che in inglese. Quella di domani mattina, la prima deve contenere una bestemmia.
2: No! Wow!
1: Sto scherzando. No, quello che volete. Libera anche per la prossima ora la canzone che ti fa stare bene con un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
1: Avanza una manciata di secondi. Non abbiamo fatto riferimento alcuno alla mostra internazionale del cinema di Venezia, che polarizza come ogni anno l'attenzione di tutto il mondo, perché tutte le star ne approfittano, anche alcuni, per lanciare insomma dei messaggi sociali. Mi sono piaciuti molto la signora
3: Javier Bardem,
1: esatto,
3: e Penelope Cruz,
1: di una bellissima coppia solida anche da 30 anni, che insomma hanno fatto delle dichiarazioni forti. In Spagna hanno avuto una vasta eco le dichiarazioni, in Italia un pochino meno, sia nei confronti di questo divario esagerato che va sempre più marcandosi tra chi ha tanto e chi ha nulla. Scusa se mi guardo te, nel senso, chi ha tanto e chi ha nulla.
5: Ah, ok.
2: Ma vedi, noi stai parlando di cosa?
1: No, perché insomma la dichiarazione è una che mi ha colpito, perché il lusso di molti è sulla pelle di tanti altri. Ogni tanto, insomma, bisognerebbe anche pensare chi scialacqua in maniera, ne ha tutto il diritto, insomma. Però cioè, il divario è sempre più, ma ovunque, cioè anche girando il mondo la situazione è questa, cioè chi naviga nell'oro e chi invece stenta a vivere, non è una cosa bella. Di italiani chi c'hai di tu hai fatto mai il red carpet?
3: Io no.
1: Sabrina?
2: No, io mai.
1: Beh, ma anche
5: tu sì,
3: ma di Venezia o in generale?
1: Io l'ho fatto con uno dei film che hanno avuto
2: più successo.
1: Il più grande insuccesso, credo, della cinematografia. No, era un film carino d'animazione.
5: Sì.
1: Pappa Music, c'eri anche tu nel...
5: C'ero anch'io.
1: E vabbè, insomma, una volta nella vita va fatto sto red carpet. Lo fanno tutti, cani e proci. sto scherzando, ce ne andiamo, che è tardi.
4: Procediamo
6: anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Procediamo.
1: Bingo. Insieme.
2: Bingo. Dai, dai,
1: Bingo! Oh, è la prima volta che faccio caso, cioè praticamente fa la formazione di calcio.
3: Eh sì, è cioè, l'inno dei mondiali.
1: Ah, che carino, di italiani nessuno, tu dici, non giocava.
3: No, non siamo andati.
1: Potresti farlo tu, regina.
4: L'anno prossimo, no, tra 4 anni, ragazzi.
1: No, ma fallo adesso, portati avanti.
5: O fallo per gli europei.
1: Allora, 1 miliardo di visualizzazioni ha superato questa canzone
3: proprio oggi.
1: Di Shakira, brava. Allora, devo salutare un po' di gente, se dobbiamo dar ricorso a
6: chiudere. Buongiorno, ci tenevo a salutarvi perché gli altri giorni ero al lavoro e non ho potuto salutarvi. Grazie di esserci.
1: Oggi
6: ciao.
1: Siamo al completo, ci stanno ascoltando anche da Mamet in Tunisia e poi c'è anche la Giorgina oggi.
4: Ciao Giorgina.
1: È la mia amica pornostar.
4: Ciao bella.
3: Ciao dai.
5: Ciao.
1: Può conoscerla?
3: Te lo dico dopo.
1: Giorgina, puoi andare a casa per un mini show da pulito.
5: Due minuti, come quelli di Regina.
1: Si parla di arte, artisti, altro che. Andiamo che tardi. Chi ha lavorato per la TV?
2: Canepa.
1: Chi ha diretto l'orchestra?
2: Marcello Zoara.
1: Il caporedattore
2: Aldo Preda.
1: Buongiorno. Sabrina Bambi.
5: Buongiorno a tutti.
1: Chi è povero? No, ma che povero! Regina Sarajeva!
4: A domani!
1: E che Dio sia con noi, grazie a tutti, a domani, arrivederci!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Alla Tisana, in provincia di Udine, una donna è annegata dopo essere rimasta bloccata in auto in un sottopasso. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Danni e disagi per il maltempo in Toscana, Marche e Lombardia. A Milano, crollato il controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore. Nella notte discorso show di Trump alla convention repubblicana a Dallas, il presidente invita gli elettori a votare alle midterm come se sulla scheda ci fosse il suo nome. Poi la promessa: se vinciamo al congresso distribuirò un dividendo da $5,000 a ogni cittadino adulto americano. A Hormuz, battaglia navale tra Stati Uniti e Iran, colpi incrociati su petroliere e navi da guerra. Teheran colpisce basi americane in Giordania, danneggiati alcuni caccia. Nella notte esplosioni nei pressi dell'isola di Keshem. I Pasdaran vogliono chiudere tutte le rotte ancora percorribili. In Yemen i miliziani Houthi filo iraniani hanno conquistato la città di Al-Mahaa, finora amministrata dal governo centrale. I ribelli controllano ora di fatto tutta la costa yemenita del Mar Rosso e puntano sullo stretto di Bab el-Mandeb. Potrebbero chiuderlo del tutto su ordine di Teheran. Kiev ridimensiona le notizie secondo cui un drone avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky mentre decollava dalla Moldova diretto a Oslo. Il velivolo senza pilota, uno Shahed russo, sarebbe semplicemente transitato nei cieli del paese facendo scattare l'allarme. Chisinau conferma questa versione. Calcio: in Champions League il Napoli cede in casa contro l'Arsenal 1-0, il punteggio finale per gli inglesi dopo una partita molto combattuta. Questa sera esordiscono le ultime due italiane, alle 18.45 Fenerbahce-Roma, alle 21 Como Lipsia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Giove, è già giovedì qui su R101, una buona giornata a tutti voi. Siete con noi, con il Musazzi, con Fabio De Vivo, altrimenti detti i Bonazzi di R101. Un nome che ci è stato imposto ma che ci piace parecchio perché ci insignisce autostima.
1: Dai The Live, scusa, stavo deglutendo. Dai The Live, che domani è venerdì e anche questa settimana è compiuta.
0: Esatto. E vai, non siamo da soli.
1: No, abbiamo il grande Paridausi in regia con il suo tir che purtroppo mancano. Ah, eccolo qua, invece orfani della nostra Roberta Bussolage.
0: Che è a casa, ma in smart working. Lei ci tiene comunque a farci sapere che nonostante tutto monitora, lavora, ci guarda e ci osserva.
1: Sempre, è vero, e ogni volta poi il giorno dopo torna e ci redarguisce.
0: Esatto, gli Imagine Dragons, partiamo.

0: Dragons con Thunder qui su R101. Il 10 settembre fuori la giornata, parliamo di Milano, della Lombardia, è piuttosto uggiosa. Non sappiamo dalle vostre parti come possa essere, ma qua oggi ci sono più o meno 20 gradi.
1: C'è il cielo plumbeo.
0: C'è il cielo plumbeo.
1: Live, io devo dirti una cosa.
0: Cosa?
1: Io ho deciso che lavoro voglio fare da grande.
0: Hai 38 anni comunque.
1: Non fa niente, non si finisce mai di desiderare e sognare.
0: Okay.
1: Io da grande voglio fare il bersagliere.
0: E a questo punto...
1: Sì, perché ho visto prima un video dei bersaglieri,
0: sì.
1: Mi sono gasato, io ho detto io da grande voglio quel pennacchio lì che mi sventola mentre io cammino.
0: Ma ti piace quella roba lì di correre, sì, con la trombetta?
1: Sì, tantissimo.
0: Okay.
1: Perché poi camminano tutti, corrono tutti, proprio hanno un passo preciso. Voglio fare il bersagliere.
0: Hanno un passo plumbeo.
1: Hanno un passo plumbeo. Con questa piuma che gli... Senti qua, Garibaldi che comanda.
0: Che comanda, comanda i bersaglieri. Esatto, è quella lì, è quella lì. Senti, allora lo chiedo. Chiedo a voi che ci state appunto ascoltando, e lo dico da ignorante in materia, oggi come oggi il bersagliere,
1: sì,
0: cosa fa? Cioè, oltre chiaramente
1: suona
0: a quello che è il mondo delle parate.
1: Suona,
0: no,
1: fa le
0: parate come...
1: Poi se dovesse andarmi male la carriera da bersagliere, The Live, vado a fare lo sbandieratore. Sai,
0: quello a Siena?
1: Sempre nelle parate, che fanno... No, quelli che lanciano le bandiere in aria,
0: sì,
1: le riprendono al volo. Beh, non è male fare il... E poi se proprio come ultima spiaggia vado a fare il Madonnaro, quello che dice...
0: Bello!
1: Bello, Quello
0: bello.
1: È i miei tre lavori che voglio fare adesso.
0: Il Madonnaro!
1: Bersagliere, lo sbandieratore e il Madonnaro.
0: Allora, noi torniamo invece un po' più indietro nel tempo e vogliamo chiederlo a voi. Quando eravate piccoli, giovani, adolescenti, che lavoro, permettimelo, improbabile avreste voluto fare nella vita? Io ne ho un paio che hanno attraversato alcuni anni della mia vita, te ne parlo dopo, perché entrambi comunque fanno davvero contrasto.
1: Dimmi uno, dai, uno al volo, uno.
0: Io volevo fare lo psicologo.
1: Psicologo, bene.
0: Poi negli anni appunto i problemi li ho avuti io e continuano peraltro. Va bene, dai, vogliamo saperlo da voi. 331 80 90 101, quale lavoro improbabile volevate fare da piccoli?

0: Parlare d'amore
1: di Safe qui su R101 alle 12:14 minuti. Tutta la musica, le nostre parole, non tanto lanciate al vento quanto lanciate a mo' di sondaggio verso coloro che ci ascoltano,
2: verso il vostro futuro quando eravate adolescenti. Che esatto, cosa volevate fare?
3: Ciao Bonazzi, beh, io in realtà da piccolina volevo fare l'esploratrice spaziale oppure l'infermiera. Alla fine sono finita a fare la farmacista, quindi tutto sommato il desiderio da piccola l'ho rispettato anche da grande. Buona giornata, ciao.
2: Vabbè, hai esplorato altri lidi, ma comunque hai esplorato.
1: Mi permetto di dire, almeno credo, correggimi se sbaglio, un farmacista, indicativamente, soprattutto se la farmacia è sua, guadagna molto di più di un infermiere. Anche perché in Italia comunque di infermieri ce n'è tanto bisogno, non ce ne sono.
2: Non lo so.
1: È così mi hanno detto. Non è adesso.
2: È un ramo che non conosco.
1: Esatto. Poi,
4: ragazzi, io da piccolo volevo fare il direttore d'orchestra. Non so perché, ma non so suonare nulla.
2: Però ci piace, anche a me piace fare le movenze. Ho visto un video di Riccardo Muti ultimamente che dice: gli italiani fanno così a dirigere orchestre, fa dei movimenti che sono straordinari.
1: Perché poi noi quando eravamo piccoli io credevo, ad esempio, che il direttore d'orchestra comunque si sbattesse e tirasse su con le mani il volume, invece
2: non facesse niente,
1: realtà,
2: no?
1: Decide tutto lui, anche perché il direttore di orchestra si presume che sappia suonare tutti quegli strumenti lì.
2: Cioè, beh, bellissimo. Sai cosa vuol dire saper suonare tutti gli strumenti?
1: No, sei una mente superiore. Va bene, dai, vogliamo saperlo da voi. Quando eravate adolescenti piccoli, quale lavoro volevate fare? Se improbabile, più divertente. 331 80 90 101.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via.
7: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari...
9: 101.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che

0: Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su odoea.it.
1: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Upside Down di Jack Johnson qui su R101. È difficile, va detta questa cosa. Facciamo un po' di radio verità. Quando ci sono dischi come questo, no, che finiscono in modo molto, molto melenso, sì, e noi comunque abbiamo quel tipo di conduzione,
1: un po' sprint,
0: è difficile.
1: Difficile rientrare nel mood, ma noi siamo professionisti e ci riusciamo. Perché io da grande volevo fare il bersagliere.
0: Pensavo lo speaker radiofonico.
1: No,

0: No, quello vabbè, è successo, è capitato.
1: Va bene. Parliamo appunto di lavori che avreste voluto fare quando eravate piccoli.
2: Buongiorno a tutti. Io da piccola volevo fare l'ammiraglio, però grande. 50 anni fa, diciamo, non era possibile per le donne entrare in marina. E comunque, a 55 anni ho cominciato a lavorare sulle navi.
0: Io quando ero piccolo a Carnevale, un anno mi ero vestito da ammiraglio Nelson, io. Ero bellissimo. Tra l'altro avevo gli orecchioni e continuavo a piangere. Ho proprio un filmino a casa.
1: Tra l'altro
0: che rivedo spesso.
1: Sai che è una roba, quella di Carnevale invece, dove io al di là degli orecchioni comunque piangevo e basta, perché venivo sempre vestito in modi improbabili a Carnevale quando ero piccolo, ed è una roba che non sopportavo.
0: Che ad oggi il Carnevale è la festa più brutta che per
1: io
0: me.
1: Io l'ho odiata.
0: Sì, ma è orrenda il Carnevale. Ecco. Devi vestire da cosa, da gioppino per far ridere gli altri.
1: Esatto.
3: Ciao a tutti, io da piccola volevo fare la pittrice perché mi è sempre piaciuto disegnare e ho sempre disegnato bene. Poi quando mi hanno detto che i pittori iniziano a guardare e diventano famosi da morti, ho detto forse è il caso che cambio lavoro. Un bacio a tutti.
0: Tante persone nella storia dell'umanità comunque avevano questo desiderio di fare il pittore.
1: È vero, è vero, è vero. Poi c'è chi l'ha realizzato, chi invece ha virato completamente su altro. È tutto assolutamente plausibile. Va bene, dai, siete sempre qui con noi su R101 alle 12:25 minuti. Arriva Charlie Puth, questa è Attention, e poi dopo, dai, cambiamo anche argomento.

0: alle 12.32 minuti. Una buona giornata a voi, dal Musazzi, da Fabio De Vivo. Devo dire che oggi hai una felpa molto interessante.
1: Felpa straordinaria, la vecchia fornace. La
0: non furnace. È una DV, diciamolo.
2: Ma no, assolutamente. È un posto in cui io sono cresciuto.
0: Esatto.
2: È il nome del posto in cui sono cresciuto.
0: È un senso d'appartenenza.
2: È come dire casa mia, capisci?
0: Cioè, esatto.
2: Dire Milano, cioè, gioia per dirti.
0: Credo sia attuale chiedertelo. Oggi è meglio la vecchia fornace
2: o Bormio.
0: O, no, o Venezia, dove in questo momento è pieno appunto di, no, non tanto di attori quanto di influencers.
2: No, per me la vecchia Furnace non ha iguali. Per me è un posto straordinario. Se la gioca con Bormio, guarda.
0: Sì.
2: Però la Furnace è cuore, capisci?
0: Sì.
2: Sono cresciuto lì.
0: Perché ci sei nato. Insomma, c'è un posto del cuore che noi tutti comunque portiamo dentro, no? Di quelli che magari campeggiano dentro di noi da quando siamo nati, che ci ricordano qualcosa. Magari quei posti, permettimelo, non meravigliosi.
2: Ma di cosa stai parlando, perdone?
0: In genere,
2: di Venezia stai parlando,
0: che, ovvio,
2: chiaramente, ho capito.
0: Che però ci fanno stare bene, cioè ci sentiamo un po' a casa quando ci torniamo.
2: Un po' come la canzone ti fa stare bene, però nell'ambito locale, cioè quello è quel po'. Te invece sceglieresti Portici o Venezia?
0: Portici. Ma sì, ma perché ci sono cresciuto per 20 anni, per quello.
2: I posti dove cresciamo.
0: Ma Venezia, io, per me è meravigliosa. Ma io incarno proprio il detto bellissima ma non ci vivrei. Io lo incarno completamente.
2: Potremmo fare anche questo: bellissima ma non ci vivrei.
0: Dai, facciamo questo che ci piace di
2: Dai.
0: Più. Bellissima ma non ci vivrei. La
2: dove?
0: Vostra città. 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: la città degli angeli qui su R101 alle 12:37 minuti. Bello, bella, ma non ci vivrei.
1: Bella, ma non ci vivrei. 331 80 90 101. Nel frattempo io sto lavorando per il bene del programma, sì, perché sto sviluppando i tre indizi per Indizi Angeli.
0: Perfetto, quello lo faremo tra qualche decina di minuti, sempre qua su R101.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
2: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
1: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet.
3: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
4: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
8: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è.
7: Okay,
8: ogni
7: ora. Un altro magari.
8: Non so cosa ci penso.
7: Ah, va bene.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
13: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
17: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
18: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
19: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
20: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
21: Una Fiat 500?
20: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
22: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
23: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
22: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
23: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
22: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
2: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed idee Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Che operatore hai per la luce?
24: Ottima!
3: E per il gas?
24: Ottima!
3: Internet?
24: Ottima!
3: Mobile?
24: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
24: Davvero!
25: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
26: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
27: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
26: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
27: Riapre la casa, riparte lo show.
26: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
28: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
29: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Eccola qua, la canzone che ti fa stare bene, vale a dire quel pezzo che richiedete voi attraverso un messaggio.
1: Ma abbiamo tolto la regola che deve essere una canzone degli anni 70, 80, 90?
0: Sì, da un bel po'.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Da un bel po'. Credo questa. Che vige ancora la regola, non la regola, quanto il consiglio del pezzo estivo, quantomeno fino all'avvento dell'autunno.
1: E poi arriverà il pezzo di Natale.
0: Esatto.
1: Non vedo l'ora.
0: Esatto, ma come non vedi l'ora? Ma che tempo passa, che vecchio, mi dà fastidio. Chi è che c'è?
2: Ciao, vi contatto per chiedervi se potete mettere la canzone Non avere paura di Tommaso Paradiso. Grazie.
0: Io un po' di paura ce l'ho,
1: No, no, no, perché no intende il testo, No, non avere paura, non che io voglia dirti di no.
0: Vedi, questa non accomuna niente con gli anni 70-80. È un pezzo piuttosto contemporaneo che però avete chiesto voi attraverso un messaggio vocale. Tommaso Paradiso, la canzone che ti fa stare bene.
3: Se mi guardi così, se mi sfiori così, se...

0: Non avere paura di Tommaso Paradiso qui su R101, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi con un messaggio, continuate a farlo, ogni ora sempre diversa al 331 80 90 101.
1: Non avere paura di andare a vivere in questo posto che è bello ma non ci vivrei.
0: Esatto, il detto nasce su Venezia, ma ci sono diversi posti che a noi piacciono ma non ci vivremmo mai.
2: Sono Daniela di Seveso. Allora, mia mamma è veneta, quindi io per una vita sono sempre andata a Venezia e sottomarina di Chioggia. Allora, non ci vivrei perché penso che o ci nasci oppure è un po' difficile il tutto, però Venezia è un posto che adoro, ma non ci vivrei.
1: Il ratone, la laguna.
0: La laguna e la nebbia e attraversare con la gondola è bellissima Venezia, ma per noi che siamo abituati alla terra sotto i piedi.
1: Lo sai che gridano quelli che guidano, come si chiama? Guidano la gondola.
0: Il gondoliere.
1: Il gondoliere. Cos'è che gridano? Oi oi oi derecci. Quando fanno le curve, non li senti? Sì, quando fanno le curve a destra danno degli avvisi vocali.
0: Ma sono a destra?
1: A destra e sinistra, onde evitare di andare a sbattere uno contro l'altro.
0: Ma sono gli stessi che dicono
1: hanno dei comandi che si capiscono fra di loro. Adesso
0: guarda, io una cara amica.
1: Io voglio un messaggio.
0: Ho una cara amica di Venezia, lo chiedo a lei.
1: Sì.
0: Lo chiedo a lei perché io sta roba.
1: Dicono di qualcosa.
0: Ma io sono bergamaschi.
3: Sono Francesco da Palermo. La città bellissima per me è Napoli, ma non ci vivrei per tutto l'ora del mondo.
0: Lo capisco, io sono napoletano, amo Napoli, ci ho vissuto, ma per chi non è di Napoli è difficile comunque integrarsi in una realtà meravigliosa, ma se non ci sei nato è tosta. Va bene, Coldplay e Sky Full of Stars qui su R101.

0: Cagliari fino a Venezia, dove i gondolieri, per ascoltarci, cosa dicono?
1: Oe! Oe! De Ongo! Ci siamo informati, i gondolieri hanno questo modo di comunicare fra di loro, appunto per farsi capire quando passano nei canali.
0: Dopo andremo a spiegarlo anche a coloro che magari a Venezia non ci hanno mai messo piede o comunque non hanno mai sentito questo modo di comunicare tra di loro. Va bene, ci siamo noi, il Musazzi, Fabio De Vivo, in diretta, anche in TV sul canale 67, con noi.
1: In regia abbiamo il nostro Paridaus, con il suo tir, oggi con il suo OE, e invece la nostra Bussolage è in smart.
0: Oggi no tir, solo gondola, vogliamo essere sostenibili per l'ambiente. Beyoncé, questa è Halo.

0: Beyoncé, Halo, qui su R101 alle 13:04. Allora, per chi si fosse perso qualche decina di minuti fa di cosa stessimo parlando, città belle dove però non vivremmo. C'è un detto che riguarda appunto Venezia, città meravigliosa dove però molte persone farebbero fatica a vivere perché c'è anche una viabilità e una logistica un po' particolare, no?
1: Sì, allorché abbiamo pensato del modo che hanno di comunicare i gondolieri. Abbiamo approfondito l'argomento e questa è la spiegazione del loro modo.
2: Oe! Sicuramente agli incroci nei canali ci sentite gridare oe. All'oe però segue sempre la direzione che dobbiamo prendere, che eventualmente è o premando o stagando o deongo. Se sentite pope è perché qualcuno ci sta chiamando, perché i pope siamo noi. Mentre quando sentite fischiare, il 99% delle volte sono imbarcazioni a motore. Adesso che ti sa, non ti puoi più sbagliare.
1: Quindi quando andrete, se andrete a Venezia, sentirete gridare appunto i gondolieri così, è tutto nella norma.
0: O è deongo vai dritto.
1: O è deongo.
0: O è stagando. Stagando e premando, roba, eh?
1: Premando e stagando, destra e sinistra.
0: Ah, è come alle schierba la derecha, cioè un po' come in spagnolo.
3: Si gioca!
1: Oe, de longo!
3: Con il Musangi!
0: Mi chiedo, si gioca oggi De Longo stagando, pregando?
1: Si gioca a indizi Angie, classico, normale. Tre indizi, voi dovrete capire di chi stiamo parlando. I tre indizi sono i seguenti. Ha terminato un ruolo storico.
0: Sì.
1: Il suo film che ha incassato di più nel mondo ha raggiunto 1,1 miliardi di dollari. Terzo indizio, solamente un nome e voi dovrete capire. Francesco Prando. Questi sono i tre indizi.
0: Allora, io vi do solamente un'incombenza. Per rispondere esattamente o comunque tentandoci al messaggio dovete iniziare ogni vostro audio con
1: Oe. E ci dice,
0: se
1: ci
0: no
1: dice,
0: non lo mettiamo in onda,
1: e ci dite il nome della persona da indovinare
0: al 331 80 90 101. Iniziate con Oe. Secondo me il personaggio in questione è
1: questa cosa, ce la porteremo avanti fino a Natale, io
0: ma
1: già lo so,
0: sono convinto.

0: cosa fai questa sera?
1: Mi riposo.
0: Perfetto, perfetto. Noemi, anche lei lo chiede un po' a tutti qui su R101. Ci siete anche voi che state invece rispondendo al nostro
1: Indiziangi. Gli indizi per indovinare il personaggio sono i seguenti: ha terminato un ruolo storico, il suo film che ha incassato di più nel mondo ha raggiunto 1,1 miliardi di dollari, e Francesco Pardo.
0: Rigidi Beautiful.
1: No,
0: no,
1: no, non credo che abbia mai fatto un film da 1,1 miliardi di dollari.
0: Ma neanche quello vecchio, Ron Moss.
1: Secondo me no.
0: No, vabbè, sentiamo.
2: Oi! Oi! Il suo nome è James Holmes.
1: Cosa?
0: Ma chi è? Non ho capito. Tipo?
1: No, no, no, no, no, comunque no.
0: No, no.
2: Oi! Il personaggio è Quentin Tarantino.
1: No, no, no, mi dispiace, non è nemmeno Quentin Tarantino.
0: Continuate in questo modo, sempre iniziando il vostro messaggio con e dandoci appunto il nome a questi indizi che sono al volo.
1: Ha terminato un ruolo storico, il suo film che ha incassato di più nel mondo ha raggiunto 1,1 miliardi di dollari, e Francesco Prando.

0: And the beginning qui su R101 alle 13:15 mentre giochiamo ad Indiziano.
1: Continuate a rispondere al 331-8090-101 dicendoci qual è quella persona che rispecchia questi tre indizi. Ha terminato un ruolo storico, il suo film che è cassato di più nel mondo ha raggiunto 1,1 miliardi di dollari, è Francesco Prando.
2: Oh,

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore?
4: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
5: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
6: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
7: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
8: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
6: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
10: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 €. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
11: Dark Planet, convenienza nostra.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre. Birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
15: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
16: D'ora in poi lascerò.
15: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
17: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
18: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
19: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
18: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
19: Riapre la casa, riparte lo show.
18: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo... A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire...

0: Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
4: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
5: Pigiamarun.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gioia qui su R101, robe di crush adolescenziali. Lei che peraltro è uscita ultimamente con un nuovo album. Io sì? che la seguo sui social e lei sta presentando il nuovo album.
1: Ma farà un tour in Italia?
0: Ma non lo so. Nell'eventualità però sarebbe un bel comeback da parte mia. Cioè mi vesto un po' anni 90,
1: perché
0: tu
1: sei mai andato a vederla lei?
0: Mai.
1: Ok, vabbè. Indiziamoci, dai. Andiamo a chiudere questa manche straordinaria. Gli indizi per questo personaggio misterioso sono i seguenti. Ha terminato un ruolo storico. Il suo film che ha incassato di più nel mondo ha raggiunto 1.1 miliardi di dollari. E Francesco Prando.
0: Chi è costui?
2: Oe! Matt Damon.
1: Matt Damon? No, non è Matt Damon.
3: No. Per me è Russell Crowe. Quello del gladiatore.
1: Russell Crowe? No, non è Russell Crowe.
0: No.
4: Oh, ragazzi, non lo so, però volevo farlo anch'io.
1: Ha fatto bene che si sente parte integrante.
0: È così che comunque instilli il demone nelle persone, capito?
1: Porteremo questo OE avanti pertanto, lo so già, ma il personaggio da indovinare è...
2: Personaggio da indovinare è forse Daniel Craig.
1: Esatto.
2: Ciao, Nadia.
5: Uè, ma è Daniel Craig. Ciao, Ilaria. Oe, per me il personaggio è Daniel Craig.
6: Uè. Personaggio è Daniel Craig
1: ha terminato appunto il ruolo storico, quello di James Bond. Il suo film che ha incassato di più, Skyfall, 1.1 miliardi di dollari. E Francesco Prando è il suo doppiatore ufficiale.
0: Allora, io
1: italiano.
0: Lo dico, io mi sento un po' orfano di Daniel Craig, perché a mio avviso è stato il miglior James Bond in assoluto. Sembra che stiano ancora decidendo per l'uomo, ma non c'è nessuno che a me mi entusiasma.
1: A me anche Pierce Brosnan piaceva.
0: No, bravo anche lui.
1: Un bel figacione. Proprio.
0: Oggi come oggi, boh, mi viene in mente Jacob Elordi, forse l'unico che...
1: Jacob Elordi.
0: Però...
1: Non è che abbia tanto la faccia simpatica quello lì, eh.
0: No,
1: Daniel Craig, capisci?
0: Sì, figaccione, esatto. Inglesotto, quindi ci sta.
1: Potremmo prendere, non so, Pier Francesco Favino.
0: Pure là, vabbè, ma saranno troppe cose.

0: c'è una nuova moda che sta spopolando. Parliamo appunto di moda relativa al capello.
1: Allora,
0: dell'uomo.
1: Dovete sapere una cosa: che quando The Live parte col telefono in mano e inizia a raccontare di queste nuove mode, io so che il momento è catartico, perché sparerà una roba tipo gli zoccoli a forma di gnu, capito? Queste robe qua orrende. Sentiamo.
0: Esatto, no, allora, gli uomini calvi ora hanno una nuova opzione di taglio chiamata The Woodpecker.
1: Ma se è calvo?
0: Allora, qui in studio siamo in tre: due papabili calvi che sono ricorsi alla Turchia e uno maschio che ha deciso invece di rimanere lì.
2: Non mi interessa.
1: Allora, non mi vergogno a dire che io sono andato due volte in Turchia.
0: Tu che ti rasi da lungo tempo potresti ricorrere al Woodpecker, praticamente. Tu ti ricordi Tekken, il personaggio Heikaki?
1: No.
0: Mi manca Heikaki. È quel personaggio pelato che aveva i capelli solamente all'indietro, tipo Onda, ok?
1: Attento,
0: tipo l'Onda di Kanagawa.
1: Attento anche a dire pelato, perché adesso sei querelabile. Pelato,
0: Si può dire.
1: Pelato, si può più dire
0: va
1: pelato.
0: Bene. Comunque, il Woodpecker, pari, te lo dico: devi farti crescere i capelli solamente dietro, come Heikaki di Tekken. Lo faccio vedere anche a prova di camera, se riusciamo.
1: Io non vedo.
0: E niente, in questo modo, cioè, sei bello aerodinamico e anche un po' alla moda.
1: Quindi devi farti crescere i capelli, diciamo un po' come Lino Banfi, e metterti tipo un ventilatore in faccia che ti spara indietro. Un po' come quelli milanesi che vanno in giro col monopattino con la cravatta che sventola indietro.
0: Esatto.
1: È un'immagine orrenda, tra l'altro.
0: La cravatta devono sventolarvi quei quattro capelli che avete sui lati e dietro proprio la Lino Banfi.
1: Capito, Paride? No, tu da domani non dovrai più rasarti, perché voglio questo taglio.
0: Ricorrete al Woodpecker. Enjoy the music.

0: dividerà.
1: Anche Venezia potremmo aggiungere a queste città. Sono comunque città portuali: Genova, Napoli, cantate da Alfa e Gigi D'Alessio.
2: Che fanno anche un bel triangolo: Genova, Napoli, Venezia.
1: Devi fare il giro lungo, eh. Cioè, Genova e Napoli sono attaccate tirrenicamente.
2: Però se li unisci, cioè, se fai i puntini tipo settimana enigmistica e unisci Genova, Venezia e Napoli, fai un triangolo
1: delle Bermuda.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.com.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
17: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
18: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
19: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
20: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
21: Outmin del 25/3/2026.
22: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
7: La canzone che ti fa stare bene, quel pezzo che arriva ogni ora dove noi non abbiamo potere decisionali perché li trasferiamo direttamente a voi.
23: Ma noi non abbiamo potere decisionale neanche sulle altre canzoni
7: noi
23: della live.
7: Mai.
23: Niente, noi parliamo e basta.
7: Esatto.
23: Lo facciamo bene però.
7: Va bene, chi è che c'è, soprattutto cosa ha scelto?
24: Oggi Losing My Religion dei Ram mi farebbe stare benissimo.

0: degli REM, oppure semplicemente REM, come li abbiamo sempre chiamati qua in Italia. Come tu mi insegni, siamo in Italia e quindi...
1: E quindi la canzone Ti fa stare bene si ripete ogni ora.
0: Esattamente. Basta mandare un messaggio al 331 80 90 101 con quella che è un po' la vostra canzone preferita, quella che, come dici spesso tu, aleggia un po' nel loro
1: alberga nel vostro cuore. Mi raccomando, ogni ora 331 80 90 101.
0: Dai, noi quasi al termine di questa diretta dei Bonazzi, fino alle 2 insieme. Ora Lily Allen, questa è Not Fair. Oh, he treats me well.

0: È così che andiamo a chiudere questa diretta di giovedì dei Bonazzi di R101, che come si sa, Dio piacendo, si rinnova domani.
1: Domani, che è venerdì, l'ultimo giorno della settimana, poi sarà un pazzo weekend per tutti.
0: Un
1: però,
0: crazy weekend. No,
1: prima di questo crazy weekend ci sarà appunto domani, a Dio piacendo. Ringraziamo Paride Ausili, Paridausa alla regia.
0: E poi dopo
1: arriva
0: di
1: Lipstick,
0: noi...
1: arriva Lipstick. Dopo di noi arrivano Melita Tognolo, Marco Santini a farvi compagnia. Fabio De Vivo e Musazzi. Oe, a domani. 12.14.
2: Ciao.
1: Crazy night.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Kiev definisce esagerata la notizia secondo cui l'aereo di Zelensky è stato sfiorato da un drone. Solo un allarme aereo in Moldavia minimizza la presidenza ucraina. Putin nega di volere aggredire l'Europa al telefono con Trump. Merz invece annulla la chiamata con la Casa Bianca per i complimenti all'AFD dopo le elezioni in Sassonia. Discorso show di Trump a Dallas. Se vinciamo al voto di midterm, darò $5,000 a ogni statunitense. Fateci finire il lavoro. Promessa da 1,35 trilioni. Oggi alla convention repubblicana parlano Vance, vicepresidente USA, e Kennedy, segretario alla sanità. Chiuderà lo stesso Trump. Allagamenti nel nord-est, 100 mm di pioggia, intrappolata in un sottopasso, donna muore alla tisana. Temporali a Milano, dove crolla un controsoffitto dell'aula bunker, 63.000 fulmini in Toscana, esonda un torrente in Liguria. Allerta arancione in 4 regioni, nubifragi a Cremona e a Brescia. La Vitola resta in carcere. Il riesame di Roma conferma il metodo mafioso per la bomba contro Ranucci. Domiciliari negati. Il faccendiere viene accusato di essere il mandante dell'attentato davanti all'abitazione dell'amico giornalista. Rilevati buchi nella chat tra i due. Prezzi dei carburanti in continuo rialzo. Benzina self a 2,077 euro al litro, diesel a 2,184. Per il gasolio in autostrada si superano anche i 2,2 euro al litro. Lo rende noto il Ministero delle Imprese. Calcio, l'Arsenal vince a Napoli per 1-0, azzurri alla terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League. Dalle 18.45 Fenerbahce Roma, dalle 21 Como Lipsia, esordio assoluto per i lariani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: minuti dopo le 14, eccoci qui, siamo noi, quelli del Good Times. Buongiorno Marco Santini.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Michelino in regia, la Toniolo con voi fino alle ore 16, non solo in radio ma anche in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre.
1: Mi raccomando, non perdetevi, cioè non sbagliate, non cambiate, che poi un attimo che uno cambia frequenza si perde, capito?
0: No? Si perde della buona musica, della musica che fa stare bene, le nostre polemiche alle ore 15.
1: Ricordate questa parola, perdersi, perché sarà il tema di oggi, di queste due ore insieme. 331 80 90 101 è il numero per farvi sentire, insomma, metterci la vostra voce e la musica, perché quella, Meli, tu lo sai bene, non può mai mancare qui su Area 101.
0: Mai.
1: Cominciamo con lui che è stato lo scorso weekend in concerto a Milano, David Guetta e Sia.

0: David Guetta e sia R101, la radio che vi fa stare bene. L'abbiamo detto, grazie a tutti quelli che ogni giorno ci scelgono, si sintonizzano, ci guardano anche in TV sul canale 67. L'abbiamo detto, grazie.
1: Non l'abbiamo detto,
0: dire
1: grazie.
0: Grazie, bello Meli. Va, certo. Bisogna sempre ringraziare. Ieri sono stato per 2 ore in questo, posto. No, in questo posto qui vicino alla radio. Tra l'altro c'era anche Ricky, che
1: ma
0: saluto.
1: Dove?
0: Qui è un centro qui che c'è.
1: Buddista, un centro buddista.
0: Un centro buddista che c'è qui vicino. A un certo punto c'era anche Ricky, che saluto, il cantante, e a un certo punto lui dice, il maestro, dite grazie, imparate a dire grazie, dite grazie più volte durante il giorno, anche quando ti pugnalano la schiena, tu di grazie.
1: Perché devo dire grazie se mi pugnalano,
0: Santini? Perché è l'atteggiamento, hai capito?
1: È l'atteggiamento, sì. Dici?
0: Di grazie.
1: Cambierò, grazie. Grazie a tutti quelli che mi pugnalano durante la giornata.
0: Così. Va bene. Grazie soprattutto a voi che al 331-8090-101, ora, se ovviamente vi va, risponderete a una domanda che ha come tema centrale quella volta che ci siamo persi per strada. Nonostante magari avessimo delle indicazioni e avessimo anche la mappa esatta e perfetta, ma
1: non
0: è successa quella cosa.
1: Non chiedete mai indicazioni, ragazzi, che
0: succede.
1: Non le so dare.
0: Succede quella cosa che uno dice, volevo andare là, ma mi sono perso per strada. Perché ve lo stiamo chiedendo? Perché alle 15 vi porteremo negli Stati Uniti e vi racconteremo la storia di questi 3 ragazzi che a un certo punto...
1: Non raccontarla, Santini, alle 15.
0: No, spoiler, cioè quei 3 ragazzi che sono persi.
1: Si sono persi, punto, in un modo un po' particolare,
0: generico.
1: Esatto. Allora, la domanda che vi vogliamo fare oggi è quella
0: grazie.
1: Volta grazie a quel punto di domanda. Quella volta che mi sono perso, insomma, e lo volete raccontare qui al 331 80 90 101.
0: Tipo, Meli, tu quest'estate so che ti sei persa.
1: Mi
0: sono
1: persa un sacco di cose belle.
0: Quest'estate mi raccontavi, no, che sei uscita tardi da un locale
1: e mi sono persa, guarda,
0: cioè, non si ricorda neanche, è allucinante, non se lo ricorda nemmeno.
1: Mi sono persa per un motivo, perdonami.
0: Io lo so,
1: mi sono persa, però mi hanno ritrovata, insomma, ecco, sì. Importante è quello,
0: sì.
1: Tornare a casa
0: sempre, sì, come i Maneskin, no?
1: Esatto.
0: Lady Marlene torna a casa, ma questa è Zitti e Buoni su R101 e i vostri messaggi che sentiamo

0: Universo, My Soul su R101. E ragazzi, ci state raccontando tutte quelle volte che vi siete persi, perché la nostra polemica verterà proprio su questo argomento. Insomma, vi abbiamo chiesto di raccontarci quando appunto vi siete persi. Sentiamo.
1: Da Bolzano, qualche anno fa ero a Strasburgo, non c'era ancora tutta la tecnologia all'estero per navigare e andare su internet. Era sotto Natale e il centro di Strasburgo praticamente aveva due tratte, ovviamente due uscite uguali, identiche, con un arco e con delle luminarie natalizie. Ne siate in un ristorante che era più o meno al centro fra questi due archi. Uscendo, invece che andare a sinistra, siamo andati a destra. Ci abbiamo messo 3 ore per arrivare alla macchina, siamo diventati pazzi. E wiwa.
2: Che poi uno dice, sai, oggi nel 2026 con tutta la tecnologia che abbiamo è impossibile perdersi. E invece no, ragazzi, ci si perde anche con le mappe tipo Google Maps, queste cose.
0: Qualcuno ci ha scritto: una volta da bambino al supermercato non trovavo più i miei genitori, per fortuna hanno fatto l'annuncio in tutto il centro commerciale e li ho ritrovati.
3: Vai. Vale essersi persi al cimitero? Perché io al cimitero con mia mamma, che è in carrozzina, ci siamo persi la tomba di mio papà. E niente, il cimitero era su 4 lati, io ne ho fatti 3 e mi sono fermata davanti a una lapide vuota, pensando che avessero rubato il marmo di mio papà.
2: Ma come?
3: Ho fatto uscire l'ufficio tecnico del comune, ho venuto l'impresario delle pompe funebri, un macello. E poi ci siamo girati tutti e c'era l'altro lato del cimitero, in fondo al quale c'era la tomba di mio papà.
2: Sembra finta.
0: Potrei essere io benissimo.
2: Sembra una storia finta, invece è tutto vero, quindi continuate a raccontarci al 331 80 90 101, quella volta eclatante appunto, che
0: come queste
2: che vi siete persi. Per esempio io mi sono perso in una delle tante case di Melita. Una volta
0: Ma
2: sono entrato e ci ho messo mezz'ora per uscire perché
0: voleva andare subito in campo.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Ernia qui su R101, vi stiamo chiedendo di raccontarci quella volta che vi siete persi in macchina, in bici, a piedi, da soli.
1: Io non mi sono proprio tecnicamente perso, è che calando la nebbia in montagna a un certo punto non sapevo più dove ero, perché non avevo riferimenti e avevo appena fotografato un branco di lupi.
2: Aiuto!
3: Aspettando il Chewing Gum Day. R101. Aspettando il Chewing Gum Day.

0: Cosa siamo?
1: Cosa può andare storto?
2: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
3: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
4: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
5: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
3: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
6: Radio Trailer.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
13: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
12: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Perché? Perché?
15: Ecco perché. L'offerta termina domani.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: 99, 99, non è possibile.
20: Tesoro, tutto ok?
19: 99, Puma, microtasso.
20: Calmati, ora chiamo qualcuno.
19: 99, Puma.
20: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
19: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
21: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1.499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1.999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
22: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
23: Segui R101 anche sui social. Instagram,
24: Facebook,
23: TikTok.
24: Ti teniamo compagnia ovunque R101.
25: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
26: Via, via.
25: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
27: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
28: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
27: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
29: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: 101, giovedì pomeriggio 10 settembre, siete su R101, c'è il Good Times, questo programma con Melita e Marco. Michelino in regia, tutti voi, certo che sì, che state rispondendo al 331 80 90 101 a proposito di quella volta che vi siete persi in macchina, bici, in bici o a piedi in generale. Tema questo di mi sono perso, che ritroveremo anche tra meno di mezz'ora nella nostra polemica.
1: Qualcuno ha già scritto, perché ovviamente oltre alle vostre voci leggiamo anche i vostri messaggi. Una sera con nebbia fitta, non si vedeva nulla, non trovavo più la strada di casa, mi sono ritrovato completamente in un altro paese.
2: Avevo 19 anni, quindi 40 anni fa, con un'amica stavamo cercando vicino Como un locale perché stavamo organizzando una festa. Ci siamo perse e ci siamo ritrovate all'ingresso di un carcere. Anziché farla retro, io ho proseguito e in più ho tirato giù il finestrino e dicevo ciao mamma, così scherzando. So che ci siamo ritrovati con due guardie che ci puntavano il fucile, ci hanno fermato. Fortunatamente uno dei due era un nostro carissimo amico e ci ha detto che appunto abbiamo rischiato
0: tanto.
2: Avete
0: rischiato tanto.
1: Che fortuna, eh?
0: Beh, un attimo, no? Eravate già pronte per entrare.
1: Per entrare.
3: Vivo a Roma, ma sono un siciliano doc. Un giorno stavo andando in un posto al paese mio, quindi la strada la sapevo di sicuro, ma mi sono perso. Ma è stata la mia fortuna, perché quella volta che mi sono perso non riuscivo a trovare la strada, ho trovato l'amore della mia vita.
1: Beh, ma che meraviglia!
0: Che sliding doors.
1: C'è lei, Elisa, no hero.

0: Ed Sheeran su R101, il Good Times, sempre con voi fino alle ore 16. Marco e Melite, stiamo chiacchierando un pochino, vi stiamo chiedendo quella volta che vi siete persi, se volete raccontarcela proprio qui nel Good Times.
1: Io riesco a perdermi con Google. Allora, in auto, punto di partenza, casa mia, punto d'arrivo, la destinazione. Seguo la mappa, seguo le indicazioni che mi dice la voce di Google. Quando mi dice sei arrivata a destinazione, ecco, io lì mi perdo. Scendo, parcheggio, scendo dalla macchina, rimetto Google, rimetto il tragitto e finalmente poi, girando per un po', riesco a trovare la destinazione. Meno male che parto sempre in anticipo.
0: Brava. Anch'io, uguale a te, uguale, davvero.
2: Anna da Domodossola, per me perdermi l'ordine del giorno, non avendo senso dell'orientamento, mi perdo in ogni dove. Capita, ragazzi, può succedere, soprattutto a chi è afflitto da questa grave patologia. Poi Dani da Como, ero alle Canarie e mi sono persa per tornare in hotel e ho preso il taxi. Peccato che l'hotel era di fronte. E poi aggiunge: effetto ciupito o altro.
0: Vabbè,
2: non lo so,
0: povero.
2: Non lo sappiamo.
0: Non si era accorta.
2: Non lo sappiamo,
0: così.
2: Può succedere. Enjoy the music.

0: Partenope su R101 e quella volta che vi siete persi ce lo state raccontando. Cristina dice: quella volta che mi sono persa per strada quando dovevo fare una visita medica e continuavo a girare in tondo nello stesso posto non tenendo conto che l'ambulatorio era lì di fronte.
1: Ma ce le abbiamo sempre davanti agli occhi, le cose non le vediamo.
0: Siamo

0: Se cercate un modo per dare nuova vita alla vostra pelle, nelle profumerie Naima c'è una novità davvero sorprendente.
1: È il nuovo trattamento Shiseido dedicato alla definizione dell'ovale del viso. Una tecnologia incredibile che agisce sulla microcircolazione e aiuta la pelle a ritrovare subito compattezza, luminosità e armonia.
0: In più, fino al 20 settembre, con il vostro acquisto riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento, solo da Naima.
1: Regolamento su naima.it.
2: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
3: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
2: Fuori tutto? Fuori subito!
3: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: Un breve, luminoso cammino.
9: E tu, Acutis? Che cosa vorresti fare nella vita?
10: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
15: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
16: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
17: d'ora in poi lascerò.
18: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
19: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
20: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
21: Scialla, c'è Skoda.
20: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
21: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
20: Anche a settembre? Allora scialla.
22: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
1: Le vostre canzoni arrivano ogni ora solo qui su R101. Andiamo a stare bene, andiamo nel 1991.
24: Angelo, la canzone Crazy, Crazy di Seal.

0: questa è Crazy 1991, le canzoni che ci segnalate voi che vi fanno stare bene al 3318090101 ogni ora lo potete fare, quindi grazie sempre a voi, fatelo anche adesso, qual è quella canzone che proprio vi ricorda qualcosa di bello.
1: E allo stesso numero 3318090101 tra pochissimo potete dire la vostra su cosa ne pensate della nostra polemica che ovviamente vi andremo a offrire su un piatto
0: d'argento.
1: Sì, parleremo
0: di tre ragazzi che si sono persi anche loro, perché il tema è stato quello, no? Vi abbiamo chiesto raccontateci quella volta che vi siete persi in macchina, in bici. Per esempio c'è lei che scrive: Giuse da Genova, da ragazzo andai a funghi in un bosco e con questo nuovo cane mi persi. E grazie a lei, dice, comunque riuscì a trovare la via di uscita.
1: E si chiamava Laila.
0: Grazie al cane, lui si era perso, ma grazie a questo nuovo cane comunque alla fine ce l'ha
1: fatta. Ha aggiornato l'app del cane.
0: No, ma che l'app del cane? Dai, intanto la musica su R101, in arrivo la nostra polemica, non perdetevela come sempre. Pronti a dirci la vostra al 3318090101? Intanto Tiziano Ferro e questa è Indietro.

0: 10 in punto, R101, il Good Times. Buon pomeriggio a tutti, Marco Santini, Melita Toniolo.
1: Buon pomeriggio, amici.
0: Michelino in regia e tutti voi ovunque siate, in macchina, a casa, quelli che ci guardano in TV, quelli negli uffici, quelli nelle biblioteche, quelli nei tram con le cuffiette che ci ascoltano, nei bar, certo che sì. Insomma, grazie a tutti voi. Siamo pronti come sempre, come tutti i giorni a quest'ora, dopo una bella oretta, chiedendovi, insomma, quella volta che vi siete persi, di spalancare le porte alla nostra polemica.
1: Parleremo di tre ragazzi che purtroppo hanno usato una cosina per trovare la strada e si sono persi. Andremo oltre oceano, quindi non restiamo qui in Italia, ma prontissimi a polemizzare insieme a noi. 331 8090 101. Intanto lo stato sociale.

0: Vita in vacanza qui su R101 15.05 e ovviamente la nostra polemica parte proprio adesso. Un gruppo di tre giovani ragazzi californiani si sono affidati solamente all'intelligenza artificiale e si sono persi lungo la discesa del monte Shasta. Il recupero grazie ai soccorritori e ai consigli delle autorità. Ragazzi, è tutta colpa dell'intelligenza artificiale oppure qualche scrupolo in più avrebbero dovuto farselo questi tre ragazzi soccorsi in California dopo essersi smarriti lungo un sentiero? Questa è proprio la domanda che ci si potrebbe porre di fronte alla storia che arriva da oltreoceano, precisamente dalla costa ovest degli Stati Uniti, dove questi tre giovanissimi ragazzi sono stati soccorsi dalla squadra di ricerca e soccorso dell'ufficio dello sceriffo. Il loro itinerario si basava però esclusivamente sui suggerimenti forniti dall'intelligenza artificiale. E ovviamente le autorità locali hanno detto: ma non potete affidarvi solamente a questo, perché può rivelarsi ovviamente manchevole e anche fallace. Quindi, ragazzi, cioè, svegliatevi. No?
1: Vabbè, però, scusa,
0: usate le mappe,
1: scusa,
0: quelle vere e proprie.
1: Come le mappe?
0: Le mappe, le mappe, cartacee, le cartine, comunque dalle applicazioni, dalle mappe cartacee,
1: cartine. Non le cartine quelle che si usano per fare le sigarettine. Perché tu pensi già.
0: Ma io non sto
1: pensando. È un periodo che pensi alle cartine, cioè quelle cartine. Invece no, le cartine quelle con le mappe. Capito? No,
0: pensando semplicemente a questi tre ragazzi che io non l'avrei mai fatto, ma mai proprio.
1: Cosa?
0: Affidarmi solamente all'intelligenza artificiale.
1: Ma io ti dirò che sono stato in vacanza quest'estate in Vietnam e mi sono affidato.
0: È l'intelligenza artificiale che si è affidata a te, Santini?
1: No, io mi sono affidato tanto all'intelligenza artificiale per strutturare il mio viaggio, perché non sono andato, non me ne vogliono, in un'agenzia, mi sono arrangiato, no? Hai capito? E quindi mi sono appoggiato tanto lì. Quindi io non trovo niente di strano in quello che hanno fatto questi tre ragazzi.
0: Ma questa storia poi è finita sui social e ovviamente, insomma, sono stati criticati tantissimo.
1: Sì.
0: Alziamo la clair delle nostre polemiche e facciamo entrare tutti voi, tutto quello che pensate, giusto o non è giusto, magari l'hanno provato anche sulla propria pelle, no? Un'esperienza del genere.
1: Sì, perché poi c'è la polemica sul recupero di questi ragazzi, le autorità hanno dovuto recuperarli in qualche modo. Vabbè, però
0: io
1: ci sta, ma può succedere di perdersi, è normale.

Enjoy the music.

0: In flamenco paranoia, e si saranno fatti delle paranoie questi ragazzi di cui stiamo parlando nella nostra polemica, che si sono persi insomma in un monte oltreoceano in America. Si sono persi perché si sono appoggiati solamente all'intelligenza artificiale, quindi si sono fatti il percorso da soli grazie all'intelligenza artificiale. Sì. E qui tante polemiche.
1: Sì, il recupero di questi ragazzi comunque è avvenuto da parte dei soccorritori, a cui poi insomma hanno anche detto a questi ragazzi: la prossima volta state attenti, cioè non affidatevi completamente all'intelligenza artificiale. Vi abbiamo chiesto che ne pensate voi, io ci aggiungo anche del pepe, perché non basta dire cosa ne pensate. Questi ragazzi andavano soccorsi oppure andavano...
0: Ah, la polemica nella polemica!
1: No, perché alla fine il discorso è, cioè, se tu fai una cosa consapevole che, cioè, insomma, o magari inconsapevole di quello che puoi rischiare, cioè, è come quelli che si dice ultimamente vanno in montagna con i tacchi. No?
0: Ma veramente?
1: O con l'infradito. Amico mio, è chiaro che non ci puoi andare con l'infradito in montagna, anche se estate. Cioè, e allora in quel caso io che sono il soccorritore, cosa devo fare? Vengo, ti soccorro, ma devi pagare? Cioè, mettiamo un po' di pepe a questa polemica, vai.
2: Per la polemica direi che l'intelligenza è artificiale, ma la deficienza è tutta umana.
0: Ecco, sempre, vai. Sempre.
3: Ma gli sta bene, secondo me. Così imparano a usare più i metodi tradizionali e il cervello piuttosto che l'intelligenza artificiale, a cui io sono totalmente contraria, tant'è che non ho scaricato nessuna applicazione.
1: E poi sentite la voce di uno dei, cioè non dei soccorritori di questi tre ragazzi, ma un soccorritore italiano.
4: Io sono un soccorritore da 35 anni, lo faccio perché ci credo in quello che facciamo e va tutto bene, può capitare di tutto, siamo qua apposta, ma perché uno deve fare le cose tanto per fare? Mettici un po' di intelligenza tua, non quella artificiale.
1: Cioè, quindi che bisogna fare? Cioè, se uno si affida totalmente all'intelligenza artificiale
0: e sbaglia,
1: fa delle cose, cioè cosa andava fatto con questi ragazzi? Cioè, ok, bene che si recuperano, cioè...
0: Non lo so, sentiamo voi al 331 80 90 101 che cosa insomma pensate di questa polemicona tutta americana. 331 80 90 101.

0: Material Lover su R101, la polemica di oggi: un gruppo di tre ragazzi californiani si affida esclusivamente all'intelligenza artificiale, si perde nella discesa del monte Shasta e vengono recuperati.
1: Ciao ragazzi, secondo me il soccorso va fatto, però in certi casi dopo pagano le spese.
2: Mi quello, sa che
0: quello sono d'accordo.
2: Hanno spesi.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
5: Dopo aver trovato l'amore?
4: Io e te, cosa siamo?
5: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
5: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
6: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
7: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
5: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: Un breve, luminoso cammino.
11: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
12: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
13: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
14: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
13: Difficoltà?
14: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
13: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione.

0: Sconti per me?
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: R101 Meteo.
8: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al sud, nuvole sul resto d'Italia. Nel corso della giornata rovesci e temporali praticamente su tutto il settore settentrionale, su gran parte del centro, eccezione di Molise e coste abruzzesi, e sulla Sardegna. Temporali localmente anche di forte intensità, con la possibilità di nubifragi e violente grandinate, soprattutto al nord-est e in Toscana. Temperature massime in ulteriore calo al centro-nord, localmente anche al di sotto della norma, in diminuzione anche in Sardegna, stazionaria invece al sud, dove insisterà il caldo intenso. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Le TLC su R101 15:27, giovedì pomeriggio 10 settembre. Marco e Melita, Michelino in regia, tutti voi, siamo nel bel mezzo, amici, della nostra polemica, questa grande arena dove tutti i pomeriggi partiamo da
1: la
0: una notizia.
1: Polemica!
0: Sì, sì, come
2: grazie,
0: dice Giordano.
2: Mario Giordano.
0: Una grande notizia che poi apre il dibattito al 3318-90-101. E oggi siamo volati in California, dove c'è questo gruppo di tre giovani ragazzi californiani che, affidandosi esclusivamente all'intelligenza artificiale, si lancia verso questo monte, il monte Shasta. A un certo punto si perdono perché non sanno più dove sono.
2: E loro dicono: ma abbiamo seguito i consigli dell'intelligenza artificiale.
0: E quindi sono costretti a chiamare i soccorsi che arrivano e quindi, diciamo, risolvono la situazione. Ma il tema è: hanno fatto bene, hanno fatto male comunque a riportarli a casa? Bisogna completamente affidarsi o non fidarsi dell'intelligenza artificiale? Insomma, le vostre idee, vai.
3: I soccorritori, quando ricevevano la chiamata, doveva dirgli: chiamate l'intelligenza artificiale che viene a salvarvi. Christian da Bergamo.
2: Ecco, beh, sarebbe capito? Stato carino.
4: Allora, l'intelligenza artificiale, come altre cose artificiali, sono cose da usare in determinati casi, non proprio in tutti. Per esempio, a condurre il vostro programma potrebbe essere usufruita dell'intelligenza artificiale, farebbe sicuramente meglio di Melita. Ma in cose tipo la montagna, cose tipo un po' più pericolose, è meglio affidarsi alla prossima.
2: Pensa che prima l'ho pensato, lo volevo dire, ho detto no, dai, oggi mi voglio anche bene.
0: Come dar torto a questo ascoltatore?
2: Infatti,
0: chiaramente.
2: Lo capisco, lo...
5: Adesso non so quanti anni avessero questi ragazzi, ma so ragazzi, avranno capito sicuramente. A quell'età si sbaglia, si prendono cantonate, si impara così anche, dai, non siate così severi, esagerati. Siamo stati tutti giovani.
0: Sì, sì.
2: Beh, io lo sono ancora.
0: No, allora, tutto vero, però se questa storia fosse finita in una maniera peggiore, capisci che il nostro metro di giudizio sarebbe stato completamente
2: diverso.
0: Bravo
2: Santini.
6: Ma tutti coloro che criticano l'intelligenza artificiale, immagino che usino Google Map per andare da Milano a Palermo. Usano la mappa o seguono fedelmente Google Map? Io eviterei di fare retoriche. L'intelligenza artificiale fa parte del mondo odierno.
0: Sì, quello sì. Quindi lui dice: non facciamo retorica. È uno strumento tecnologico meraviglioso che abbiamo a disposizione, va saputo, diciamo, usare. Cioè dobbiamo noi guidare l'IA e non il contrario, farci guidare. Nel caso dei ragazzi si sono completamente lasciati guidare, no? Da questa cosa, dall'esplorazione.
2: Ma è finita qui Santini? È chiusa qui la nostra polemica di questo giovedì 10 settembre?
0: Anzi, continua. 331 80 90 101.

0: Chiamo io, chiami tu, Gaia, chi li chiama i soccorsi per questi tre ragazzi che si sono persi purtroppo perché si sono costruiti un itinerario attraverso l'intelligenza artificiale? Siamo in America, sentiamo voi.
1: Si sta lasciando deliberatamente fottere il cervello dei nostri ragazzi, è una cosa gravissima. E devono essere pagati. Quando uno sbaglia deve pagare, altrimenti la volta dopo non capisce che ha sbagliato e che deve starci più attento.
2: Beh, lui è molto severo sul tema.
3: Coloro che sostengono la tesi che il soccorso va fatto pagare, con quale criterio dispongono il confine fra il va fatto pagare e il gratuito? La mia opinione è che ogni qualvolta un soccorso esce, di base c'è comunque una negligenza. Qualsiasi volta c'è una negligenza,
2: quindi qualsiasi volta andrebbe pagato.
4: Ci vorrebbe un pochino più di disciplina e far rispettare un pochino più le regole, e alle persone così imprudenti non solo bisognerebbe far pagare il soccorso, ma bisognerebbe fargli anche provare cosa vuol dire a volte andare a soccorrere le persone e mettere a repentaglio la propria vita.
2: Quella sarebbe una buona idea.
0: Beh, secondo me l'hanno capito, però dai,
2: non si sa. Speriamo abbiano capito e imparato la lezione. Non finisce qui, amici, questa nostra polemica di oggi, questo 10 di settembre. Intanto la musica già la sentite in arrivo, c'è lei, questa è Madonna.

0: Madonna Danceteria su R101, la nostra polemica. Tre ragazzi si perdono sul Monte Shasta attraverso l'intelligenza artificiale.
1: Se noi da giovani avessimo commesso determinati errori, avremmo avuto paura di dover tornare a casa per le conseguenze, oltre alle conseguenze dell'errore commesso.
0: Vero, ciao, Vale. Vero, le ciabatte che partivano.
2: Anche se lavorate e avete poco tempo, non rinunciate alla vostra laurea. Con la Statale Open studiate dove e quando volete, con tutta la qualità dell'Università Statale di Milano.
3: Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno e potete scegliere tra la laurea in economia aziendale o in sicurezza informatica e AI. Un titolo riconosciuto e costi calcolati in base al vostro reddito. La Statale Open, il futuro ha trovato il tuo tempo.
4: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
5: Cari amici,
4: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
5: Cari amici di R101.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
0: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
13: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
15: C'è quello traumatico, quello muscolare.
16: Oi, oi.
15: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
19: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
20: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
21: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
22: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
23: Convenienza? Ma vai da Conad.
24: Via, via.
23: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su conad.it.

0: Michael Jackson, Human Nature, R101, la canzone che ci fa sempre stare bene, 1984, e ci fanno stare bene, amici, anche quelle che sono le vostre opinioni in merito alla polemica di oggi. Ci siamo occupati di questi tre ragazzi californiani che si sono affidati per scalare questo monte e dalle loro parti all'intelligenza.
1: E si sono persi.
0: Sono affidati all'intelligenza artificiale, sono persi, sono dovuti uscire in soccorso, un casino allucinante. Noi vi abbiamo chiesto, insomma, come gestire, cosa fare con queste situazioni, è giusto che escono i soccorsi, sì oppure no? Sentite lei.
2: Vedi, ad usare la intelligenza artificiale ci si perde e in più si fanno danni, si deve fare uscire i soccorsi. Per quello che io non la uso l'intelligenza artificiale, e secondo me più andiamo avanti e più rovinerà questo mondo.
0: Ecco, a proposito di rovinare il mondo, è notizia di oggi che Jacob Coxon, che è uno che è stato uno sviluppatore dell'IA, fa questa dichiarazione shock e dice: l'intelligenza artificiale può distruggere l'umanità, anzi aggiunge, l'IA ci sterminerà entro il 2030.
1: Che paura, ragazzi. Che ansia.
0: È uno che ci ha lavorato e ha contribuito a creare l'intelligenza artificiale.
1: Per fortuna c'è la musica, guarda, che ci fa stare bene.
0: Sì, ma per fortuna è finita la polemica.

0: Dai dai, Shakira Barnaboy a chiudere il nostro Good dai, Times dai. Di oggi. Dai dai, che è quasi finito il mondo, ce l'ha detto prima Santini.
1: No, non l'ho detto io, l'ha detto questo ingegnere Jacob Coxon, uno che l'intelligenza artificiale la conosce e dichiara che entro il 2030 il mondo potrebbe essere sterminato dall'IA. E qualcuno ci scrive, ma come ragazzi, ma io nel 2031 finisco di pagare il mutuo.
0: Mi dispiace, lo finirai nella prossima vita.
1: Ma non
0: vita.
1: Succederà niente, grazie a tutti, vi lasciamo con la zia Manu, noi torniamo domani alle 2, sempre solo qui su R101.
0: Ciao! Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La Banca Centrale Europea, dopo l'accelerazione dell'inflazione, ritocca all'insù il costo del denaro nel vecchio continente. Incerte le prospettive. Come preannunciato dagli operatori, l'Eurotower ha deliberato oggi un aumento di 25 punti base, spingendo il tasso sui depositi al 2,50%. Legge elettorale alla prova del Senato con il nodo delle preferenze, centrodestra verso una ritrovata compattezza. Il governo ha deciso di rimettersi all'aula su 5 subemendamenti dell'opposizione. I giudici del riesame di Roma hanno respinto l'istanza dei difensori di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Niente domiciliari, resta in carcere, confermata per l'indagato l'aggravante della metodo mafioso. Il femminicidio di Aurora Tila, uccisa a 13 anni a ottobre del 2024 a Piacenza dall'ex fidanzatino, all'epoca quindicenne. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto la pena del ragazzo da 17 a 15 anni. La mamma della vittima: andrà sempre peggio finché il paese non interverrà in modo duro e corretto, intervenga Meloni. Maltempo e nubifragi dal Friuli alla Toscana, alla Tisana in provincia di Udine. Una donna è morta annegata nell'auto in un sottopasso allagato. Violento acquazzone a Roma, a Milano distaccati i pannelli del controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore. Forte vento sulle Marche. Calcio, altra serata di Champions League con due italiane impegnate. Scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi alle 18.45 affrontano il Fenerbahce, i lariani alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio tra le mura amiche della Sinigaglia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

la radio che ti fa stare bene, giovedì 10 di settembre in diretta su R101, cari amici, con la vostra zia Manu, particolarmente emozionata perché oggi, e così sarà anche domani, dagli studi Helios di Roma. Quindi saluto tutta la squadra di cari amici di oggi, qui in regia da Roma Chicco Allotta, a Milano Michi Rossetti e poi la mia noci Federica Salvia. Ciao Fede! Eccoti ai contenuti di cari amici, stiamo per partire, primo disco Maroon 5.

Maroon 5 su R101, Girls Like You. Cari amici, cari amiche, come state? La vostra zia Manu in diretta come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18 per il nostro appuntamento che si chiama proprio Cari Amici. Oggi ci saranno un bel po' di cose. Allora, prenderemo appunti per degli eventi molto interessanti. Se avete occasione questo weekend di stare a Milano, passerete da Milano. Parleremo di musica, ci sono anche lì un po' di cose interessanti che si mischiano col cinema e quindi documentari, la possibilità di scoprire nuova musica. Ma subito mi attacco un po' a quella che è stata la polemica del Good Times di un'oretta fa, che ha dato una sorta di assaggio a quella che sarà la nostra chiacchierata. Mi piacerebbe parlare di AI, intelligenza artificiale, e artigianalità. Adesso capirete perché. Chi ha già dimestichezza con l'intelligenza artificiale sa che più andiamo avanti, neanche giorno dopo giorno, ora dopo ora, moltissime cose possono essere realizzate non bene, benissimo, con l'AI. E scrivere i libri, sto dicendo una cosa che farà arrabbiare molti, è ovvio che un libro scritto da un essere umano ha un pathos diverso, un valore diverso, ma dobbiamo ammettere oggettivamente che l'intelligenza artificiale lo fa e sta imparando a farlo molto bene. La musica, tutto quello che è di creativo, inventare una campagna pubblicitaria, creare un'immagine, progettare una casa, e ne ho citate davvero poche. La riflessione che ho fatto tra me e me, oggi e anche domani, quando tutto continuerà ad essere facilmente e velocemente più replicabile dall'AI, cosa sarà ancora in grado di emozionarci? Quale sarà quella creazione che ci farà dire: ah, però, bello, mi ha commosso, ha toccato determinate corde? Sarà forse proprio quella cosa fatta esclusivamente dagli esseri umani? Al 331 80 90 101 vorrei sentire la vostra, proprio il vostro approccio a quello che sta accadendo con l'intelligenza artificiale che corre alla velocità della luce, attraverso, se volete, nota vocale su R101. Non riesco.

Somber sta dando in diretta su R101 a cari amici la sua personale sensazione della domanda che abbiamo appena condiviso poco fa qui a cari amici e che continueremo tra poco, quella legata a intelligenza artificiale, sicuramente bravissima, glielo dobbiamo dire, no? A fare molte cose, a farle molto bene. La domanda provocazione che ho messo sul piatto oggi è ci sarà ancora qualche creazione che riuscirà a emozionarci? Sicuramente quelle umane, ma quali? Stiamo parlando di artigianalità, poi andremo nel dettaglio. Nel frattempo state dicendo la vostra al 331 80 90 101 e ascolteremo i messaggi e leggeremo i messaggi. Però c'è questa bellissima news da oggi, 10 di settembre, in tutte le sale cinematografiche, ragazzi, il docufilm degli Oasis. Oasis Don't Look Back in Anger, film evento che racconta il trionfale tour della reunion di Liam e Noel Gallagher, quella che c'è stata l'anno scorso, quindi Oasis Live 2025, un resoconto sicuramente di uno dei più grandi eventi musicali dell'anno scorso, quindi le emozioni della band perché si va nel backstage prima di salire sul palco, l'accesso alle prove, con una serie di immagini e di materiale di vario tipo mai visto prima, quindi senza precedenti. Oasis Don't Look Back in Anger. Tra poco si chiacchiera insieme in playlist oggi lui, Francesco Gabbani.

Ancora per una decina di giorni siamo dentro alle vibes di questa canzone Summer Funk, il funk dell'estate di Francesco Gabbani, ritrovato in diretta, cari amici, su R101.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Meglio Board è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Meglio Board.
2: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
3: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: 99, Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
5: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.000. 99, Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
5: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford.

0: messaggi nel gruppo nuoto.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1€. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl, vale davvero.
3: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ce lo siamo detti poco fa in diretta, cari amici, 16:28 minuti. Buon pomeriggio a tutti e tutte voi su R101 Oasis Wonderwall. Da oggi, 10 di settembre, nelle sale il docufilm, nelle sale cinematografiche Oasis Don't Look Back in Anger, che racconta il trionfale tour di reunion dei fratelli Gallagher avvenuto l'anno scorso, Oasis Live 2025. Quindi immagini mai viste, emozioni non solo dal palco ma dietro il palco, backstage. Andiamo a vederlo e poi ce lo raccontiamo, ci raccontiamo un po' le opinioni, i punti di vista. A proposito di opinioni, punti di vista, siamo partiti mettendo sul piatto il discorso intelligenza artificiale, che tante cose sa fare e le sa fare pure bene, anche quando si parla di creazioni artistiche. E allora abbiamo ancora voglia di emozionarci? Se sì, con cosa? Con qualcosa di artigianale che arriva dall'essere umano? Si potrà distinguere, si potrà vedere la differenza rispetto alla creazione dell'intelligenza artificiale? La vostra voce.
1: Il destino è nelle mani dell'uomo, nelle nostre mani, dipende da noi che cosa vorremmo fare del futuro. Quindi se anche per le minime cose non abbiamo voglia di applicarci e di ricorrere all'intelligenza artificiale, non dobbiamo poi meravigliarci se con l'andare avanti delle cose.
0: Certo, sì, si arriva a un punto in cui magari non dico, non voglio fare la disfattista oggi, però ogni tanto mi vengono termini tipo essere controllati dalle AI. È vero, decidere con senso critico, in maniera attiva, per noi esseri umani fa la differenza. Dall'altro lato, diciamo che coloro che seguono ogni giorno questo settore vedono proprio come le AI sia in grado oramai di imparare dagli esseri umani, da se stessa, e di automigliorarsi, come se facesse scuola non ogni giorno, ogni singolo secondo. Anche se qualcuno di voi ha citato anche l'imperfezione, per esempio, delle creazioni manuali artigianali, sono convinta che per come sta lavorando adesso l'intelligenza artificiale sarà anche in grado di replicare le imperfezioni manuali in un'opera, ma secondo me non sarà mai in grado di farlo in maniera imprevedibile come l'essere umano. Vi faccio un'altra domanda in aggiunta a quello che ci siamo detti: se un domani l'AI potesse fare qualsiasi cosa perfettamente, quale cosa continuereste a voler ricevere dalle mani di una persona? Quale sarebbe? Qualcosa da mangiare, qualcosa di creato, un'opera d'arte, un disco musicale, che cosa? Al 331 80 90 101 su R101.

0: gran parte dei titoli della playlist di oggi, cari amici, buon pomeriggio a tutti e a tutte voi su R101, mi fanno pensare, mi fanno sempre un po', aprono una riflessione rispetto all'argomento di cui stiamo chiacchierando, anche quella di Mai Smith, nice to meet you, piacere di conoscerti, ma chi sto incontrando? Un robot umanoide che non riesco più a riconoscere, siamo già molto molto nel futuro, oppure sto incontrando una persona con tutto il suo bagaglio di cui è fatta, fragilità, punti di forza, insomma noi esseri umani. Ne stiamo parlando perché ci stiamo interrogando sulla percezione che abbiamo rispetto all'intelligenza artificiale, a quanto stia diventando brava a fare molte cose e chiedendoci cosa nel breve futuro e anche quello più avanti ci continuerà ad emozionare se tutto verrà fatto, come dire, con l'AI. I vostri punti di vista al numero della diretta.
1: Sono Marco dalla provincia di Ferrara. Secondo me la cosa che non potrà essere mai sostituita, che creerà sempre emozioni, saranno, penso, i nostri ricordi. Sono incancellabili, sono sempre, penso, con noi come costante, e al momento opportuno magari rivivere un pochino di più. Quello secondo me non potrà mai l'intelligenza artificiale sostituire o creare, assolutamente.
0: E io, Marco, grazie, mi accodo a quello che dici dicendoti, secondo me, i ricordi, perché è una cosa che penso è che sarà difficile sostituire l'apporto umano nelle esperienze dal vivo. Mi continuerà a piacere andare a vedere uno spettacolo dal vivo, a maggior ragione se saprò che la sceneggiatura è stata scritta da un essere umano, che ovviamente gli attori o la persona che intrattiene sarà un essere umano e che tutto quello che ha fatto sarà artigianale. Magari avrà tinto proprio dai suoi ricordi. Ecco, l'esperienza dal vivo, secondo me, rimarrà una di quelle cose che potranno salvare, la faccio grossa, l'umanità dal fatto che l'AI si sta prendendo molto spazio. Nuovo disco che stiamo scoprendo in questi ultimi giorni, Miley, si intitola Best Persuades.

0: un singolo, quello di Miley Cyrus, che però in questo singolo si fa chiamare Miley, che in qualche modo racconta evidentemente di un nuovo periodo che sta nascendo dell'artista che abbiamo appena ascoltato. Si intitola Best Persuades su R101. Amici, amiche, dedicare il giusto tempo alla propria pelle significa prendersi cura di sé. Nelle profumerie Naima è arrivata una novità sorprendente. Il nuovo trattamento Shiseido, pensato per aiutare a ridisegnare l'ovale del viso. La sua tecnologia innovativa lavora sulla microcircolazione, regalando un aspetto più tonico, luminoso e definito. In più, fino al 20 di settembre, riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento. Solo da Naima. Regolamento su naima.it.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero!
12: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
13: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
12: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it previa approvazione di Agos S.p.A.
16: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
17: Non preoccuparti,
16: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché?
16: Ecco perché. L'offerta termina domani.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
17: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Il mio momento preferito della diretta di R101, quale che sia il programma, in questo caso insieme a me, Manu, cari amici, qual è la canzone che avete voglia di ascoltare che vi fa stare bene? Al 331 80 90 101.
1: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare di Chris Rea, Josephine. Un abbraccio a tutti.

Su R101 suona nelle vostre radio, nelle vostre TV, sul canale 67 dall'app, quindi nelle cuffiette o nei diffusori, diciamo, dei vostri smartphone, la musica firmata Chris Rea, canzone che ti fa stare bene, scelta da voi. Continuate a richiederlo perché ogni ora ci prendiamo un'occasione. Josephine in questo caso da un artista senza tempo che peraltro abbiamo salutato proprio l'anno scorso, l'ultimo saluto a dicembre dell'anno scorso, a un artista che amiamo contemporaneo, due date in Italia per il suo tour che sta andando fortissimo. L'anno prossimo, sabato 7 di agosto, domenica 8, al Circo Massimo, sarà in Italia Harry Styles, che ritroviamo su R101.

Le voci di Emma, Fabri Fibra, Antidroga su R101. Cari amici, cari amiche, un abbraccio dalla zia Manu insieme a voi fino alle 18, quindi ancora un'ora insieme. Nel frattempo arrivano le news, quindi ci aggiorniamo sui fatti dall'Italia e dal mondo grazie a TGCOM24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. La Banca Centrale Europea torna ad alzare i tassi di interesse dopo l'accelerazione dell'inflazione. Il tasso sui depositi è ora al 2,50%. L'aumento su mutuo variabile sarà di circa 17 euro al mese. La presidente della BCE, Christine Lagarde, la decisione presa è stata unanime. Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto in provincia di Udine. A Milano, per il temporale, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker nel carcere di San Vittore e a Cassino un albero ha ferito due studenti. Disagi registrati anche in Toscana e Marche. Nuova legge elettorale. Dopo le tensioni del primo pomeriggio, il centrodestra ha votato compatto contro il subemendamento sulle preferenze presentato dal PD. Tra un emendamento strumentale delle opposizioni e mantenere gli accordi di maggioranza non abbiamo dubbi, ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. Per i giudici del riesame di Roma, Walter Lavitola deve restare in carcere. Al faccendiere romano, accusato di essere mandante organizzatore dell'attentato a Sigfrido Ranucci, la procura ha confermato l'aggravante del metodo mafioso. Intanto dalle indagini sarebbero emerse delle cancellazioni sospette nei messaggi con il conduttore di Report. La minaccia per l'aereo di Vladimir Zelensky non esisteva, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Nella giornata di ieri il primo ministro norvegese aveva riferito che il veicolo su cui viaggiava il presidente ucraino era stato sfiorato da un drone russo. Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva. La leader di Più Europa è stata trasferita in una clinica privata dopo una valutazione congiunta tra il suo medico curante e gli specialisti del Santo Spirito di Roma. La situazione resta comunque delicata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
5: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
6: Darka Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
5: Fuori tutto? Fuori subito!
6: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Darka Planet.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

radio ma anche in TV. Il canale è il 67, molti di voi in questo momento collegati sulla TV, e arriva un ciao ciao da parte mia. Io sono Manu, se vi siete appena sintonizzati magari per la prima volta, questo appuntamento nostro di ogni giorno dal lunedì al venerdì si chiama Cari Amici. Ci sintonizziamo alle 16, ci diamo i saluti e gli appuntamenti per il giorno dopo alle 18, si chiacchiera di varie cose, un po' cose che appartengono a tutti noi, sfumature della vita e di pensieri, e si ascolta musica incredibile firmata Post Malone.

0: Buon pomeriggio cari amici e cari amiche, in diretta 7 minuti dopo le 17 su R101. Questo disco mi piace sempre molto, lo ascolto proprio con gioia. Post Malone, Circles, i cerchi che in qualche modo stiamo continuando a fare, girando intorno a un argomento che genera tante riflessioni, quello dell'intelligenza artificiale, di quanto, se vi siete appena collegati, l'ora scorsa dicevamo quanto sia diventata brava a fare molte cose, nasce proprio il bisogno, la necessità di dirci ok, quali altre cose fatte dagli umani continueranno ad essere emotivamente toccanti? Dove dovremo andare a parare per vivere esperienze autentiche e non incappare in tutto un, come dire, già riciclato, riprodotto dall'intelligenza artificiale? Le vostre voci al numero della diretta.
1: Ma mi veniva da fare una considerazione su sta faccenda dell'intelligenza artificiale. Dunque, io parlo da adulto, 50 anni, premetto che non so neanche da dove si comincia a usarla sta intelligenza artificiale, e fino adesso il mio cervello ha ragionato da solo, ok? Ma quelli che nascono adesso, che saranno abituati fin da piccoli a usare questa intelligenza artificiale per qualsiasi cosa, ma non sarà che poi cresceranno con un cervello sottosviluppato? Mi viene da pensare. Boh, chissà come saranno le prossime generazioni.
0: Esatto, questo è curioso effettivamente, dà adito a una serie di pensieri. Non lo so, però mi capita invece di parlare con ventenni, quindi nati nel 2000, anzi anche oltre il 2000, che si interessano sempre di più alle cose fatte dall'uomo. Fai sentire loro, non lo so, un disco fatto con l'intelligenza artificiale, ma loro si appassionano a vedere il batterista che suona la batteria, il pianista che suona il piano, cioè a vedere la tipologia di registrazione a livello artigianale. Questo mi conforta, quindi forse perché sono stati ben instradati dagli adulti, perché continuano a stimolare l'elemento della curiosità. Voi come la pensate? Arriva a proposito di musica pazzesca, altro che AI per il momento, The Weeknd, Save Your Tears, questa è R101.

condivisi insieme a voi, che sia una bevanda, che sia un caffè, che sia quello di cui avete bisogno per recuperare magari dell'energia a quest'ora in diretta. 17:16 minuti su R101, agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, a cari amici.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale. Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
15: Banca Mediolanum. Costruita intorno a te.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
19: D'ora in poi lascerò.
18: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
20: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39€. Scopri di più su Conad.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

È un po' contrariato Imone in questo disco dal titolo che serve in americano proprio per mandare a stendere. 17:25 minuti su R101 a Cari Amici con me Manu. Molti di voi stanno giustamente, perché poi ti tocca proprio, ti crea un fuoco dentro mandando a stendere alcune delle possibilità che potremmo vedere davanti ai nostri occhi, oppure no, chi lo sa, legate all'ingerenza dell'intelligenza artificiale nella nostra vita professionale, di tutti i giorni, artistica. C'è un messaggio di Valentina che dice: molte etichette che si applicano su creazioni artigianali recitano fatto a mano oppure fatto col cuore. Penso di non dover aggiungere altro, io creo tante cose con diversi materiali e devo toccare ciò che impiego per trasmettere all'oggetto l'impegno, la passione, il cuore che metto nel crearlo, che siano degli orecchini, una coperta, una borsa, un gessetto. Chiaramente Vale dice: sono contro le immagini create con l'AI perché non hanno anima. Vero, io poi che sono un po' di mio disfattista, ce ne sono di peggio di me, però io sono a buon punto. Dicono anche chissà se poi ci saranno controlli o se ci ritroveremo invece delle creazioni fatte dall'AI con sopra l'etichetta fatto a mano, non lo so. E vedi che poi è una questione nostra, è l'essere umano che deve regolamentare. A proposito di regolamentazioni, amici, giusto perché sfioriamo l'argomento, siccome aumentano sempre di più le segnalazioni legate a telefonate dove viene utilizzata l'AI in maniera illegale, clonando le nostre voci e poi utilizzandole, magari facendole sentire attraverso il telefono ai nostri cari per truffe, state attenti alle telefonate qualsiasi, fate un controllo in più anche da vari call center, magari utilizzando delle parole chiave tra di voi e i vostri cari, delle frasi di riconoscimento, qualcosa che sapete solo voi e che sapete fa riferimento a esseri umani e non a voci clonate dall'AI. Comunque su Google trovate ovviamente tutta una serie di attenzioni e raccomandazioni. La musica che ascoltiamo su R101 è artigianale, firmata Bundabash.

Quanto amo l'Afro Dance, Master KG, Nonkebo, Gerusalemme, 17:33 minuti. Buon pomeriggio, cari amici, cari amiche, con me Manu. A proposito di ballo, c'è una bellissima occasione, vi dicevo in apertura di questa chiacchierata, di questa diretta. Se avete modo questo weekend, magari siete di Milano e dintorni, cioè abitate lì, o vi trovate a Milano, dall'11, quindi da partire da domani fino al 13, proprio durante il weekend che sta per arrivare, se vi piace il ballo, se vi piace festeggiare, se vi piace divertirvi, c'è On Dance a Milano, questa grande festa della danza ideata da Roberto Bolle. L'edizione di quest'anno è dedicata al tema della felicità e vari luoghi simbolo della città, Piazza Duomo, Castello Sforzesco, Parco Sempione, diventeranno un palcoscenico all'aperto. Peraltro in questa edizione c'è anche l'attesissima marcia di On Dance, 2000 appassionati di danza che si uniranno a tempo di musica di vari generi e balleranno muovendosi anche dal Castello Sforzesco verso il Parco Sempione, sulle note di 30 generi musicali. Dopodiché si festeggia, vi dico, se vi piace festeggiare, brindare e mangiare cose buone, con il lasagna rana party del pastificio Rana, per celebrare proprio l'amicizia e la gioia di stare insieme questo weekend a Milano. On Dance su R101 arrivano le voci di Alfa e Gigi D'Alessio. Enjoy the music.

0: Niente ci dividerà.
1: Un viaggio senza caselli autostradali, senza traffico, senza casini vari, ma immediato da Genova a Napoli, grazie ad Alfa e Gigi D'Alessio, insieme a Cari Amici su R101.
2: Divertimento continua per tutta la serata.
3: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
2: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: I trafficanti di R101.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
7: D'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
14: Edo, sei pronto?
15: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
14: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
15: Hai già scelto il tuo pigiama?
14: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
15: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
14: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
15: Pigiamarun.it.
16: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
17: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani?
18: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: Cif! Un solo spray! Cif!
17: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
20: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
0: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
5: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canin e Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Puppy Mini a solo un euro. Viscas, Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
0: Fuori tutto? Fuori subito!
5: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
22: Arcaplanet, convenienza nostra!
23: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
24: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet... Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
25: 99, 99, non è possibile.
26: Tesoro, tutto ok?
25: 99, Puma, microtasso.
26: Calmati, ora chiamo qualcuno.
25: 99, Puma.
26: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
25: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
27: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
28: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
29: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
30: Scialla, c'è Skoda.
29: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
30: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
29: Anche a settembre? Allora scialla.
31: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: quindi per sceglierla sta lì un po', medita, sceglie proprio il disco giusto. C'è chi invece appena dici la canzone che ti fa stare bene, la sente qua nella pancia, arriva al cuore e poi la racconta. Il 331 80 90 101, qual è?
1: La canzone che oggi mi fa stare bene è dei Take That, Back for Good.

0: casa completamente dall'emozione nel riascoltare questa canzone. Grazie per averla richiesta. Canzone che ti fa stare bene, firmata Take That Back for Good. Noi di R101, radio ufficiale delle date italiane del Dreamers Tour, proprio 2027 dei Take That. Trovate tutte le info, le date, le modalità di accesso. Magari chi lo sa, nei prossimi mesi potrebbero piovere anche dei regali su R101.it. Siamo arrivati quasi alla fine della nostra chiacchierata dedicata all'AI e all'artigianalità, ma non prima di...
1: Agisci come se avessi fede, e la fede ti sarà data.
0: E la fede ci viene data ogni giorno a quest'ora. Federica Salvia, nocciolina, ciao!
2: Ciao, come una tassa.
0: Come una tassa, esatto. Vedi, ti ho chiamato nocciolina, quindi noi non possiamo più usarlo, questo termine, che è nostro, confidenziale, per riconoscerci qualora ci clonano le voci.
2: No, assolutamente, ma ne abbiamo talmente tanti, perché diciamo che le parole libertà sono parecchie e anche abbastanza imbizzarrite, che non avremo difficoltà a trovarne un'altra qualora un giorno ti dicessero qualcosa.
0: Vero, vero. Allora Fede, arriviamo da te a quest'ora proprio per fare un po' il punto e, se possibile, dare una chiusa che di solito arriva da pensatori o pensatrici.
2: Non da me, che non penso.
0: Esatto, lo specifichiamo. Per l'argomento di oggi, cosa hai trovato?
2: Oggi arriva un pensiero di un uomo molto affascinante, San Francesco d'Assisi. Sì, forse affascinante non è proprio la prima cosa che viene in mente pensando a San Francesco, però sicuramente affascinante, nel senso con un'aurea pesante, grande.
0: Ma è un figo San Francesco d'Assisi, altro che affascinante, è un figo. Che cosa ci dice? Ci diceva
2: San Francesco, diceva: un uomo che lavora con le sue mani è un operaio, un uomo che lavora con le sue mani e il suo cervello è un artigiano, ma un uomo che lavora con le mani, cervello e il cuore è un artista, cosa che l'AI non potrà mai fare.
0: Fede, mi è venuto il brivido. A me è venuto il brivido, spero sia così anche per chi ha ascoltato, e d'altronde le parole arrivano da qualcuno che di profondità ne sapeva. Grazie. Ci sentiamo con te tra poco per dare i saluti, ovviamente l'appuntamento a domani con cari amici. Per rimanere in tema di cose belle, Beautiful Things, lui è Benson Boone su R101.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le sfumature delle voci di Angelina Mango e Marco Mengoni, sottolineate proprio in una puntata in cui abbiamo parlato molto di AI e invece della bellezza di sentire tutte le sfumature umane di tutte le opere artistiche. Canto d'amore su R101 dalla zia Manu è tutto, grazie a Federica Salvia per i contenuti di questa diretta di Cari Amici, grazie a Michi Rossetti in regia, a Chicco Allotta dalla regia qui da Roma. Ci sentiamo domani per Cari Amici dalle 16 su R101. Arrivano i fill, ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'economia in primo piano con la Banca Centrale Europea che ha ritoccato a rialzo il costo del denaro deliberato dall'Eurotower a un aumento di 25 punti base che spinge il tasso sui depositi al 2,50%. Secondo la Presidente Lagarde, la crescita economica dello 0,6% nel secondo trimestre dell'anno è attesa a continuare anche nel terzo. Russia, per il portavoce del Cremlino Peskov, le condizioni di Mosca per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate rispetto a quanto già affermato da Putin nel 2024, e cioè cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Intanto il conflitto non si ferma, 4 vittime, almeno 60 feriti nell'attacco russo nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Riforme, la legge elettorale approntata dal governo alla prova del Senato con il nodo preferenze sempre sul tavolo. Su 5 subemendamenti dell'opposizione l'esecutivo decide di rimettersi al giudizio dell'Aula. Cronaca, la madre di Aurora Tila uccisa a Piacenza a soli 13 anni dal fidanzato 15enne 2 anni fa, chiede l'intervento di Giorgia Meloni dopo lo sconto di pena disposto per l'imputato. La Corte d'Appello di Bologna ha infatti ridotto la pena del ragazzo da 17 a 15 anni di reclusione. Cambiamo argomento: nord e centro Italia alle prese con l'emergenza maltempo in queste ore. Una donna è morta annegata in un sottopassaggio invaso dall'acqua in provincia di Udine. Sulla capitale si è invece abbattuto un violento acquazzone. Chiudiamo con il calcio: fari puntati sugli impegni in Champions League per Roma e Como. Giallorossi in Turchia dalle 18:45 con i turchi del Fenerbahce. Como al debutto nella competizione dalle 21 con il Lipsia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Napoli, coda di 4 km tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta per veicolo in avaria. In direzione Milano invece traffico rallentato tra Fabro e Orvieto per temporali. Sulla A14 verso Bologna, code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Bivio. A14 A1 Milano Napoli per traffico intenso. Per chi viaggia in direzione Taranto invece coda di 1 km tra Cattolica e Pesaro per incidente. Ancora per incidente coda di 6 km sulla A26 tra Masone e Ovada. Sulla A30 verso Salerno coda di 4 km tra Salerno e Bivio. A30 raccordo Salerno Avellino per incidente. Al traforo del Monte Bianco invece si sta in coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Infine sulla statale 106 Ionica, riduzione di carreggiata a causa lavori dalla mezzanotte di oggi all'incrocio Taranto. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile e rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 18 e 3 minuti su RTL 101. Buonasera, buonasera amici trafficanti da parte dei Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Cap.
2: E ciao da Pedro.
0: Salutiamo Emanuele Maisano, che quest'oggi era in diretta da Roma, ci ha preceduti. Salutiamo Diego Petta in regia. Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no.
0: Posso dire che oggi Pedro lo vedo un po' troppo effervescente.
2: Ragazzi, nonostante il Deca,
0: è uno
2: ha avuto il Deca prima di venire in onda.
1: È uno di quei giorni, Dani, in cui purtroppo ce lo dobbiamo...
2: Quando arrivano belle notizie, belli input dagli amici,
0: cioè, non posso svelare una cosa privata.
2: Io mi infervo positivamente. Questa cosa mi galvanizza. Io voglio trasferirla ai nostri amici trafficanti.
1: Ecco, allora, agli amici di Pedro, io direi di non dargli più belle notizie, perché poi dopo ce lo succhiamo noi.
0: Cioè, chiamatelo solo per le notizie di lutto. Ecco, così almeno sta più tranquillo.
1: Salutiamo tutti i nostri trafficanti. Trafficanti all'ascolto,
0: ciao,
1: coloro
0: ciao,
1: che
0: ciao.
1: Sono immersi ciao. Nel traffico, coloro che stanno cercando di arrivare a casa. Noi abbiamo una missione, quella di riportarli sani e salvi a casa.
0: Sì, sì.
1: Grazie anche al numero 331 80 90 101, perché se vedete code, traffico così, segnalate e noi avvisiamo gli altri.
2: Allo stesso numero potete scegliere una canzone che vi fa stare bene. Avete due possibilità all'interno del nostro programma, ma poi durante la giornata R101 vi assiste in qualsiasi
0: sempre,
2: modo.
0: Sempre il 331 80 90 101.
1: Che si fa?
0: Dite quello che vi pare e piace. Questo programma è vostro. Iniziamo con i Muse. Salgono a bordo su R101. Questa è Uprising.

0: News Uprising su R101. Di nuovo buon pomeriggio a tutti voi trafficanti.
1: Abbiamo detto, questo programma da quando è ricominciato ha preso una nuova piega. Oggi ci buttiamo sulla cronaca.
0: Sì, c'è un motivo però. Perché oggi giunge sott'occhio che nel 1952 andava in onda il primo telegiornale in Italia.
1: Ehi. Quindi. Non so se vi siete già resi conto proprio della qualità,
2: ragazzi,
1: di ciò che portiamo in onda, no?
2: Un anniversario quasi cifra tonda, è 74 anni dalla prima messa in onda di un TG in Italia.
0: Esatto, come lo festeggiamo? Prendiamo una cosa che vi è successa oggi, che non deve essere per forza una cosa incredibile, e ce la dite a mo' di titolo di telegiornale.
1: Volete un esempio?
0: Sì,
1: cioè,
0: dai.
1: Partiamo dalle
0: nostre storie quotidiane.
1: Pagina drammatica.
0: Vai, sereno.
1: Grave crisi in queste ore in una palazzina di provincia. Uno dei residenti si è ritrovato senza caffè a causa di un guasto alla macchinetta. Consigliamo cautela, l'uomo è attualmente a piede libero e pericolosamente in astinenza.
0: Sei tu?
1: Sono io.
0: Ottimo.
1: Ho rimediato prima di venire qua. Sono andato subito a prendere una nuova macchinetta. Mi conoscete?
0: Già fatto.
1: C'era una in offerta rossa che però non si intona troppo.
0: Basta che funzioni. Cioè, senza caffè è difficile la giornata.
2: Non sei riuscito a stare 4 ore senza una macchinetta di caffè a casa.
1: Passiamo, voltiamo pagina perché abbiamo il nostro inviato.
0: Giornata ad alta tensione questa mattina nel Milanese, dove intorno alle 11 due promoter si sono presentati al citofono proponendo un corso per capire meglio la Bibbia. Il residente ha rifiutato gentilmente dichiarandosi orgogliosamente analfabeta.
1: Eh beh, quando uno non sa leggere non è che...
0: Non so leggere, ragazzi,
2: ma che giornate di M avete avuto?
0: No, scusate, non è successo niente, però ho rifiutato.
1: Un altro ha qualcosa da dire.
2: La fortuna che io controbilancio con un po' di armonia, con un po' di energia.
1: Voltiamo pagina, buone notizie giungono dalla provincia di Milano.
2: Sì, finalmente un bel risveglio dopo 8 ore di sonno consecutive, ingresso poi successivo all'asilo con figlia secondogenita, ovviamente in ritardo, ma quello non è nulla di nuovo. E poi piccola coda in posta, ordinaria amministrazione, ultimi compiti delle vacanze con il primo genito e poi la preparazione di un riso, salmone e piselli. Seduta di psicoterapia è andata più che bene, ora facciamo spettacolo con questo programma straordinario.
0: Ci piace.
1: I più attenti avranno notato che non si ricorda neanche il nome della figlia, la chiama secondo genito.
2: No, è il suo nome. Dai,
1: scusa,
2: è il suo nome.
1: Sapevo.
0: Parlateci di un avvenimento di questa vostra giornata di oggi. Amo di titolo di telegiornale.
3: 30 secondi, non di più.
0: 331 80 90 101. Ripeto, 331 80 90 101. Fatevi avanti, trafficanti.

0: Carol G, Mau Ciao, viajando por el mundo su R101. E allora quest'oggi nel 1952, era il 10 settembre, andava in onda il primo telegiornale della storia italiana, qui in Italia. E vi stiamo quindi chiedendo di raccontare un aneddoto di questa vostra giornata come fosse il titolo di un telegiornale.
1: Andiamo subito tra le strade, certo, perché tra i nostri trafficanti si nasconde il nostro inviato.
2: Sì, andiamo. Ragazzi, grazie della linea, spero si senta bene. Sì, qua sì. Sono a Vigevano, fuori dal rinomato locale dove il signor Alberto è ritornato per pagare 5 euro che si era accorto di non aver messo nello scontrino il proprietario. Facendo questo grande gesto,
1: bravo.
2: Aspettava un grazie enorme, invece nulla di che, come se fosse tutto normale. Ma questo è il mondo che vogliamo. A voi la linea.
0: Grazie. È tutto dovuto, ma che cuore, ragazzi! Questa mano straordinario.
1: Ma a me non mi vedevano più.
0: Certo, naturalmente. E nonostante K continua a proporre questa mancanza di legalità, i nostri trafficanti sono meglio. Sono meglio di noi.
1: Certo.
0: 331 80 90 101, a bordo con noi ora i pinguini tattici nucleari.

0: tattici nucleari su R101, sorry, scusa, lo sento. Ficanti, ci state raccontando un aneddoto della vostra giornata a mo' di titolo di telegiornale. Fatelo proprio con quel... con quel tipo di comunicazione
1: di trasporto.
2: Là. Noi vi lanceremo la linea e voi dal vostro studio ci racconterete
0: quello che è successo di particolare.
1: Dai, anche se vi siete fatti il bidet, magari
2: ma
1: un'eccezionalità.
2: Sì, magari vi si è staccata una pellicina, insomma.
0: 331 80 90 101.
3: I trafficanti di R101.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti,
7: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché. L'offerta termina domani.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20 e Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un

0: Offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: 99, Puma, microtasso.
10: Tutto ok?
9: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99€ al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122€.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1€. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl, vale davvero.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Spice Girls Wannabe su R101. A proposito di Spice Girls, ho una notizia incredibile. Sfumano le speranze dei fan, delle fan delle Spice Girls, che in questi giorni avevano visto un post sul Facebook e sull'Instagram delle Spice Girls, un post criptico. Sembrava essere una reunion, dato che quest'anno ricorre il trentennale del loro primo album, ma così

0: non è, hanno annunciato l'uscita il 6 novembre di un disco contenente tutti i loro singoli della loro carriera. Nulla di più.
1: Triste, nulla va bene che ormai i telegiornali parlano solo di cose tristi, nulla però di più, dobbiamo invertire la tendenza magari con le storie e con la biografia quotidiana dei nostri trafficanti, quello che è successo nelle ultime ore.
2: E allora andiamo sulla cronaca locale, prego.
3: E adesso passiamo alle notizie economiche. Aumenta il deficit dei conti bancari a causa del matrimonio di Michele e Federica. Questo fine settimana, infatti, gli amici degli sposi dovranno affrontare il grande classico riempimento di busta, parrucchiere, vestito, varie ed eventuali. Ringraziano sentitamente, dato che cerimonia e rinfresco si terranno all'interno della stessa location, evitando quindi di doversi spostare e quindi affrontare anche il caro benzina.
0: Bene.
3: Auguri ragazzi.
1: Che, bello. Si spera con un bel, comunque un bel rinfresco, una bella celebrazione.
4: Cioè, già uno torna in borsa,
0: uno a settembre sta, perché la dicitura è agosto Formentera, settembre fame nera.
2: Che bella questa, è tua?
0: Già stai esiste da te. Già stai senza soldi, pure il matrimonio devi pure cacciare.
5: Beh, almeno un bel banchetto, cioè,
1: c'è un bel giro di isole, i frittini.
5: Quello me lo vedo già classico, che in base a come si mangia
1: il casaro, ragazzi,
5: la 50 euro
1: la certo. Se mi dici che ci sono le isole, magari investo 50 euro in più se c'è il che casaro.
2: Cuore, che cuore, che amico. Non invitatelo, se vi capita
1: open
2: non invitatelo.
1: Dopo almeno, ragazzi,
2: 331 80 90 101, raccontateci la vostra giornata da giornalisti.
0: Ora Lost Frequencies, Are You With Me?
6: I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Lazza, Ceneri su R101. Torno un attimo sulla coppia di poco fa che ci ha scritto dicendo non troppa gioia di essere stata invitata a un matrimonio tra qualche giorno. Comunque, vabbè, evidentemente vabbè, sono spese.
1: Ha espresso del disappunto, ha detto effettivamente quella che è la realtà delle cose.
0: Però almeno non ti hanno invitata ad agosto, perché lì ti saltano proprio le vacanze. Cioè, se poi sei un amico a cui non puoi dire di no,
1: è perfetto ricevere un invito ad agosto. Sai che c'è?
2: Non ci sono posso,
0: no, però magari una persona alla quale proprio non puoi dire di no, perché ci tieni ad esserci, ti trovi a dover scegliere
1: agosto,
0: tra quello e le vacanze. Lì è brutto, eh. Quindi vabbè, dai, è settembre, si può fare.
2: Poi vuoi mettere l'abito, la cravatta ad agosto, dai.
0: No, ma si soffoca. Adesso anche il clima, no, è un po'
2: ma li dovrebbero arrestare quelli che decidono di sposarsi ad agosto. Criminali.
0: A bordo con noi Alex Warren su R101, questa è Passenger.

0: Warren con Passenger su R101. E ora andiamo sulle strade italiane. C'è traffico, ci servono i vostri messaggi.
1: Sì, perché abbiamo una coda di 2 chilometri tra Badia e dove siamo? Io non capisco dove siamo. Siamo sulla 1 di Ramazzone a Roma Sud. Gra, ragazzi, mandate dei messaggi più chiari da leggere. La coda è in direzione Bologna, quindi nei pressi di Bologna fate molta attenzione, amici.
2: Ma lei non li può leggere prima?
0: Sì, infatti,
2: poi dopo...
1: arrivano all'ultimo, io li leggo all'ultimo.
3: I trafficanti di R101.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
13: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
14: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
16: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
17: D'ora in poi lascerò!
16: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
18: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
5: La canzone che ti fa stare, ti fa
2: stare bene.
0: E allora, amici trafficanti, tocca a voi, come succede una volta ogni ora qui su R101, scegliere la canzone che vi fa stare bene. Cosa volete sentire?
11: Ciao, la canzone che mi fa stare bene oggi è di Phil Collins, One More Night.
0: Oh yes.

0: Phil Collins, One More Night, la canzone che vi fa stare bene, che torna tra un'ora circa. Scegliete pure cosa volete ascoltare al 331 80 90 101. Ora c'è Giacomo Gianni con le tre cose per sembrare più intelligenti.
1: Partiamo dalla numero uno, che riguarda il nostro amico Pedro, perché l'avete visto tante volte lì a Wimbledon quando si giocano le partite, che lì in tribuna che si guarda le partite.
2: Sì, vero.
1: Sicuramente biglietti non ne ha pagati.
2: Ma
1: perché
2: va,
1: è credito, ragazzi.
3: Sto a cattone.
1: Però Wimbledon dal 2027 dice addio agli accrediti speciali per influencer e content creator.
3: E lui Pedro, di quale categoria fa parte?
1: Ah, dici no, aspetta, la notizia non ti riguarda.
2: Cioè, io sono una star, ragazzi.
3: Tu sei un asino.
1: Andiamo avanti con la numero 2. Non vi sto a dire perché. Comunque,
3: perché non sono addetti al settore, che ce fanno.
2: Ma perché tanti disturbano anche non seguendo il gioco, facendo le foto nei momenti sbagliati.
1: Sì, ma l'inchiesta ci porta alla numero 2, perché Neville Sharp, lo conoscete?
3: No.
1: È un uomo. Un uomo che ha prodotto qualcosa di grande. Ha fatto rumore. Ha fatto molto rumore.
2: Okay.
1: Che ha fatto.
2: Non una sciarpa. Perché ha prodotto qualcosa di Sharp? Ha prodotto?
3: Gianni, non lo ascolti.
1: Ha prodotto il rutto più rumoroso mai certificato nella categoria maschile.
0: Abbiamo Guinness.
1: Ha raggiunto i 112,4 decibel, un livello superiore a quello normalmente prodotto da un trapano elettrico.
0: Vi spiego un attimo. Quando suoni a San Siro,
3: i
2: decibel.
0: Quanti ne ha fatti lui?
1: 112,4.
0: Ok, 110 è vietato a San Siro. Perché la gente attorno si lamenta del rumore. Questo ha fatto un rutto quanto un concerto a San Siro. Questa
3: ragazzi,
0: era la potenza.
1: Non riesco a capire se è qualcosa per cui dirgli bravo comunque, perché è un gesto tecnico comunque.
0: Un talento a modo suo.
1: Chiudiamo con la numero 3.
3: Passiamo al country, vedo.
1: Lo vedete il mondo del country?
3: Come
1: fatto
3: no?
1: Di cavalli, di distese. E parliamo di un... qual è la stanza più country delle vostre case?
3: Il bagno. Chiaramente il bagno.
1: Bravissimi.
0: Ma perché? Cioè,
1: bravissimi.
0: Ma che senso ha?
3: Il mio è country, però se tu le cose non le
0: ma
3: sai...
0: Ma non esiste una stanza country, cioè non... vabbè.
1: Sì, beh, è la prima risposta che ti viene in mente.
2: Il bagno è imbizzarrito, Dani, che ti devo dire.
1: In Cina è stato creato un bagno robotico che arriva direttamente da te. Cioè, non sei tu che...
3: Come
0: non è Maometto.
3: Non sei tu che vai alla montagna, ma è la montagna...
2: In questo caso una montagna di...
1: No!
0: Fermati. Grazie Gianni, Mark Ambor. Ora su R101, Belong Together.

0: Noemi su R101, tu cosa fai questa sera?
1: Non lo so.
2: Gioco?
0: Bravo, ti dico cosa facciamo noi.
2: Ma anche subito.
0: Tra poco. Giochiamo sicuramente. E a cosa?
3: È il solito ludopatico qua,
2: No, cioè, giochiamo a contocircuito per la gioia di tutti i trafficanti.
0: Per candidarvi a contocircuito, mandateci un vocale al 331 80 90 101, scegliendo anche un nome d'arte, un nome di battaglia, mi raccomando. Ora le news, linea alla redazione di TGcom 24.
4: I trafficanti di R101.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La cronaca in primo piano: si è uccisa a 35 anni Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell'andrangheta. Lea Garofalo è stata una dei simboli della ribellione alle mafie. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui è prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. Economia: la Banca Centrale Europea ritocca al rialzo il costo del denaro, deliberato dall'Eurotower, un aumento di 25 punti base che spinge il tasso sui depositi al 2,50%. Sono 4 le vittime, almeno 60 i feriti nell'attacco russo nella regione ucraina di Dnipro Petrovsk. Il portavoce del Cremlino Peskov afferma che le condizioni di Mosca per la pace non sono cambiate, riguardano la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Nel calcio, fari puntati sugli impegni in Champions per Roma e Como. Giallorossi in campo in questi minuti in Turchia con il Fenerbahce, Como al debutto nella competizione dalle 21 con il Lipsia. Formula 1 in vista del Gran Premio a Madrid. Hamilton parla di rapporti positivi con il compagno di scuderia in Ferrari, Leclerc. Abbiamo costruito basi solide in questa prima parte dell'anno, dice il 7 volte campione del mondo. Dobbiamo continuare su questa strada. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Napoli, coda tra Firenze Nord e Firenze Scandici per traffico intenso; sulla 1 diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare, invece coda di 2 km tra Terranova e Monte Porzio Catone per allagamenti; sulla A10 in direzione Genova, coda tra Genova Pra e Bivio, A10 A7 Milano Genova per traffico intenso; sulla A14 in direzione Taranto, coda di 6 km tra Bivio A14 A1 Milano Napoli e Bivio A14 A13 Bologna Padova per chiusura nodo, mentre sul raccordo di Casalecchio 2 km di coda verso Bologna. Sull'A23 direzione confine di Stato, coda in uscita di 9 km alla barriera Ugovizza per traffico intenso; sull'A26 in direzione Gravellona Toce, coda di 6 km tra Masone e Ovada per incidente; e infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo, code a tratti causa incidente tra svincolo Baronissi e area di servizio Salerno in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: RTDR 101, siete con Pedro, Ka e Dani. E Finlay, siamo in diretta fino alle 20 ed è il momento di giocare a contocircuito. Facciamo un ripasso delle regole. Intanto voi continuate pure a mandare le vostre candidature. Come si gioca? 12 domande, si risponde sempre solo con numeri. Ogni domanda che faremo, voi sommerete progressivamente i risultati. Faccio un test con i miei soci qui. Cari Finlay, uno per tutti, tutti per
1: uno.
0: La prima domanda è sempre quella, eh? È sempre questa. Quante dita ha la mano destra?
1: 6.
0: Sì, 1 più 5 fa 6. Voi sommate. Siamo a 6, tenete in mente il conto. E quante dita c'ha la mano sinistra?
1: 11.
0: 11, si somma. Di domanda in domanda. Siamo a 11. Oggi che giorno è di settembre?
1: 21.
0: 21, perché sarebbe il 10 più 11 dalla domanda precedente fa 21.
1: Mamma mia.
0: Sommate,
1: io
0: sommate.
1: Io ho già sudato.
0: Ok? Occhio, perché se si sbaglia si ricomincia da capo. Essendo il tempo limitato, poi diventa complessa la questione.
1: Candidatevi al 331-80-90-101. Basta un vocale in cui ci dite il vostro nome da supereroe, il vostro nome da condottiero, il falcone di
2: io sceglierei un bel Gengis Cat.

0: Fedez, Tananai, Mara Sattei, La dolce vita su R101. E ora giochiamo a contocircuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
2: 1, 2, 3, go!
0: 331 80 90 101, chi è il supereroe, la supereroina che gioca con noi quest'oggi?
3: Occhio a scherzare, perché il suo nome di battaglia è particolare. Diamo il benvenuto a Super Mutandaina!
0: Super Mutandaina!
4: Ciao!
0: Eccola qua!
3: Ciao! Benvenuta!
4: Ciao.
0: Perché ci dicono che il tuo vero nome è...
4: Daina.
0: Daina, con l'accento
4: Daina.
0: Sulla I.
4: Quindi
0: Daina. Daina.
3: Super okay. Mutandaina.
0: Sì. Ok.
4: Esatto.
3: Preso.
4: La mia amica quando eravamo giovani ha scelto questo soprannome perché io disegnavo i fumetti e si divertiva così.
0: Bello, bello. Senti, ti è capitato con altri concorrenti in passato di sentire il contocircuito?
4: Sì, perché quando torno dal lavoro siete giusto bene, nell'orario.
0: Allora, il regolamento io l'ho spiegato prima, non sto a ripeterlo, lo conosci?
4: No, lo conosco ormai da quando avete iniziato a farlo.
0: Grande.
3: Sarà un gioco da ragazzi per te, Super Mutandaina. 3, 2, 1, andiamo.
5: Uno per tutti, tutti per...
4: Uno.
5: I lati di un rombo.
4: 5.
5: I lati di un triangolo isoscele.
4: 8.
5: Se metto la sveglia alle 7 e mi alzo un'ora dopo, a che ora sono in piedi?
4: Alle 16.
5: Se mi sveglio alle ore 9 di lunedì, quante lettere ha la parola 37?
4: Quante lettere ha la parola?
5: 37.
0: Eravamo a 16.
4: 23.
5: No, 25. 3, 7, 25. Ripartiamo, uno per tutti, tutti per...
4: 1.
5: I lati di un rombo.
4: 5.
5: I lati di un triangolo isoscele.
4: 8.
5: Se metto la sveglia alle 7 e mi alzo un'ora dopo, a che ora sono in piedi?
4: 16.
5: Quante lettere ha la parola 37?
0: Con 2 S e 2 T.
4: 25.
0: Sì.
5: Oggi giovedì è il giorno della settimana numero?
4: 27 eravamo, vero?
5: No, eravamo 25 eravamo.
0: 25.
4: 25 e 29.
5: Ieri mercoledì era invece il giorno della settimana numero?
4: 32.
5: Domani venerdì sarà il giorno della settimana numero
4: 38.
5: No, 37. Ripartiamo nel gioco. Uno per tutti, tutti per
4: 1.
5: I lati di un rombo.
4: 5.
5: Di un triangolo isoscele.
4: 8.
5: Se metto la sveglia alle 7 mi alzo un'ora dopo, 16. A che ora sono in piedi? Le parole, quante lettere ha la parola 37? Oggi giovedì è il giorno della settimana numero
4: 29.
5: Ieri mercoledì era il giorno della settimana numero
4: 32.
5: Domani venerdì sarà il giorno della settimana numero
4: 37.
5: Sì. Settembre, in cui siamo, il mese numero?
4: 9 e un secondo, 45.
6: Sei.
5: 47.
6: Sei.
5: No!
6: Ha detto 6.
5: 46, luglio era il mese numero?
4: Luglio. 46 più 7, aspetta, mi sono persa. E 53.
5: Sì. Marzo, quante lettere ha?
4: 43-48.
5: No, eravamo a 53.
6: Da capo.
5: Uno per tutti, tutti per
4: 1.
5: I lati di un rombo.
4: 5.
5: I lati di un triangolo.
0: Eri alla penultima.
5: Vabbè, dai, abbiamo chiuso l'occhio la volta. Non potevamo chiuderlo un'altra volta. Brava comunque, sei stata brava, Dani.
0: Brava, sei arrivata quasi. Grazie. All'ultima domanda.
3: Vale la pena farti un altro giro, io sì, te lo dico, perché sì, ce l'hai, sì. Sei brava, avevi i tuoi tempi, ma ce la puoi fare.
0: Sei tra quelle a cui consiglierei di riprovare a giocare con noi. La prossima volta secondo me ce la fai, siamo lì.
4: Ma io ci riesco sempre quando non sono al telefono.
0: Lo so, quella poi l'emozione, il collegamento a distanza, esatto. Tante cose messe assieme.
4: Esatto.
0: Grazie per essere stata con noi. Ti abbracciamo e buona serata.
3: Un bacione.
4: Ciao.
5: Ciao Daina.
0: Ciao. Ciao.

0: Tomé con Fulminacci, che diciamo sancisce la fine di questo contocircuito di oggi. Un po' amaro per la nostra Dana. Ci consoliamo con una piccola curiosità alla fine di questo brano, maledetto me. Diciamo la parte che anticipa l'ultimo ritornello. Non so perché, ma secondo me la canta Tommaso Paradiso.
1: Sono
0: amici romani.
2: Lo confermano.
3: Sì, lo conferma il web, quindi sì.
0: È una vita con. Fateci caso la prossima volta.
3: Perché? No, con.
0: È una vita. Una vita.
4: I trafficanti di R101.
5: La sfida è aperta. E Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti. Contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono.
7: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
10: Permesso? Bella grigliata, e che bella terrazza!
11: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
10: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
11: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
10: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
17: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
18: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Alicia Keys, No One su R101, siete insieme ai Finlay. Ragazzi, una domanda. Scusate, sì, per ora la puntata mi sembra
1: liscia come l'olio.
0: E perché volete fare la Digisong 24?
2: Hai ragione pure tu.
3: R101, Digisong 24, Singing News.
4: Che succede? Pubblico in studio che rumoreggia. Che succede?
0: Sono d'accordo.
4: Siamo calmi.
1: Allora, comunque, in un'epoca così artificiale, tutta perfetta, fatta dagli algoritmi, il difetto diventa personalità.
2: I difetti sono troppi, però.
0: È che ho sentito le prove e qui non si parla di difetto, qui è una tragedia.
4: Allora, capisco pienamente le parole di quanti definiscono questo momento del programma come forse il più importante, quello con maggiore classe, maggiore aura, quello che è dotato comunque di una certa know-how, di una certa cultura. Informazione
2: a casa,
4: però non sono d'accordo. Queste sono parole che mi feriscono, perché ogni pezzo di questo programma è funzionale al risultato finale, preso singolarmente. Magari anche questo momento
2: del Digisong
4: 24.
2: Non
4: avrebbe... Faccio un esempio: il ghiaccio. Non è che tu ti mangi il ghiaccio così a caso.
2: No, certo.
4: Però se lo metti all'interno di un cocktail, il ghiaccio ha come per un gin tonic, per dire, no?
0: Sì, perché se lo bevi senza ghiaccio vai contro il muro direttamente.
4: Bravissimo.
0: Dopo due sorsi.
4: Tu che fai? Prendi un bel bicchiere, metti del ghiaccio, appunto, fai tre parti di tonica, una parte di gin e ti bevi un bel gin tonic.
2: Signori, questo è giornalismo.
4: No,
1: questo è un esempio. Poi altri esempi.
0: Due bacche di ginepro io le metterei anche.
4: Altri esempi: per fare un gin lemon, che fai? Prendi un bel bicchiere, metti
2: del ghiaccio,
4: tre parti di tonica al limone e poi un terzo di gin.
0: Che è un corso di barman?
4: E boh, io il mio
2: l'ho fatto. Esperienza sul campo, Dani, quella di Gianni.
1: E cosa dobbiamo cantare? Scusi, Gianni,
0: quale sarebbe la
4: fine? Non tutti sanno fare un gin tonic.
2: Ah, questa era. Pedro, prendiamola con le pinze. Cioè, nel senso, non è non è una notizia. Okay. Però devi rompere il ghiaccio adesso.
1: Ok, devo rompere il ghiaccio. Mi sembrerebbe un po' troppo didascalico fare Billie Jean di Michael Jackson.
2: Perché?
1: E Billie Jean.
2: Per
1: prima canzone ti viene in mente.
2: Cosa ti viene in mente?
1: Billie Jean. Facciamo qualcosa di più fantasioso. Facciamo i Queen.
2: Il Queen.
1: Addirittura. I Want to Break Free.
4: Sì, tu ce la fai.
1: No, però proviamo.
2: Vabbè, ma lui è come il Calabrone.
1: Non poniamo limiti alla provvidenza.
0: Non sa che non può volare, ma lo fa.
1: Aggiungo del gin. Aggiungo del gin.
4: Cambia marcia, Pedro.
1: La tonica è buona.

0: più, sei già sbronzo. Basta.
1: Aggiungo del gin.
2: Ma anche voi sentite una cufene fortissima nell'orecchio. Sì, sì.
1: A room. A room. Io preferisco
2: metti un po' di olio.
0: Sta andando bene.
1: Se vuoi la lemon.
3: No, era diversa la nota.
2: Vabbè.
1: Se vuoi la lemon.
0: Mi sembra comunque l'ultimo dei problemi.
1: Un testo bello,
2: beh, bello. Mercury non si offenderà in questo momento perché non si può ascoltare.
0: Facciamogli rifare da
1: capo.

0: Forever Young, David Guetta, Alphaville, Ava Max su R101. Allora, sembra che abbiamo delle nomination per i palloni d'oro.
1: Eccomi!
0: Quindi parliamo di sport a questo punto.
1: No. Abbiamo le nomination del pallone d'oro e purtroppo il nostro Giannino non è tra quelli.
2: Ho abbandonato il calcio, forse per questo.
3: Ci colleghiamo direttamente. Dove... Diego, dove siamo?
1: Saremo lì.
3: Siamo qui nel salone del pallone d'oro, ragazzi. Il rinomatissimo salone del pallone d'oro a France Football, perché sono state diramate le 30 candidature per il pallone d'oro. E ragazzi, incredibile, non c'è nemmeno un giocatore della nazionale italiana.
1: No, che peccato. Anche
3: è davvero
1: abbiamo...
3: sorprendente, anche perché nell'ultimo anno abbiamo sfornato talenti come Vieri, Totti, Montella, Del Piero.
1: Sono passati almeno 30 anni.
3: Buffon, Soff, Cabrini, Scirea.
2: Ma sono di un po' di anni fa questi nomi che lei sta facendo.
3: Fernando Proce, abbiamo il Pirle, abbiamo Giacomo Giannini Cicopetta, abbiamo...
1: Diciamo che soprattutto gli ultimi anni, viste anche le poche qualificazioni sia nei mondiali,
2: non è andata granché,
1: sia alle finali di Champions League, a parte l'Inter.
3: Unico giocatore infatti che è presente in questa lista dei 30 migliori giocatori dell'ultimo anno è Lautaro Martinez, che milita ovviamente nella fila dell'Inter.
1: Però anche grazie alla sua Argentina che ha raggiunto questo traguardo.
3: Chissà chi sarà il vincitore che verrà decretato non so quando.
2: Niente.
1: Un po' di rumor li ha
3: tra lui. I favoriti c'è lui. Lionel Messi, che vincerebbe il 74esimo pallone d'oro rendendo questa cerimonia la solita pantomima.
1: È vero.
3: Io tifo per Harry Kane. Lo dico ufficialmente, vabbè. Secondo me se lo meriterebbe, perché ha fatto più di 70 gol. Lo dico così, serenamente.
4: Stiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Bresh, serenamente su R101. Ringraziamo ancora il nostro inviato che viene
1: veramente
0: a lanciare notizie che poi notizie non sono, perché non li conosce neanche
2: rovinando
0: lui.
2: Rovinando anche il lancio di un brano bellissimo come quello di Bresh.
3: No, quello l'ha fatto bene, devo dire.
0: Io vorrei imparare qualcosa di calcistico ogni tanto, perché ne so poco.
3: Io vorrei imparare da lui come si vive, perché lui ruba, uno stipendio senza saper fare
2: non
3: niente.
2: Non che noi, ragazzi.
3: Oh, io qua do anima e cuore.
0: A tra poco.
4: I trafficanti di R101.
5: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Iachi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Beh, trafficanti, lo sapete qual è l'unica radio che vi fa stare bene? Beh, ve lo dico io, R101, perché ogni ora, dalla mattina alla sera, potete scegliere una canzone che vi fa stare bene. Allora, armatevi del vostro smartphone, 331 80 90 101.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
7: Però dai, brava anche lo speaker.
8: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
11: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
10: Fuori tutto? Fuori subito!
11: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
12: Convenienza? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili! Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi! Scopri di più su Conad.it.
14: 99, 99, non è possibile.
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso.
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: 19:47, siete su R101 e ora, dai, scegliete una canzone che vi faccia stare bene, che noi ve la mettiamo.
1: Per la canzone d'amore mi piacerebbe ascoltare Barbara Streisand, Woman in Love.
0: Ma qui c'è del sentimento.
2: Ma questa è molto più di una canzone. Qui c'è l'amore, c'è l'amore messo in musica.
0: L'ha detto anche lei, la sua attrice.
3: Ma che... lui ripete perché...
2: Ripetita Juventus, come dicono i latini.
3: Ripetita Juve.
0: No. Lasciamo stare. La canzone che vi fa stare, capito, bene su R101, Barbara Streisand, Woman in Love.

0: Trace and Woman in Love su R101, la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici della rock and roll.
0: Il nostro esperto di musica non è solo rock and roll, però qua, cioè siamo una radio che passa di
2: diversi generi, a maggior ragione dopo questo momento in cui uno sceglie una canzone importante.
1: Però non si può non celebrare una delle icone del rock and roll mondiale, ovvero Barbra Streisand.
0: Vabbè, rock and roll
1: Barbra
0: adesso.
1: Barbra Streisand, icona vera.
0: Vabbè, ma non di rock and roll, però sì, icona
2: della
0: vera,
2: musica, certo, del cinema, dello spettacolo, certo, americano,
1: certo. Pace all'anima sua.
0: No, no, è viva. No, cosa dice? Come pace
1: come viva?
0: Ma certo,
2: vivissima,
0: viva,
2: ragazzi.
0: Cioè, ha un'età, però. Beh, è vivissima.
1: No, non dica.
0: No, no. È di qua.
1: È di qua e noi ce la godiamo. Tutto quello che
0: no, di nuovo no.
1: Non che ci lascia, ma che ci continua a dare.
0: Sì.
1: Nel rocker, nel panorama.
0: No, del non rock, dai, è pop comunque.
1: Cosa hai detto? Cosa hai detto?
0: È pop.
1: Ah!
0: Che?
1: Lo sai che non puoi pronunciare quella parola.
0: Perché?
1: Il mio presente, perché io sono solo rock and roll.
2: Vabbè, okay, questa roll. Enjoy the music.
0: Cioè, ma vai.
2: Deve accettare il rock come il pop e altri generi.
0: Cioè, i Coldplay le piacciono.
1: No!
0: Come no?
1: Fanno schifo.
0: Come? Che le hanno fatto i Coldplay?

0: Parlar d'amore, safe su R101, chiude la puntata di oggi dei trafficanti.
1: Siete safe, amici,
0: siete
1: salvi al sicuro.
0: Sì, dai. Tra pochissimo arriva Yaki in diretta, restate qui,
1: yes!
0: Mi raccomando, grazie a tutti intanto per essere stati in nostra compagnia. Noi torniamo domani dalle 18 alle 20. Grazie a Diego Petta in regia.
2: Diego!
0: A Giacomo Gianni in redazione.
3: Bene, bene.
0: Noi siamo i Finlay e questa è R101. 101!

0: 1001 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è stato l'atteso via libera da parte del Consiglio dei Ministri al decreto legge con cui è prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. In base a quanto disposto nel provvedimento, la misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Le riforme arriva alla prova del Senato con il nodo delle preferenze sempre sul tavolo. La legge elettorale approntata dal governo, l'esecutivo ha deciso di rimettersi al giudizio dell'Aula su 5 subemendamenti presentati dall'opposizione. Cronaca: si è uccisa a 35 anni Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell'andrangheta. Lea Garofalo è stata uno dei simboli della ribellione alle mafie. Resta in carcere a Roma Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Cambiamo argomento: nord e centro Italia alle prese con l'emergenza maltempo. In queste ore una donna è morta annegata in un sottopassaggio invaso dall'acqua alla Tisana in provincia di Udine, altra donna morta nel Senese raggiunta da una scheggia di vetro. Nubifragi, allagamenti e esondazioni si sono verificati in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche. Disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano nessun ferito a causa del crollo del controsoffitto dell'aula bunker davanti al carcere di San Vittore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla tangenziale di Napoli veicoli lenti tra Bomero e Capodimonte in direzione di Capodichino, sulla 1 Firenze-Roma un mezzo in panne causa rallentamenti tra Ponzano Romano-Soratte e l'allacciamento con la diramazione Roma-Nord in direzione della capitale, sulla 4 invece Milano-Brescia code per un incidente tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino, sulla 8 Milano-Varese un veicolo fermo causa rallentamenti alla barriera di Gallarate Nord in direzione di Varese. Sulla 14 ramo Casalecchio ci sono code per la chiusura del nodo tra lo svincolo 1 Casalecchio Stadio e l'allacciamento con la A14 in direzione della stessa autostrada. Infine, lungo la statale 45 bis Gardesana Occidentale, traffico rallentato per fondo stradale dissestato all'incrocio Gavardo verso l'incrocio Trento, strada statale 12 della Betone e del Brennero. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

minuti, giovedì 10 settembre, amici, siete su R101. Sono partite adesso le stories con me, Yaki, fino a mezzanotte ad accompagnarvi come vuole la consuetudine dal lunedì al giovedì. The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Voi al 331 80 90 101 per renderci partecipi di questa serata che trascorreremo insieme con tutta la musica di R101 a farci da colonna sonora. Le stories iniziano con Robin Thicke, Blurred Lines.

La cura per me con Giorgia che apre le stories di questo giovedì sera. Sono le 20 e 10 minuti, amici. Buona serata a tutti i ragliachi. Buon viaggio a chi è in macchina in questo momento, che sta condividendo con noi i propri spostamenti al 331 80 90 101. Siete già in tantissimi. Buon rientro a chi sta tornando a casa dopo una lunga giornata lavorativa. Io oggi leggevo un pochino di notizie abbastanza leggere in quel dell'internet, in particolare su un genere che a me ha sempre affascinato un sacco, che è letteralmente esploso ormai nelle ultime settimane. Infatti me lo vedevo sempre riproposto nel mio feed su Instagram. Sto parlando dei creepypasta. I creepypasta, per chi non fosse familiare con il termine, sono queste storie inquietanti che riguardano molto spesso appunto leggende metropolitane, nome che deriva dall'unione di inquietante, creepy, e copy paste, che significa copia e incolla. Copia e incolla proprio perché la natura di queste storie è la diffusione di queste storie, in particolare il copia e incolla fra amici, le classiche catene. A volte le facevano per comprare le suonerie, negli ultimi anni le fanno sempre di più su queste storie veramente inquietanti. A me di solito appaiono alle 2 di notte, quando sto cercando di dormire, dico vabbè, non riesco a dormire, apro un attimo Instagram, vediamo cosa succede, partono 3 o 4 storie inquietanti di fila, faccio perfetto, stanotte non si dorme. Potrebbe essere un rimedio alla solitudine comunque questo, quando tu ti senti solo, leggi una di quelle storie lì, non ti senti più solo, sei in casa da solo, ma ti assicuro che immagini che ci siano molte altre cose presenti in casa tua. A me le leggende metropolitane hanno sempre affascinato un sacco. Io mi ricordo da bambino c'era in televisione questo programma, si chiamava Mistero. Hanno fatto tipo 48 puntate sul nano con l'ascia, questa figura che era sempre in penombra, perché questo, diciamo, fa proprio parte delle leggende metropolitane. Nessuno ha mai visto qualcosa in modo nitido, è sempre o sfocato o da lontano o nell'ombra. Questo nano con l'ascia ha accompagnato le serate il mercoledì sera, mi pare, per tipo 6 mesi. Ero affascinato, cioè, ma perché non lo prendono? Si aggirava in quel di Boston, nel caso qualcuno abbia familiarità. Al 331 80 90 101, amici, con la voce raccontateci di quella leggenda metropolitana che vi affascina o a cui comunque in qualche modo un pochino credete, dal mostro di Loch Ness a Bigfoot eccetera eccetera. Le vostre voci per condividerle nelle stories di R101 in questo giovedì sera. Tra poco vi ascoltiamo. Nel frattempo, nuovo singolo di Peggy Gou e Ira Star, si chiama Wow Me.

the music. 101. Che non importa se

Flamenco Paranoia nelle stories di R101, 20 e 18 minuti, buon giovedì sera a tutti ragazzi. Stiamo parlando di leggende metropolitane, in particolare quelle che vi hanno sempre un pochino affascinato o che in qualche modo comunque hanno attirato la vostra attenzione. Al 331 80 90 101 le vostre voci per condividerle in questa serata di stories. Tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo, state con noi.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer.
3: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
4: Dopo aver trovato l'amore?
3: Io e te, cosa siamo?
4: Cosa può andare storto?
3: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
4: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
6: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
4: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
12: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
13: d'ora in poi lascerò.
14: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
15: Edo, sei pronto?
16: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
15: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
16: Hai già scelto il tuo pigiama?
15: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
16: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
15: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
16: pyjamarun.it.
17: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
19: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
20: R101 Meteo.
21: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al sud, nuvole sul resto d'Italia. Nel corso della giornata rovesci e temporali praticamente su tutto il settore settentrionale, su gran parte del centro, eccezione di Molise e coste abruzzesi, e sulla Sardegna. Temporali localmente anche di forte intensità, con la possibilità di nubifragi e violente grandinate, soprattutto al nord-est e in Toscana. Temperature massime in ulteriore calo al centro-nord, localmente anche al di sotto della norma, in diminuzione anche in Sardegna, stazionaria invece al sud, dove insisterà il caldo intenso. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Legabue tra palco e realtà su R101 20 e 28, buon giovedì sera di stories a tutti da Yaki al 331 80 90 101. State condividendo con noi le vostre leggende metropolitane, quelle con le quali siete cresciuti, che magari vi hanno sempre affascinato. Sentiamo.
1: Da bambino ero letteralmente terrorizzato dal mostro di Nerola. Mi veniva descritto come un essere veramente feroce, che aveva una locanda dove all'epoca nel dopoguerra si mangiava e dove poi si andava anche a dormire. Ecco, lui uccideva i clienti e li sotterrava nel giardino antistante. Bene. Quando percorrevamo la via Salaria al numero 45, dicevano i miei genitori, quando ero un po' meno buono del previsto: guarda che ti facciamo scendere qui. Beh, io crescendo ho scoperto che il mostro di Nerola in quegli anni è esistito veramente e faceva queste cose. Oggi è un dirupo abbandonato a 45 km da Roma sulla via Salaria.
0: Io mi immagino adesso, il nostro amico ha detto via Salaria 45, adesso c'è qualcuno in macchina via Salaria 39, 40, 41, accelera. Allora, amore di papà, bellissimo, fa... guarda, se non fai il bravo vai lì. E in realtà era anche un, cioè, non era una leggenda metropolitana, quindi era tipo un serial killer. Adesso non sono familiare con il mostro di Merola o di Nerola, non ho capito benissimo, però bene, sono molto più inquietato, diciamo che non passerò dalla via Salaria. Anche in Lombardia abbiamo le nostre cose. Io mi ricordo un paio d'anni fa avevo fatto d'estate il tour con gli amici di quelli che sono i luoghi cosiddetti infestati. In giro eravamo stati a Consonno, che è la città, la cosa più simile a una città fantasma che abbiamo in Lombardia, che era tipo questa città che doveva essere la nuova Las Vegas, la Las Vegas della provincia di Lecco. Alla fine una frana impedì l'arrivo di qualcosa, delle infrastrutture, si smisero di costruire la città e quindi ha tutta l'apparenza di una città fantasma. Niente fantasmi dietro, ma comunque mette abbastanza ansia. E anche l'ex manicomio di Mombello, che mi ricordo invece lì di storie ne girano parecchie, tour con gli amici. Io mi ricordo, torno a casa, saluto mia nonna, gli dico quello che abbiamo fatto, mia nonna mi risponde, mi guarda e mi fa: io sono andato all'asilo di fronte al manicomio di Mombello. Faccio: bene, potevi dirmelo prima. Comunque esperienza abbastanza inquietante, ma che rifarei, perché appunto io ho sempre avuto questo fascino un po' del terrore. Appunto stiamo parlando di creepypasta, le storie che si condividono online, che negli ultimi

mesi sono veramente esplose, se ne trovano dappertutto. 331 80 90 101 per raccontarci quella leggenda metropolitana che vi è rimasta impressa. Nel frattempo su R101 c'è Katy Perry, Wide Awake. Amore.

0: Sabrina Carpenter, Tears, nelle stories di R101 al 331 80 90 101. Ci state raccontando di quelle leggende metropolitane che vi hanno accompagnato soprattutto nella vostra infanzia, adolescenza, eccetera eccetera. Tante storie inquietanti che ci sono arrivate per messaggio con la vostra voce. Ce n'è una però, non tanto inquietante, ma che a me tocca nel personale. Sentiamo.
1: Ciao Yaki, ma vogliamo parlare della metropolitana, del grasso di topo utilizzato per fare un famoso chewing gum? Non facciamo pubblicità, a fine anni 90, inizio anni 2000, bei tempi. Ciao.
0: Ciao amico mio. Allora, io ti ringrazio innanzitutto per aver omesso la marca, in modo tale che il messaggio è stato potuto passare. Io ci tengo particolarmente a questo messaggio perché quella leggenda metropolitana del grasso di topo nel chewing gum, mia madre ci credeva profondamente. Io ho potuto mangiare quella cicca quando sono andato via di casa, a 18 anni, ecco, mettiamola così, quando ho potuto bere la prima birra. Oddio, ho bevuto prima la mia prima birra che aver potuto mangiare quel chewing gum. Sorvoliamo, ma è una cosa che mi ha toccato tanto nel personale, perché vedevo poi i miei amici, erano quelle cicche, quei chewing gum che ti facevano fare le bolle giganti. Io non ho mai imparato a fare le bolle per colpa del grasso di topo. C'è la musica su R101, andiamo oltre. Dedica, il nuovo singolo di Ernia.
2: Che nome dai ad un suo

non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica il suo nuovo singolo alle 20:42 qui su R101. Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene. Il nostro appuntamento fisso, lo sapete, state con noi.

0: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
2: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
1: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
2: Riapre la casa, riparte lo show.
1: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
3: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
4: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
3: Difficoltà?
4: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
3: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Amici, se ascoltarci non vi basta, oltre alla radio potete anche guardarci, dare una sbirciatina all'interno dei nostri studi, godervi tutti i videoclip iconici delle canzoni che passiamo, canale 67 del Digitale Terrestre.
7: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Mediaworld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Mediaworld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaworld.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: 99, 99, non è possibile!
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso!
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Ma che pelle stupenda!
17: Merito di Shiseido!
16: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
17: Ah, quale?
16: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
17: Corro subito nelle profumerie Naima!
16: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
18: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
19: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
6: Alle 20:47 minuti su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora siete voi a scegliere il brano che ascoltiamo, che serve a riportarci un po' indietro nel tempo, ma soprattutto a far star bene sia chi la richiede che poi tanti amici e amiche all'ascolto, che magari proprio a quella canzone hanno connesso un ricordo, un periodo della propria vita. Messaggio della nostra amica Fabia: ciao Yaki, sto tornando dal lavoro adesso, la canzone che mi farebbe stare bene è The Sun Always Shines on TV degli A-ha.

0: Dalla Norvegia con furore sono gli A-ha a riportarci al 1985, The Sun Always Shines on TV, per la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Il prossimo appuntamento tra meno di un'ora, già da adesso, 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, per scegliere la canzone che ascolteremo, tenendo a mente che il prossimo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene è particolare. Nelle stories di R101 ogni sera alle 21.45 la canzone che ti fa stare bene si tinge di R&B e pop, quindi anni 90, primi 2000, la scelta della canzone deve avvenire all'interno di quel genere, per il resto la scegliete voi, quindi amici, sbizzarritevi con le idee. Nel frattempo la musica non si ferma, questa l'abbiamo scelta noi per voi, si canta, salgono le emozioni su R101, ti scatterò una foto, Tiziano Ferro.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: fai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Enjoy the music.

con Ugel, Email Angel, altra Natei su R101 nelle stories. 21 in punto, buon giovedì sera a tutti da Yaki. Tra pochissimo ancora insieme e ci sarà spazio per giocare. Non diamo ancora anticipazioni su quello che è il gioco a cui giocheremo. Su R101 adesso le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, un'ultima ora di cronaca. In primo piano sarebbe stato un power bank nel bagaglio a mano di un passeggero a provocare oggi un principio di incendio, per cui è stato evacuato a Malpensa un aereo che era in fase di rullaggio. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso per permettere tutte le operazioni in sicurezza. Alle 19.30 Malpensa è tornato poi alla piena operatività. Cambiamo argomento. Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è tolta la vita a 35 anni. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell''ndrangheta. Lea Garofalo è stata uno dei simboli della ribellione alle mafie. Il coraggio e la sofferenza hanno rappresentato i due estremi dentro i quali si è mossa l'intera vita di Denise, lo dice Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Belle di Libera. Oggi aggiunge il religioso qualcosa nel fragilissimo equilibrio, si è spezzato per sempre. Londra, non un atto di terrorismo ma un episodio di criminalità. Il pluriaccoltellamento oggi è avvenuto alla periferia sud-est della capitale. 4 le persone ferite sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Ora l'economia, con la Banca Centrale Europea che ritocca al rialzo il costo del denaro deliberato dall'Eurotower, un aumento di 25 punti base spingendo così il tasso sui depositi al 2,50%. Siamo al calcio. Roma che impatta sull'1-1 in Turchia con il Fenerbahce nella prima giornata di Champions League. Como al debutto nella competizione, ospita in questi minuti i tedeschi dell'Lipsia al Sinigaglia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

3 minuti, giovedì sera 10 settembre, siete su R101. Nelle stories da accompagnarvi ci sono io, Yaki, Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia. Tra pochissimo le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito, perché stiamo per giocare a Sottosopra. A breve ripassiamo anche come funziona. Nel frattempo su R101 c'è la musica, ci fa da colonna sonora Galway Girl, lui è Ed Sheeran. Alzate il volume.

0: Summer, Damiano David, nelle stories di R101. Buona serata a tutti, ragazzi. Ve l'ho anticipato pochi minuti fa, è arrivato il momento di giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è Sottosopra!
0: Come si gioca Sottosopra? È molto semplice. Tra pochissimo vi faremo sentire il pezzettino di una canzone che noi abbiamo appositamente messo al contrario. Il vostro compito è semplicemente quello di dirci al 331-80-90-101 con la voce qual è la canzone. Come sempre abbiamo il notaio qua in studio, veramente pignolo, quindi sia titolo che autore devono essere corretti al 100%. Due specifiche importanti da fare. La prima è che anch'io sono all'oscuro della canzone, quindi gioco con voi. La seconda è che io sono notoriamente veramente scarso in questo gioco. La prima manche è italiana, sentiamo il pezzettino. Per me è incredibile che qualcuno riesca, cioè secondo me ci sono tanti che hanno già capito esattamente qual è la canzone senza che noi la facciamo risentire. Io per ora non ho idee, risentiamo. Ricordiamo che le canzoni sono note, le classiche, quelle che al contrario dici che canzone è, poi la senti nel verso giusto dici ah! 331-80-90-101, provateci con la voce, titolo e autore del brano che abbiamo appena ascoltato al contrario. Nel frattempo, il nuovo singolo di J-Ax su R101, Vita, Morte, Miracoli. Morire.

Shakira Burnaboy nelle stories di R101 mentre stiamo giocando a Sottosopra, un gioco in cui noi vi facciamo sentire una canzone al contrario, voi dovete indovinare che canzone è. Sentiamo. Amici, provateci con la voce 331 80 90 101, tra pochissimo vi ascoltiamo.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore.
4: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
5: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
3: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
6: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
7: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
3: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer.
8: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
11: Quando torna mio paese, le signore sulle sedie, quando torna mio paese.
10: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
16: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
17: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
18: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
21: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
22: d'ora in poi lascerò.
23: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
24: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
25: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
24: Colombo, navigando sull'app Family,
0: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
24: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
13: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
14: Operazione premi. Dettagli regolamento in negozi online.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Alize, Muallonità su R101, siete nelle stories. Buon giovedì sera a tutti i ragliacchi. Mentre stiamo giocando a Sottosopra, gioco semplice, noi vi facciamo sentire un ritornello al contrario, un pezzettino, non per forza il ritornello, il pezzettino di una canzone al contrario. Voi dovete dirci che canzone è. Prima manche italiana, risentiamo il pezzettino. Allora amici, abbiamo la soluzione, ma voi lo sapete, ci piace mettere sempre qualcuno alla gogna. Sentiamo un tentativo.
1: Ciao, per me è Oro di Mango.
0: Non è Mango, non è Oro, perché qual è la canzone e l'artista?
2: Ciao, sono Cecilia, la canzone è La Genesi del tuo colore di Rama.

contrario invece, la nostra amica giovanissima è stata l'unica a trovare la canzone misteriosa, anche Alba da Udine, che però ha scritto ma non ha mandato un vocale. Quindi Alba, comunque complimenti anche a te. Io non so quante volte ho ripetuto che la prima manche è italiana. Il tentativo più gettonato era dei Chainsmokers e ovviamente non abbiamo messo in onda perché avreste sentito la mia ira funesta. Brava quindi la nostra amica che ha trovato la soluzione, grazie comunque a tutti gli altri che hanno partecipato. Chi non ha trovato Irama, la genesi del tuo colore, tra pochissimo potrà rifarsi. È in arrivo la seconda manche, si gioca come nella prima, l'unica differenza è che la canzone che cercheremo non sarà italiana, sarà internazionale. Tra pochissimo scopriamo l'altro ritornello al contrario. Nel frattempo su R101 ci sono i DNC.

Anxiety Doci su R101, siete nelle stories al via adesso la seconda manche di Sottosopra, si gioca come nella prima. Vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario, voi dovete dirci il titolo del brano e chi lo canta. La soluzione della prima manche, che era italiana, era La genesi del tuo colore di Rama, la seconda manche internazionale, sentiamo il pezzettino. Io lo dico sempre, io sono particolarmente scarso, ma prima manche non ci ho capito niente, seconda manche ci sto capendo ancora meno, risentiamo. Sto sviluppando un odio verso The Cheesiest in regia, che mette le canzoni che non capisco. Amici, se voi avete capito il brano, anche se non ne siete certi, provateci. 331 80 90 101 con la voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo. Adesso su R101 c'è Achille Lauro, La città degli angeli. Enjoy the music.

Città degli Angeli, Achille Lauro su R101. Stiamo giocando a Sottosopra. Dovete indovinare qual è il titolo della canzone che abbiamo messo al contrario. Sentiamo. Con la voce 331 80 90 101 per provarci. Io personalmente buio totale. Tra pochissimo vi ascoltiamo.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max, con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
5: La sfida è aperta! Iper l'ha accettata!
6: Contro i prezzi alti! Contro le offerte che si esauriscono subito!
5: Iper la Grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione Imbattibili! Una selezione di prodotti convenienti! 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro! Offerte forti! Da scoprire anche online! Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
14: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
14: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
15: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
16: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
15: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
16: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
15: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
19: Qualcuno ha detto Just Eat.
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Un
0: nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
1: D'ora in poi lascerò.
0: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
22: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
23: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
24: Ciao Alex.
23: Kimi, ma sono io su questo poster?
24: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
23: Per vederci le partite insieme.
24: Magari, però non ho ancora il wifi.
23: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
24: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
23: Sono appena stato sorpassato.
25: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
26: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
27: Scialla, c'è Skoda.
26: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
27: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
26: Anche a settembre? Allora scialla.
28: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
29: La canzone che ti fa stare bene. Wow!
3: 21:47 su R101, è arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene. Ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda con la voce al 331 80 90 101. Questo è un appuntamento particolare perché ogni sera alle 21:45 circa la canzone arriva dal mondo R&B pop. Sentiamo.
30: Grande R101, sono Ciao. Stefano da Brescia e la canzone che mi farebbe stare benissimo in questo momento è That's the Way Love Goes di Janet Jackson. Like a motto.

0: That's the way love goes. Miglior canzone R&B alla cerimonia dei Grammy Award del 1994, Janet Jackson, That's the way love goes. Per tutti gli amici che hanno ascoltato la canzone che ti fa stare bene sul canale 67 del Digitale Terrestre, hanno potuto ammirare anche una giovanissima Jennifer Lopez, all'epoca 24enne, nel videoclip, ben prima del successo, ben prima di On The Six, il suo album di debutto del 1999. Tra l'altro questa canzone, That's the Way Love Goes, contiene un campionamento di Papa Don't Take No Mess di James Brown, che pretese di visionare e approvare il testo della canzone prima di dare l'autorizzazione all'utilizzo. L'autorizzazione venne data e la canzone divenne un grande successo. La canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima tra meno di un'ora, 331 80 90 101 per scegliere la vostra con la voce. L'appuntamento invece con il mondo R&B pop ritorna domani sera, sempre per le 21.45 circa. Noi qui su R101 stiamo giocando a Sottosopra, gioco in cui noi vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone, al contrario voi dovete dirci chi è che canta la canzone e il titolo in questione. Sentiamo il pezzettino. Che canzone è, amici? Sentiamo qualche voce.
1: Ma dai, questo è facile. Però non ve lo posso dire perché il cane mi dorme. Allora... Ciao Mattia da Trieste e Forza Milan. Ah.
0: Forza Milan, niente, comunque. Però ci fidiamo del fatto che il nostro Mattia la sapesse.
2: La Isla Bonita, Madonna.
0: Non è Madonna, non è la Isla Bonita, ma anche qua, come nella manche precedente, fra i tanti vocali che abbiamo ascoltato, solo una persona ha trovato la soluzione. Che canzone è?
3: Ciao, 101!
0: Carichissima!
3: La canzone è Because You Live di Jess McCartney.

0: esterrefatta. C'è una scena patetica in corso nei nostri studi con tutta la restante parte che non sia io dello studio, che sta cantando a squarciagola, con il labiale però, quindi dentro, questa canzone. Jesse McCartney, Because You Live, anno 2005, uno dei grandi esponenti del teen pop dei primi del 2000. Bravissima la nostra amica per averlo scovato. Stasera erano la prima manche così così, la seconda invece bella difficile secondo me come canzone. Brava la nostra amica. Comunque grazie a tutti per aver partecipato. Continua la musica nelle stories di R101. Arriva Elodie a farci da colonna sonora. Ok, respira.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

My Body Isn't Ready, l'ultimo singolo di Somber che ci accompagna un minuto dopo le 10 nel nostro giovedì sera di Stories. Buona serata Ragliacchi e buon viaggio agli amici in macchina. Tra pochissimo, ancora insieme, con voi al 331 80 90 101, con tutta la nostra musica. Adesso su R101 arrivano le news.

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Si è tolta la vita Denise, figlia di Lea Garofalo, che aveva sfidato l'andrangheta. Lea Garofalo decise di collaborare con la magistratura, ribellandosi alla cultura del clan e pagando però un prezzo altissimo. Denise, appena ventenne, si era costituita parte civile contro il padre. Cambiamo argomento. La madre di Aurora Tila, uccisa a Piacenza a soli 13 anni dal fidanzato 15enne nel 2024, chiede l'intervento di Giorgia Meloni dopo lo sconto di pena disposto per l'imputato. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto la pena del ragazzo da 17 a 15 anni di reclusione. Nord e centro Italia, le prese con l'emergenza a maltempo. Una donna è morta annegata in un sottopassaggio in Friuli, invaso dall'acqua alla tisana. In Toscana un'altra donna ha perso la vita dopo essere stata colpita da un vetro che si era staccato da una finestra. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui è prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. Dall'estero, sono 4 le vittime, almeno 60 i feriti per l'attacco russo nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Mosca insiste intanto sulla cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Chiudiamo con il calcio. Como e Lipsia sono in campo al Sinigaglia per la prima giornata di Champions League. Al termine del primo tempo, i lariani sono in vantaggio per 2-0. In precedenza era finito 1-1 il match tra Fenerbahce e Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.

4 minuti dopo le 10, ancora insieme nel giovedì sera di Stories qui su R101. Buona serata da Yaki con The Cheesiest, Davide Cisini in regia. 331 80 90 101, questo è il nostro numero per partecipare alla diretta con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, se avete piacere anche raccontarci come sta andando, come state trascorrendo la vostra serata. Noi vi accompagniamo con la musica, a farci da colonna sonora è già Vasco Rossi su R101.

Io resto sempre in bilico, più o meno su per giù, più giù, più su, più giù, più su, più su.

Ordinary, Alex Warren su R101, 10:11 minuti. Buona serata a tutti, buon giovedì da Yaki con voi dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì in quel delle stories di R101. Il mondo della musica nelle ultime settimane non fa che parlare del recente cambio di nome d'arte di Miley Cyrus, lei che ha abbandonato il Cyrus, direi definitivamente, ma non si sa mai, dato che la notizia è veramente fresca. Sta di fatto che l'ha levato da tutti i suoi profili social ufficiali, le sue biografie, il sito ora vede scritto solo Miley e non più Cyrus. Questo perché probabilmente ci aspetta un cambiamento nella carriera, magari anche nello stile musicale di Miley Cyrus, lei che con quella voce potrebbe fare veramente qualunque cosa. Si vociferava anche che lei, figlia d'arte, il grande Billy Ray Cyrus, star della musica country americana, lui non avesse preso molto bene questo levare il cognome. In un'intervista, in una bella intervista, Billy Ray Cyrus in realtà ha speso parole proprio a favore di questa scelta fatta da sua figlia, e ha rivelato anche che prima che la sua musica diventasse internazionale, diventasse la star che ora è Billy Ray Cyrus, lui invece non si chiamava solo Billy Ray, si chiamava solo Cyrus. Infatti tutto il suo merchandising di inizio carriera, il suo primo album si chiama Some Gay Vol, recitava solo Cyrus Some Gay Vol, appunto, questo per far capire un pochino quelle le scelte di famiglia: qualcuno tiene solo il nome, qualcuno tiene solo il cognome. Comunque Miley, che è entrata a far parte del novero delle grandi artiste che hanno solamente un nome: Cher, Beyoncé, Rihanna, eccetera eccetera. Miley che è al lavoro per il suo decimo album che si chiamerà Buzz Persuades. Ce ne ha dato un piccolo assaggio con il singolo omonimo che appunto fa da apertura al disco. Lo ritroviamo qui su R101 alle 22:13 minuti. Miley.

Fabri Fibra, antidroga nelle stories di R101. Amici e amiche in macchina, dove siete diretti? Condividetelo con noi, con la voce 331 80 90 101. Tra pochissimo vi ascoltiamo.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
2: Dopo aver trovato l'amore?
1: Io e te, cosa siamo?
2: Cosa può andare storto?
3: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
2: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
4: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
5: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
2: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
9: Apri R101.
8: R101.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Patroni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
15: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
16: d'ora in poi lascerò.
17: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
18: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: James Blunt, Carry You Home su R101, 22 28 minuti al 331 80 90 101. Siete in tanti che state condividendo con noi il vostro giovedì sera. Sentiamo.
1: C'è R101. Ciao. Ho appena finito l'asta del fantacalcio e sì, ho preso Malen.
0: Beh, voglio sapere però quanti crediti hai speso per Malen, amico mio. Io devo aspettare il 2 di ottobre. Pensate, alla sesta giornata inizierò il fantacalcio quest'anno, perché io e i miei amici non siamo riusciti a trovare una data prima. Sono furente.
2: Siamo diretti a lavorare. Chiamate Reprevida per il guasto elettrico e si va a fare la notte a spasso.
0: È un misto fra rassegnazione e cerchiamo di essere presi bene, quindi ti mando un abbraccione.
3: Ciao Radio 101, noi in direzione Alassio e domani Saint-Tropez.
0: Vabbè, c'è chi va a lavorare svegliato, magari svegliato no, però smosso dal divano alle 10:30 per un guasto elettrico, e c'è chi invece domani va a Saint-Tropez. Amici in macchina, buon viaggio, buona serata ovviamente anche a tutti coloro che ci seguono dal divano sul 67. La musica di R101 a darci il ritmo, J-Lo, Pitbull, On The Floor nelle stories. Alzate il volume. J-Lo!

Money Club, Chaperone su R101, le 22:37 minuti. Buon giovedì sera a tutti. Eccoci qua negli studi di R101, nel fuori onda. Si parlava di quella che è l'esordio del Como in Champions League. Questa sera, serata di Champions Como, che ospita il Lipsia allo stadio Sinigaglia, stadio appunto che vede il Como per la prima volta partecipare alla Champions League. Club che 10 anni fa era in Serie D fra i dilettanti. Como che è avanti per 3-1 quando manca meno di un quarto d'ora alla fine. La musica invece su R101 ad accompagnarci: Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope. Enjoy the music.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: Un breve, luminoso cammino.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
4: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
7: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
7: Ecco perché. L'offerta termina domani.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
13: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
14: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
15: D'ora in poi lascerò
14: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
16: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
17: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
18: La canzone che ti fa stare bene.
19: Quarto d'ora alle 11, giovedì sera, su R101, la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo, prima di ascoltare la canzone, chi l'ha scelta.
20: Ciao Radio 101.
21: Ciao. Siamo Neda e Emma
20: e stiamo tornando da Siviglia.
21: Vorremmo tanto sentire la canzone di Bad Bunny, Titi me pregunto.
20: Grazie.
22: Ehi, Titi me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Ti mi pregunto, Bad Bunny su R101, la canzone che ci fa stare bene. Tra l'altro Cisini in regia nel fuori onda mi ha confessato che vorrebbe entrare nella catita di Bad Bunny col piede di porco. Allora, tra poco meno di un'ora, un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. 331 80 90 101, messaggi e voci per scegliere la vostra, anche per farci tornare magari un po' indietro nel tempo. Nel frattempo la musica non si ferma, questa l'abbiamo scelta noi di R101 per voi. Anche Fragile, c'è Elisa.
1: Tienimi

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su R101, pochi secondi alle 11, sta per prendere il via l'ultima ora delle stories di questo giovedì sera. La passeremo insieme qui su R101 e la passeremo giocando. Non diamo ancora anticipazioni perché adesso da TGCom24 arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui è prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, sconto di 17 centesimi al litro per il diesel. La misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Le riforme, ora arriva la prova del Senato con il nodo delle preferenze e la legge elettorale approntata dalla maggioranza. Il centrodestra ha deciso di rimettersi a giudizio dell'Aula su 5 subemendamenti dell'opposizione. Alessandro Di Battista dovrebbe ripartire da Cuba in direzione Roma domani nel pomeriggio italiano. La partenza dell'ex deputato subordinata ai riscontri medici, ma nel suo entourage il clima è di speranza. Londra, il pluriaccoltellamento avvenuto oggi alla periferia sud-est della capitale non sarebbe un atto di terrorismo ma un episodio di criminalità. 4 le persone ferite soccorse sul posto e poi portate in ospedale. L'economia, la Banca Centrale Europea ritocca a rialzo il costo del denaro, deliberato un aumento di 25 punti base spingendo il tasso sui depositi al 2,50%. Chiusura in calo oggi a Wall Street, il Dow Jones a New York cede lo 0,60%, lo Standard & Poor's flette dello 0,58%, il Nasdaq perde invece lo 0,65%. Queste le breaking news di TGCOM 24.

23:02 minuti, amici, siete su R101, siete nelle stories. Ad accompagnarvi fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, con The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Tra pochissimo si gioca a Sottosopra, un gioco molto semplice di cui a breve ripasseremo insieme le regole. 331 80 90 101, il numero da avere sempre a portata di mano, perché le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo, Love on Top, c'è Beyoncé.

0: Francesco Gabbani, frutta malinconia nelle stories di R101. Buon giovedì sera a tutti da Yaki. Come vi ho anticipato pochi minuti fa, è arrivato il momento di giocare a Con parole tue.
1: Beh, sì, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Con parole tue? È molto semplice. Tra pochissimo vi leggerò una definizione. Come ogni definizione a essa è associato un oggetto, il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 qual è l'oggetto misterioso, ricordando però che la definizione l'abbiamo resa un pochino complicata ed è la seguente: un apparato ad alta selettività costituito da una cavità all'interno della quale opera un insieme di elementi reciprocamente vincolati, la cui disposizione determina lo stato di continuità o discontinuità di un sistema. L'introduzione di un'interfaccia geometrica compatibile induce una riallocazione controllata dei componenti, modificando temporaneamente le condizioni cinematiche necessarie alla separazione delle strutture accoppiate. Io guardo sempre, appena finisco di leggere la definizione, le facce che abbiamo in studio. Questa sera Cisini in regia mi continua a dire: mi sa che ce l'ho, quindi potrebbe essere molto facile, mi fa il labiale. No, ha sbagliato, perfetto. Amici, con la voce 331 80 90 101, qual è l'oggetto di questa sera? Provateci. Nel frattempo, cazzà.

0: The Pausa Magnetic su R101, mentre stiamo giocando a Con Parole Tue, stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione un pochino complicata. Sentiamo velocemente un tentativo.
1: Ciao, è lo strizza insalata?
0: Bello, lo strizza insalata, ma non è quello che stiamo cercando. 331 80 90 101 per provarci con la voce. Tra poco vi ascoltiamo, ovviamente rileggiamo anche la definizione di stasera. State con noi.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
4: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
5: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
4: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
2: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
3: Un breve, luminoso cammino.
4: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
5: Essere originale, non una fotocopia.
3: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
8: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

mille improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni, il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: come musica. Giovanotti, siete su R101, amici. Buona serata a tutti, ragazzi. Queste sono le stories. Stiamo giocando a Con Parole Tue, un gioco in cui noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata e voi dovete dirci qual è l'oggetto che si cela dietro ad essa. Questa sera la definizione è: un apparato ad alta selettività costituito da una cavità all'interno della quale opera un insieme di elementi mobili reciprocamente vincolati, la cui disposizione determina lo stato di continuità o discontinuità del sistema. L'introduzione di un'interfaccia geometrica compatibile induce una riallocazione controllata dei componenti, modificando temporaneamente le condizioni cinematiche necessarie alla separazione delle strutture accoppiate. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo.
1: Per caso è l'orologio?
0: Non è l'orologio.
1: È un lettore DVD?
0: Non è un lettore DVD, non si saluta più.
2: Buonasera amici, c'è 101. Per me l'oggetto di questa sera è la cavità dell'orecchio. Salvo da Palermo, vi auguro una buona serata a tutti.
0: Oh, Salvo ha compensato con i buona serata anche per chi non l'ha detto. La cavità dell'orecchio è meraviglioso come tentativo, ma no, è proprio un oggetto, non una parte del corpo. Qualcuno ha detto anche bocca, dentro, eccetera.
3: Ciao, per me è un portafoglio.
0: Non è un portafoglio.
4: Ciao, la catena. Ciao. Della bicicletta.
0: Bella la catena della bicicletta, ma non è quello che stiamo cercando.
5: Ciao R101, può essere lo stura lavandini? Saluti da Venezia.
0: Saluti Venezia, non è lo stura lavandini.
4: Ciao, secondo me è lo sbattitore elettrico.
0: Non è neanche lo sbattitore elettrico.
6: Ciao, è forse la centrifuga per scolare l'insalata?
0: Ce l'avete con st'insalata comunque stasera, anche prima così era lo strizza insalata. No, non c'entra l'insalata con l'oggetto che stiamo cercando, non penso ci siamo andati nemmeno troppo. Forse con portafoglio, ma più alla larga, non tanto per la funzione che ha il portafoglio nella vita di tutti i giorni. Comunque io, i miei indizi servono solo per sviluppare una definizione che è già un pochino troppo complicata. 331 80 90 101 per provarci. La definizione appunto l'abbiamo riletta poco fa. Adesso la musica su R101, i Chainsmokers, i Coldplay, Something Just Like This.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titana in radio in questo fottutissimo.

0: caduta.
1: Pinguini tattici nucleari, Scooby-Doo, siete nelle stories di R101 mentre stiamo giocando a Con parole tue, un gioco in cui noi vi abbiamo letto più e più volte una definizione che abbiamo reso un po' complicata. Voi al 331 80 90 101 state provando a indovinare qual è l'oggetto misterioso nascosto dietro ad essa. La definizione direi che possiamo anche non rileggerla più, perché tanto ormai immagino sia stata metabolizzata. Chi aveva inteso, secondo me, ha inteso. Sentiamo le vostre voci.
2: Buonasera.

0: 101. Buonasera.
1: Sono Andrea da Roma. Ciao, per me è il mortaio.
0: Non è il mortaio, né quello per fare il pesto, né quello che si usa in guerre. Ma...
2: Ciao Radio 101, è per caso il cuscinetto?
0: Non è il cuscinetto.
3: Ciao, per caso l'oggetto misterioso ha a che fare con il contatore elettrico? Un saluto da Palermo, ciao.
0: Ciao Palermo, non ha a che fare con un contatore elettrico.
4: Ciao 101, noi siamo Micaela, Dayana, Oreo e la mamma. E diciamo che è l'interruttore per la luce. Ciao.
0: Non è l'interruttore per la luce. Oreo è il biscotto, è meraviglioso. Un nome stupendo. Non è l'interruttore per la luce.
5: Ciao, per caso il bancomat?
0: Non è neanche il bancomat.
6: Ciao, per me è il dosatore del sapone. Ciao, buona serata.
0: Buona serata, ma non è il dosatore del sapone, perché amici tanti avete trovato l'oggetto di questa sera. Di cosa stiamo parlando?
7: Buonasera ragazzi, ciao Yaki.
0: Ciao.
7: Allora, io direi che è la toppa della serratura.
8: Oh. Secondo me è la serratura della porta blindata.
9: Buonasera, secondo me è la serratura. Marzio da Bologna.
10: Ciao, buonasera a tutti. Potrebbe essere la serratura?
0: La serratura della porta blindata, la toppa della serratura. Non siamo così cattivi. Il notaio Bassa è andato a dormire un paio d'ore fa. L'oggetto misterioso di questa sera, appunto, la serratura. Bravi agli amici che hanno indovinato. Grazie comunque a tutti per aver partecipato al Comparole Tue del nostro giovedì sera di Stories. C'è la musica su R101, l'ultimo singolo di Madonna a farci da colonna sonora. Si chiama Dance Tyria. Alzate il volume.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio Este, 19 luglio Roma, 20 luglio Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
3: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
5: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
8: D'ora in poi lascerò!
7: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

23:42 su R101 c'è un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, brano che avete scelto voi, lo ha scelto anzi quest'ora la nostra Martina da Novara. Ciao Yaki, ho sonno, voglio andare a letto, ma prima di dormire vorrei ascoltare una canzone che mi fa stare bene. Riusciresti a mettermi Is This Love di Bob Marley? Te ne sarei molto grata. Prego.

Is This Love, Bob Marley. Questa è la canzone che ci fa stare bene. Il nostro ultimo appuntamento di oggi e anche della settimana, insieme con la canzone che ti fa stare bene. Non vi preoccupate, ripartirà domani mattina. Già da adesso potete scegliere la vostra con la voce al 331 80 90 101 per farci iniziare bene la giornata, per farci da giusta colonna sonora e per migliorare quello che sarà magari il viaggio verso il lavoro di tanti amici e amiche all'ascolto. Basta dirci il titolo della canzone, chi la canta e magari anche due parole in cui ci spiega perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Nel frattempo, su R101, la musica non si ferma, questa l'abbiamo scelta noi per voi, i Temper Trap, Sweet Disposition. Sweet.

Salutare Coca-Cola, Tommaso Paradiso che chiude il nostro giovedì sera e questa intera settimana di Stories che abbiamo passato insieme, la settimana d'apertura della stagione di Stories. Amici da Yeki, è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a The Cheesiest, Davide Cisini, per averci accompagnato con la sua sapiente regia. Noi ci ritroviamo non lunedì ma domenica dalle 16 qui su R101, vi auguro un buon proseguimento, buona serata, a domenica amici, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Denise, figlia di Lea Garofalo, la donna che aveva sfidato l'Ndrangheta, si è suicidata. Lea Garofalo fu uccisa perché decise di collaborare con la magistratura ribellandosi alla cultura dei clan. Denise, appena ventenne, si era anche costituita parte civile contro il padre, ritenuto il mandante del delitto di Lea Garofalo e condannato all'ergastolo. Nord e centro Italia alle prese con il maltempo in queste ore, che provoca anche due vittime. Una donna è morta annegata in un sottopassaggio invaso dall'acqua alla Tisana in provincia di Udine. In Toscana un'altra donna è deceduta dopo essere stata colpita da un vetro che si era staccato da una finestra durante una tromba d'aria. Economia, con la nuova stretta della BCE contro il caro energia, il board dell'Eurotower ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. Secondo la presidente Lagarde, l'economia è resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. E siamo al calcio. Esordio vincente in Champions League per il Como. Gli uomini di Fabbrica scalano il poker con i tedeschi dell'Ipsia al Sinigaglia. 4-1 il finale. La Roma non si fa intimorire dalla bolgia nello stadio del Fenerbahce e impone l'1-1 casalingo alla formazione turca. Gasperini soddisfatto del pareggio a fine partita. Un'ultima ora che riguarda Little Volley di Fefe De Giorgi, che batte la Svezia 3-0 all'esordio agli europei. Tra i 6.000 tifosi presenti in piazza Plebiscito a Napoli, anche il presidente Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al sud, nuvole sul resto d'Italia. Nel corso della giornata rovesci e temporali praticamente su tutto il settore settentrionale, su gran parte del centro, eccezione di Molise e coste abruzzesi, e sulla Sardegna. Temporali localmente anche di forte intensità, con la possibilità di nubifragi e violente grandinate, soprattutto al nord-est e in Toscana. Temperature massime in ulteriore calo al centro-nord, localmente anche al di sotto della norma, in diminuzione anche in Sardegna, stazionaria invece al sud, dove insisterà il caldo intenso. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: Music.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
3: Ecco perché. L'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: R101. Enjoy the music.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Perché?
5: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
5: Ecco perché. L'offerta termina domani.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: R101 Enjoy.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
4: R101.
0: La canzone che ti fa stare bene.
4: Richiedila con un vocale.

the music.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.